0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Siente come canta nell'alciel, si c'è frescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Sottarsi solo dolce, se senti in tanti bracci sospira, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua e cattore rose, che paraviso che sarà per me, margare te qua giunto cattiena, e tutta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne,
2: che bella cosa,
1: campagna fa l'amore insieme a te, ah non è bella fa l'amore insieme a te, margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti eri in fronte, Margherita te voglio in tasti braccia, patava sa sta faccia, patava sa sta faccia, tu sa ci stessi che faria per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità. Che bella cosa ne, che bella cosa è la più riterosa. Ti immaginerà la veste sposa, ma tutta vita resterai con me. Margherita, qua c'è un duca tiene, e tutta smania bene come fai a dica no, che bella cosa ne,
2: che bella cosa,
1: campagna fa la

paralisi de serra con me, Margarete quasi con tu cattiene, e tutta smanie bene come fai a di canale, per la cosa me, per la cosa, campagna per l'amore.

tramonte poche, e che malinconia. So già tre sera che non torna più.

passa. E l'ambasciata, non è l'ambasciata, sta canta da forza la giappone.

fanno si chiude solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nata già in dei bracci. Nessuno ti può dare più bene me.

tu m'hai lasciato insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio. Ti sei scordato di me e tutta la famiglia. Torna, i figli pozzi perdonare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ama la vita e non so quanto, è così giusto e saccia rispettare il nome della legge.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne potomi sti sfortunati, ma levo pa' una bocca pa' ciottare.

Ayer sin más adrindachis e o barricianarit bravi figli non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sant'Anna stippano lo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

così scesa finalmente. Ma sentiva, eh? E dimmi, o chi stia? Dimmo un uomo prima di morire. Ma tu cara stai gelata, dimmi.

0: voglio raccontare un fatto vero. E Totonno che era un re de camorriste, avette certe pacchere, hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa, il su sente e accomincia a minacciare, Totonno surdo. Si dicite, ma che lusso, ha capito?
1: Si nufes!
0: E accomincia anche a cagliare, Totonno surdo. La guagliona fa, il su sente,
1: sai adenne!
0: Fora porta, po' ammazzate, va a ferenì.
1: Fra

0: venite a pressa me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per fare una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'ha fa? Oiammo a sfruguria. Se io chiamate capi in testa, isso sente.
1: Capo d'uosta!
0: A comincia a minaccia, do donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a caglià, do donno surdo. Una guagliona fa.
1: Ma tenne!
0: Isso sente.
1: Sai a tenne!

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Volete fare una tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini.

0: عجابه كي شيرتو ملا ملا مودوك اما جنون برا
1: proprio così tre anni carcerato ma la questione di tuo che mo so asciuta mai si è appurato fatto con me giuda e a questa bocca mai si appurerà però non è stato povino fui per una parola a scelta mezza o non meno figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. Quattro, otto, undici, sedici, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto... Naturalmente si da buia, compa.

Usse, l'indobbiciere non è rimasta niente. Scusa compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera vendica, che sta paissa e che sta che a te, dire, compa.

Baba Banzai diventa un assassino, ma che fanno? Non sta bene, soltanto di ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano con noi. E com'è brutta vita, mamma, mamma.

gioia, sta felicità, sta amore, che c'è tormenta e che c'è struie, sta amore, che c'è stregna tutte due, sia rinto core, non se ne può ghiare.

about to

0: Grazie.
1: Maestro D'Esposito, salve.
2: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
1: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
3: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
2: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento, la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po'

0: uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
1: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
0: Si chiama Tu sia canzone mia.
1: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve d'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

ma perché non guarda? Che ti chiedo dopo di mezzanotte, dopo lo trovate chiusa. E papà, ma ti spiego perché, sono stato un momento a tua tarda, ho bruciato, bruciato e maligno, e rimano

te per voi a essere di voi si metta a tirare sta in coppa un rambo di trigo da fucile. M'hanno visto passare un carrossello, una donna vestita marrone, bionde facce, toccato un polmello, il signore chi dice la donna? Ma però, non ti dà ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è di Dio.

guarda voglio bene essere servita a tutti e sono in stazione, ma oggi è morendo quel tale studente che deve ogni tanto attuare. Quello lì che cosa è del parente? Ho capito, è da papà. E chi state che faccio in mezzo? E si guarda e si fa l'occhio lì. Pure chi sto concede al cugino.

calinatella longa longa, longa longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella, non sponta ancora zucca, zucca, zucca, zucca, zuccolilla, zuccolilla, pastaviarella.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tua porta. L'esigenza di starti vicino è più grande ogni giorno che passa.

Ha già girato un no sano sano e non sapevo. Ca esciure membri a cassero cadore. Cano cielo se pittasse d'acqua e mare. Can amore fosse veramente amore. Non lo sapevo.

dice di I love you. Sospira, amore, a vita mia.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacocchia, ti ho più volte chiuso un occhio, ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Cottolecchia.

Quei tre chili e più d'abacchio che ci diede l'anno scorso nelle stacche il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi tre chili e più d'abacchio e vai a fare la copecchia e la papoccia con quell'uomo scimpanzeerno. Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te. Già che tu vai col vecchio.

del suo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società. E che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me. E poi, senza pensarci o no, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio e il marmocchio buffo e raccio, me lo vuoi lasciare a me? No, mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la Baggio.

Già se che scende DM senza ridere, mi su lungo pola che i padri ancora aspetta e accetta. E luce nutra mondo che per toccare suona ci vuole tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco resa. Se a voce a toi mi chiamano da impresa sconsolata, ma ricordo te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio che rintana d'universo forse mi aspettava a casa. Tu vuoi tutte chiavi mie e te lascia una, secondo mille storie.

che se ci soli, che se ci soli, che se ci soli.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: E chiedo

Sarıgera yeri ge kanda bian şuansa gogo gola tam bir işo. E modi sendi lindi. Eppure come padre il ciuro ce l'ho messa tutta. Ma già sapeva figlia ma pazza per Calcutta.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

come sei bella. Il tuo corpo nudo ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come è dolce quando sto in te braccia.

ancora voglia. Le tue carezze, i tuoi baci, io non capisco più niente. Com'è bello sentire il tuo seno, il tuo sesso stretto a me.

serve del buon whisky.

0: Cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Capo, ma so chi li svedei sono?
0: C'è sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre da tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo!

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ma buongiorno, buongiorno, come state? Sono sempre io, Fabiola Ciminella, l'esaurita pazza, sì, ma la mia voce ormai la conoscete. Vi faccio compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7, e sì, replica alle 12, e poi tutte le puntate di Napoli Senza Confini, i miei ospiti, le mie storie che passano da qui, restano nella sezione podcast e quindi potete riascoltarle. Ma attenzione, perché ovviamente oltre le nostre voci abbiamo un volto, e quindi sui nostri canali social potete trovare la pagina di Rai Radio Live Napoli e guardarci da lì, farvi due risate e capire chi è passato ai nostri microfoni. Allora, ancora buongiornissimo, spero siate già pronti per partire carichi durante la vostra giornata, ma in realtà la radio è anche bella per questa, perché si può ascoltare dovunque voi siate, e quindi benvenuti ancora a Napoli Senza Confini. Oggi parliamo e facciamo un viaggio diverso qui con la musica, una musica che sperimenta un linguaggio della nostra Napoli che ci ha accompagnato per anni con la tradizione e la melodia, ma oggi in realtà è completamente cambiata, una nuova voce, una nuova storia, e anche adattata alle nuove generazioni, perché parliamo di un cantautore giovanissimo, interprete, che ha scelto proprio la musica per raccontare le emozioni, le fragilità, i desideri e soprattutto quella parte di Napoli che guarda avanti. Il suo percorso parte da lontano, dal teatro, le esperienze sui palchi, formazione con i Five Stories e anche un passaggio importante a X Factor, sì. E nel frattempo comunque ha attraversato tantissimi generi, contaminazioni diverse, fino ad arrivare ad una dimensione che oggi ci appartiene molto e gli appartiene molto, l'R&B in lingua napoletana. Diamo il benvenuto, che mi piace tantissimo questo nome, infatti ti faccio i complimenti.
2: Grazie.
1: A Estro, ciao,
2: ciao. A tutti. Ciao.
1: Mi piace tanto Estro.
2: Sono contento,
1: come sono, no, è bellissimo, piccolo, breve, ti resta impresso. Io magari gli ospiti devo riandare a vedere, no, per farmi una memoria, certo, sul nome, invece dalla prima lettura mi è rimasto così nella testa. Come l'hai creato?
2: Ci ho messo una vita, guarda,
1: sì.
2: Sì, è uscito 2 anni fa questo nome, grazie alla collaborazione che ho iniziato con il mio producer Pop, che
1: insomma, ciao Pop
2: ci siamo
1: anche
2: messi
1: lui
2: insieme.
1: Nome carino,
2: sì, e ci siamo messi insieme dopo un bel po' di tempo, perché ho trovato molti nomi che erano molti nomi friendly prima, quindi roba un po' così, ma poi Estro è uscito, ho detto ok, è quello lì, è quello giusto.
1: E mi piace, è vero, avete fatto una buona scelta. Allora, noi prima di partire ed attraversare un po' tutto quello che ti ha accompagnato da piccolo, da bambino, per poi essere arrivato a quello che sei, partiamo prima ascoltando un brano meraviglioso che ti appartiene un po', come mai? Parliamo di De Crescenzo, okay, L'odore sì. del mare.
2: Sì, quel brano è un brano che cantavo spesso da quando ero piccolo, uno dei primi brani che ho imparato, soprattutto di De Crescenzo, e me lo porto con me sempre
1: nel cuore. Sì, e sì. Allora ascoltiamolo ed emozioniamoci, a tra poco.

E sulle note di De Crescenzo siamo rientrati con l'odore del mare qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. In mia compagnia c'è Estro. Allora partiamo subito con un po' quello dalla tua partenza, in realtà dalle tue radici. Che bambino eri? Che bambino era? Pietro, perché il tuo vero nome è Pietro.

0: di imparare molte cose, di crescere evitando determinate strade. E insomma, comunque ero un ragazzo che ha iniziato a vivere la musica molto presto, canto da quando avevo 5 anni, crescendo ho capito appunto che per me la musica era semplicemente qualcosa che mi piaceva, che non era qualcosa che mi piaceva semplicemente fare, ma era proprio il modo che avevo per raccontarmi. Quindi l'esperienza che ho fatto con i teatri, col teatro, con gli eventi, fino alla musica mia, insomma, mi hanno portato ad essere quello che sto appunto ancora costruendo oggi.
1: Che bello, infatti sì, hai un'esperienza comunque, un bagaglio anche artistico, no? Sì. Importante, che è sicuramente ti permette anche oggi di non basarti solo sulla voce, sul brano, sul testo, sul titolo, ma anche di dare secondo me qualcosa in più, perché l'artista, io un po' sono di quella visione, di quel parere che deve essere comunque deve sperimentare un po', no, a 360
0: certo,
1: gradi proprio il senso artistico di questa arte. Quindi sei partito dal teatro,
0: sì.
1: Quindi sei anche un attore in realtà.
0: Sì, mi occupavo sia della parte artistica.
1: Cioè, ti manca, lo fai?
0: No, mi manca un bel po', perché non lo faccio ormai da
1: perché
0: molto.
1: Immagino.
0: Mi occupavo sia del lato artistico, quindi del lato musicale, e sia proprio anche del lato attoriale.
1: Allora mettiamoci un po' nella tua musica qualcosa di, capito? Quella roba parlata, no? Attoriale.
0: Ci proverei, sì, molto volentieri. In realtà ci ho pensato.
1: Vedi, stiamo creando. Ragazzi, voi creativi, niente, non ci dobbiamo basare solo al microfono, alle cuffie, ma dobbiamo creare più forte di me. Invece, qual è stato il tuo primo no che hai avuto, che hai ricevuto nella vita? Visto che, ecco, la musica ti ha scelto, tu hai scelto lei, sì. È stato un processo abbastanza naturale, no?
0: Mm-hmm.
1: Se ricordi.
0: Sì, ma il primo no è stato quello sul grande schermo, quello con X Factor in realtà, perché poi l'esperienza che fece con i Five Stories, esperienza bellissima, almeno 10 anni fa.
1: Cavolo!
0: Sì, fu assurdo, perché insomma facciamo le audition e tutto a posto, perché cantammo da Dio e andò benissimo, 4 sì, tutto a posto. E il bootcamp invece fu un po' triste, perché fondamentalmente noi partimmo bene ma finimmo male la canzone. Alvaro insomma ci fece sedere, poi dopo insomma il pubblico non accettò molto la nostra esibizione, motivo per cui ci fanno fischi infiniti su di noi, sì, una cosa assurda. E quindi quello è stato l'unico no, perché poi insomma uscimmo da X Factor con quell'esperienza lì, bella e brutta, ma comunque è stato il mio primo no grande, che però non mi ha permesso, ecco, di arrendermi.
1: Ecco, no, infatti sicuramente è stato un no importante.
0: Anche perché lì, ecco, cioè nel senso, dopo X Factor molte persone magari arrivano lì con un'ambizione importante, perché magari hanno costruito qualcosa, si arriva sto no e dicono aspetta un attimo.
1: Invece ecco, lì... ci si puoi abbattere tra virgolette, oppure c'è quel no che invece ti fa rimboccare le maniche, dire sì. Adesso questo
0: esatto.
1: No si deve evolvere, no?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi è stato un no costruttivo nel tuo
0: assolutamente.
1: Caso.
0: Infatti consiglio a tutti i giovani di andarci, a prescindere, perché
1: no,
0: è meglio andarci
1: da
0: giovani che magari a un'età un po' più avanzata, dove insomma magari quel no ti rattrista ancora di più, meglio da giovani.
1: E invece se incontrassi oggi Estro, la persona che eri all'inizio, cosa gli diresti?
0: Ma continua ad avere sempre coraggio, non ti abbattere. Mi sono abbattuto spesso.
1: No, però ti vedo bello, sì. Concentrato, cioè nel senso hai già una visione chiara. Quanti anni hai tu?
0: 29.
1: Ah, 29, sembri più piccolo.
0: Ringrazio.
1: Allora, visto che adesso abbiamo raccontato un po' di Estro e del suo piccolo mondo, che poi è diventato grande, anche perché sono usciti dei tuoi brani meravigliosi, complimenti, li ho ascoltati tutti e mi piacciono davvero tutti. Facciamo ascoltare intanto il primo, che questo è un brano che parte da un po' un'insoddisfazione sentimentale, no? E dal bisogno di avere qualcosa di più rispetto a una situazione che non ti basta più, quindi c'è sempre quella ricerca continua di quell'amore, di quella cosa anche astratta magari, no? E nel testo c'è proprio questa richiesta di uscire dal dolore.
0: Sì.
1: Ve lo lascio ascoltare, Voglio di più, di Estro.

0: Eccoci tornati, voglio di più, appena ascoltato di Estro che è qui al mio fianco, un brano super spiazzante, mi piace tantissimo. Quanto c'è di autobiografico in questo brano?
1: Ma tutto.
0: Cioè, è onesto, sì, è trasparente.
1: Sì. No, sì, è tutto, anche perché è il brano che ha dato inizio al mio, diciamo, al mio percorso artistico verso l'R&B. Che mi ha dato, ecco, mi ha aperto un po' le porte, perché ho sempre ascoltato R&B americano, quella roba lì, e col napoletano io ho sempre visto una cosa come una li ho visti molto legati da sempre, quindi ho detto, secondo me
0: sì, c'è proprio quella,
1: sì, quella sonorità giusta,
0: sonorità
1: col napoletano
0: giusta.
1: È perfetto.
0: Allora, Estro, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, per capire quanto sei davvero napoletano, e ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli.
1: Un piatto per me sa di Napoli.
0: Sì, magari sei fuori, sei in giro, devi tornare a Napoli, dici mamma mia, oggi mi devo mangiare, perché capita.
1: Sì.
0: Magari soprattutto nei posti non italiani, che in Italia bene o male.
1: Vero, vero. Ah, non lo so, oddio. Perché mangio poi di tutto?
0: Io
1: in
0: sono
1: realtà.
0: Americano in realtà.
1: Cioè, sono americano. Vengo da New York. No. Non lo so, in realtà, ti devo dire. Forse ti direi spaghetti con le vongole.
0: Vedi, sì, poi ne parlavo prima delle domeniche del ragù, e noi invece facciamo pesce.
1: No, le vongole, sì.
0: Vedi, tutta la vita. Una parola napoletana che usi sempre:
1: Marò,
0: un posto di Napoli dove torneresti immediatamente. O che frequenti spesso, che ci vai.
1: 13 discese, penso quella zona lì, cos'è? Dov'è? Vicino Posillipo, dov'è? Boh,
0: no, non 13 discese.
1: Se ne chiamano così a Napoli.
0: Vabbè, ho fatto finta di saperla, ma non la conosco. 13.
1: Sì, quella, vabbè, comunque zona adesso non mi viene in mente, insomma, però è un posto stupendo, ci hanno fatto un'esibizione bellissima.
0: Ma l'hai fatta?
1: No, non io, due artisti grandi, Gigi e Alfa, non so se hai visto il video. Ti sono esibiti lì,
0: hanno cantato
1: il
0: pezzo.
1: Okay,
0: no, in realtà mi sto perdendo un po' di pezzi.
1: Tranquilla.
0: Social
1: è capitato per caso alla fine.
0: E vita normale, ma per periodi un po' intensi di lavoro, però immagino che sia stato un paradiso. E quando scrivi, dove scrivi?
1: No, per lo più a casa, in stanza.
0: Madonna, quelle camerette da dove tutti nascono, guarda,
1: sì,
0: non
1: io
0: me le
1: ci
0: toccate.
1: Lo stesso. Sono nato, sono uscito da quella stanza, ma ci ritorno sempre a scrivere. Ma se mi metto in studio, una difficoltà infinita a
0: davvero?
1: Scrivere. Sì, mi blocco totalmente. Invece in stanza, posto sicuro.
0: Bello, vedi. Anche magari tra, non so, 10 anni ti sposi, sarai in un'altra casa, però resta quella
1: stanza,
0: cameretta,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: la tocchiamo.
1: Assolutamente.
0: Invece è una tradizione che non vorresti mai perdere.
1: Tipo, oddio.
0: No, dipende, se americana è che ce n'hai.
1: No,
0: tante.
1: Se siamo a Napoli, tifosi napoletani,
0: quindi
1: ovviamente. Ma più che lo stadio, guardare la partita a casa con la famiglia.
0: Ma chi ce lo fa fare andare allo stadio, ragazzi?
1: No, bello, sì, una volta ogni tanto. Però poi.
0: Però una trasferta, veramente. Anzi, se ben trasferta in me, ma perché la città si anima completamente. Sì. Guarda, è una delle uniche. Cioè ci sono i pro e i contri.
1: Certo.
0: Una delle uniche città che si mette sotto sopra di suo.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi si mette completamente in disordine, ancora di più.
1: Quindi a casa sul divano preferito.
0: E invece una cosa di Napoli che non sopporti.
1: Traffico. Traffico.
0: Si porta ultimamente questa risposta. No, sorrido perché ho chiacchierato con altri ospiti e mi hanno dato questa risposta in realtà. E invece Napoli, chiudendo questo momento di Napoli Express, per te è una casa, una nostalgia, una parte del tuo carattere?
1: Parte del mio carattere, sì.
0: Bam
1: così.
0: E a proposito di parte del tuo carattere, qua parliamo adesso di un brano mega super fantastico, perché parla proprio di un viaggio, no?
1: Sì.
0: E quindi anche un po' metaforicamente Napoli ci somiglia tantissimo, tra smarrimento, insicurezza, ansia e desiderio di trovare un senso. Io vi lascio ascoltare Leitmotiv di Estro e poi ci vediamo qui.

0: Estro con leitmotiv, una parola che richiama qualcosa che ritorna, no?
1: Sì.
0: Un tema ricorrente. Qual è il tuo leitmotiv nella vita? Pietro, ti chiamo Pietro.
1: Grazie, no? ma guarda, non lo so, penso...
0: È domanda difficile.
1: Sì, un po' complicata, sì, ti devo dire.
0: Che non si può dire con
1: No, non si può spiegare, no? In realtà. Io per questo provo a scriverlo in qualche modo, anche perché è molto introspettivo sto brano ed è appunto, lo dice la stessa parola, leitmotiv, comunque tema ricorrente, una cosa che comunque ti resta in testa. Ed è probabilmente anche il loop nel quale una persona si trova magari durante la vita, cioè nella vita.
0: Tutti
1: i giorni, sì, magari è difficile, magari non esce ad uscirne.
0: E tu che loop hai? Oltre i 2000, magari dimmi uno.
1: Sono troppi.
0: No, anche io, infatti io quando chiedo, no, poi mi do anche io delle risposte.
1: Sì, ma no, ma è il semplice loop, magari quello di dire magari forse questa roba non è per me, magari non ci arrivo. Questo è un loop, tu entri ed è difficile da uscirne, nel senso ti butta giù, ed è un loop nel quale spesso cado.
0: Vabbè, però trasformiamolo.
1: Ovviamente.
0: Questo
1: No, infatti quella cosa bella è che poi riesco a rialzarmi e a continuare ad andare avanti.
0: Giusto,
1: lo stesso.
0: Giusto. Sì. Allora, Pietro, Estro, guarda come lo sento che non sei in confidence, vero?
1: Ma non lo so in realtà, cioè perché comunque sono forse perché è ancora fresco questo nome Estro, quindi sto cercando di interiorizzarlo per bene, anche sentendolo.
0: Ma gli amici però ti chiamano
1: Opie.
0: Opi, allora rientriamo e adesso ci dedichiamo al nostro vero o falso di Napoli senza confini. Sei permaloso, vero o falso?
1: Sì, vero. Sì, sì,
0: infatti, mo che l'ho chiamato Pietro, ha guardato tipo fulminata.
1: Presente.
0: Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Falso.
0: Hai paura? E là, per esempio, meno permalosità, più no? Percentualità.
1: So. Devo trovare il giusto compromesso.
0: Cioè, io posso stare zitta qualche volta, però in realtà ho un senso molto di altruismo. Poi sono mamma, quindi puoi capire un po',
1: certo,
0: tipo consiglio che è fraterno, amichevole.
1: Certo.
0: Hai paura di fallire?
1: Vero.
0: Hai più bisogno di approvazione?
1: Falso.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Vero.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Ma tante volte sì. Cioè, vero.
0: Quale?
1: Ah, Dio, no, tanti.
0: C'è qualcosa nel lavoro?
1: Sì, magari qualche richiesta che mi è stata fatta di qualcosa che in realtà non avrei voluto fare, che però magari l'ho dovuta fare per vari motivi, insomma, ecco, ma molto controvoglia, ecco.
0: E ci sta, siamo esseri umani, raga. Già. Hai perso invece un'occasione per paura? Hai perso?
1: Forse sì, credo di sì.
0: I social ti condizionano?
1: Parecchio, vero.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma tipo
1: che...
0: Cioè, rispetto ai commenti che magari ti osservano o in generale siamo bombardati da immagini?
1: Esattamente,
0: ecco,
1: sì, proprio perché siamo bombardati ogni giorno e io ho difficoltà proprio a gestire questa roba qui attualmente.
0: Ti capisco. Sei più fragile di quello che mostri?
1: Sì, è vero.
0: Hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Sì.
0: Hai un lato di te che il pubblico invece non conosce?
1: Tantissimi.
0: Vabbè, li tirerei fuori?
1: Ma forse sì, magari.
0: Pian piano con la tua musica,
1: ce li butto,
0: no?
1: Sempre all'interno della musica, sì.
0: Penso sia molto terapeutico, no? Come
1: assolutamente
0: dicono tantissimi,
1: sì,
0: cantanti.
1: Sì, aiuta tantissimo.
0: Hai paura che un giorno tutto questo possa finire?
1: Sì.
0: E se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale?
1: No.
0: Oggi sei veramente felice?
1: No.
0: E allora, con questo grandissimo... No, raga, almeno uno
1: sì,
0: è sincero.
1: Dai, sì, lo siamo.
0: Ma è sincero,
1: devo
0: è così.
1: Verità, no? Nel senso, sono felice, ma comunque felicità è sempre un piccolo picco di momento.
0: Sono frame. In quel momento, fammi ricordare, frame, felicità, ero contenta, bellissima, tipo un frame dopo, depressa, non servo a niente.
1: Sono sbalzi d'umore infiniti.
0: Infinità.
1: Come
0: l'artista poi è veramente un vulcano e di una maremma proprio. A proposito di mare arriviamo a numare verità, no? A proposito, sì, di verità, quella che poi contraddistingue anche in un certo senso una persona, perché uno deve indossare maschere, no? E fingere. E qui secondo me fai una cosa molto napoletana, no? Prendi il mare, che per noi è praticamente cioè quasi come un personaggio, come una cosa fisica, no?
1: Sì,
0: reale, lo trasformi in una metafora. Ve la lascio ascoltare, Numare Verità di Estro.

0: Enumare verità, ragazzi, tutti dobbiamo vivere, mamma mia, in questo mare di verità. Diestro, l'abbiamo appena ascoltata, meravigliosa anche questo brano, queste parole ti toccano davvero l'anima, belle. Però ti chiedo, Estro, come mai hai scelto proprio il mare per raccontare questo sentimento?
1: Forse è proprio perché c'è Napoli e quindi come fai a non collegarlo? Il mare di verità, cioè il mare proprio di base, che lo vedi e dici, ma no, quanto è bello, no? Di base, questo è quando parliamo di Napoli. E il mare di verità, il mare di verità nel brano è riferito molto a quello che non riusciamo magari ad accettare, ma è quello che abbiamo davanti agli occhi e dici, vabbè, questa è la verità più assoluta, no?
0: Sì.
1: Più o meno questo.
0: Vabbè, insomma, è un po' casa, no? In un certo senso. E quindi è un po' banale, forse scontata questa, no, questa domanda fondamentalmente, no, perché è un elemento secondo me talmente forte, predominante, che va raccontato, sì, no? In un certo senso.
1: Assolutamente.
0: Lo dici o non lo dici, Estro? Questo è il nostro gioco fisso, molto semplice, con le domande che puoi rispondermi, o magari mi dici non lo dico,
1: mi astengo,
0: ok? E ti astieni, esatto. Ti sei mai sentito sottovalutato?
1: Sì.
0: Hai mai avuto paura di essere sostituito?
1: Sì.
0: Hai mai lavorato con qualcuno che non stimavi?
1: Sì.
0: Purtroppo. Ecco, non ti chiedo chi sei, perché tanto non direi niente.
1: Assolutamente no, zero zero.
0: Hai mai accettato il lavoro soltanto per soldi?
1: Sì.
0: Ma chi è che non l'ha fatto,
1: mai,
0: ragazzi?
1: Fatti,
0: poi
1: infatti.
0: Uno deve crescere, arrivare al punto che finalmente puoi scegliere. È un po' quella il percorso.
1: Certo.
0: Voglio dire. Hai mai detto sì per paura di perdere un'occasione?
1: Certo, sì.
0: Hai mai invidiato professionalmente qualcuno?
1: Sì.
0: Hai mai pensato, io merito più di lui o
1: sì,
0: lei?
1: Sì, sì, sì, sì, certo.
0: Nomi, qualcosa?
1: No, zero, zero, mi dispiace.
0: No, scherzo. Hai mai pensato seriamente di cambiare vita?
1: Seriamente? No.
0: Cioè, ti è passato,
1: sì,
0: però poi... No.
1: Sì, dura un secondo, un attimo.
0: Passeggere. Hai mai avuto paura che il pubblico, no, una volta che ti conosce, ti ha conosciuto, ti sta ascoltando, poi a un certo punto è come se si dimenticasse di te?
1: Sì, certo. Sì. Tante volte.
0: Hai mai detto una bugia per proteggere la tua immagine?
1: Sì.
0: Cioè, ragazzi, non lo so, veramente
1: divertente. Sì, certo.
0: Ma vogliamo sapere pure quale, però.
1: No, ma non possiamo. Vabbè,
0: in 10 di queste. Una. La vuoi romanzare? Sono belle i lungometraggi.
1: Ma la devo andare a scavare, insomma, devo veramente trovare qualcosa che muovo.
0: Ma ce l'hai sulla punta della lingua.
1: Vedi, io non la vedo. Ci penso un attimo.
0: Vai. Io intanto continuo. C'è qualcuno con cui non lavoreresti mai più?
1: Sì, certo. Vuoi un nome? No, scherzo. Scherzo.
0: C'è qualcosa che ancora oggi non hai il coraggio di fare? Questa è seria, eh?
1: Sì, certo.
0: No, poi mi piace che risponde, capito? Sì, certo, consapevole. Poi non me lo dice.
1: No.
0: Vabbè, quell'altra torniamo.
1: Qual era? Ripeti un attimo.
0: La bugia. Hai mai detto una bugia per proteggere la tua immagine?
1: Sì, ma magari, ecco...
0: Vabbè, un aneddoto carino, che è una scusa, che...
1: Ma tipo che magari
0: ti hanno proposto qualcosa, non volevi perché quella cosa non rispecchiava la tua immagine, quelle cose lì.
1: Ma
0: magari... D'artista, ovviamente, no? Parlo.
1: Sì, oddio, ma forse magari, non lo so, mi sono inventato, penso di aver detto qualche proposta, mi sono inventato tipo qualche proposta di qualche persona che mi ha chiesto di fare un feat, di scrivere qualcosa insieme, ma giusto così per riempire un po', per fare un po' di hype.
0: Ma guarda, ma ti posso dire, tu se visualizzi, prima o poi succedono queste cose, quindi fallo più spesso.
1: Manifestazione.
0: Legge dell'attrazione, importantissima,
1: sì.
0: Ragazzi. Non che lo dovete dire, però vi dovete visualizzare quello. Funziona che immagina. Certo che funziona, però non è che lo devi fare e basta, perché è tipo un compito a casa, ci devi proprio entrare in quella visione, cioè in quel mood.
1: Chiaro.
0: Di vita,
1: sì.
0: Capito? Di consapevolezza, e non pensare a tutto ciò che invece sono le paure, tutti le abbiamo, non è che arrivano, perché
1: sempre,
0: anche il retropensiero ci sta, che a un certo punto ti appare, però secondo me è divertente,
1: sì,
0: è bello.
1: Da provare.
0: E poi arriva My Girl, sì, che già dal primo ascolto sembra una fotografia un po' diversa rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato. C'è più luce, c'è amore, E che non viene raccontato soltanto come mancanza o dolore, ma come qualcosa che vedi, a proposito, cambia la prospettiva, ne parlavamo poco fa, ed è cambiato qualcosa dentro di te. L'ascoltiamo e poi raccontiamo un po' del tuo brano, Estro.

0: Ed era My Girl di Estro, che qui al mio fianco c'è luce, c'è amore, e qua è cambiato anche qualcosa dentro di te, no? Voglio chiederti oggi chi è quello che canta rispetto ai brani che abbiamo ascoltato, perché abbiamo visto con Voglio di più, Il bisogno, con Leitmotiv, Il conflitto interiore, Numare verità, abbiamo visto Il sentimento, e con My Girl, Luce e amore, no? Chi è oggi quello che canta questo brano, che poi tra l'altro è l'ultimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è uscito qualche mese fa. Sì. Ma è sempre la stessa persona in realtà, perché comunque tutte e quattro mi rappresentano appieno. E anche il prossimo che uscirà comunque sarà, non sarà Luce Amore, ma ci sarà, cioè nel senso l'avvertirai, anche se il testo sarà comunque di un lascito. Quindi vedi, cerco sempre di prendere un po', di essere di base monotematico, ma di raccontarlo in maniera diversa, ecco, tipo dell'amore o di quello che senti, di quando perdi una persona, di quando la ritrovi, di quando senti di essere innamorato. Comunque cerco sempre in qualche modo di farlo nel modo giusto, anche nello stesso modo.
0: Perdonami, Estro, qual è invece il tema che ancora non hai affrontato nei tuoi brani? C'è qualcosa che è rimasto un attimo lì in un cassettino che poi aprirai?
1: Sì, certo.
0: Magari non so quando.
1: No, spero presto, qualcosa di inerente al passato, il mio piccolo me.
0: Insomma, in quel quartiere, in quella, sì, quella crescita un po'
1: così
0: problematica, un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, sì, però è lì nel cassetto.
0: Immagino. Cosa stai costruendo in questo momento?
1: Sto costruendo molte cose, comunque giro per vari locali, sto facendo svariati eventi.
0: A proposito, Reduce da October Day,
1: sì,
0: che è stato un successone, com'è andato quell'evento?
1: Ah,
0: è stato
1: stupendo, poi un'organizzazione fatta veramente molto molto bene, io mi sono esibito, ho portato il mio brano che deve uscire, è stato assurdo perché insomma tutta quella gente, tutte quelle birre, no, è stato molto bello. È stato
0: che poi tu,
1: bello.
0: Perdona, hai fatto anche la sigla di Narte.
1: Sì.
0: Sei tu, Estro, l'abbiamo ascoltata,
1: sì,
0: in una puntata con Edoardo.
1: Ah,
0: sì, bellissima. Infatti Tronte. Adesso pensando, facendo dei collegamenti, è molto bella l'ultima sigla.
1: Quelle, sì, sì, che tra l'altro non ero manco da solo, perché Esma, quello è il gruppo, io con l'altro ragazzo abbiamo fatto sto pezzo per la sigla di Narte.
0: Ok, Esma è un gruppo.
1: È un duo.
0: Sei
1: un progetto,
0: tu?
1: Io e un altro ragazzo, è solo Andrea.
0: Che bello. Allora, perdona, avevo tuo fratello.
1: Il mio amico.
0: Ah, migliore amico, sì, ok. Sì. Ho detto no, due fratelli cantanti, è raro, no? Che si vede. E invece il progetto che senti più tuo tra i tanti che ne hai fatti, no? Qual è che ti senti particolarmente legato a un brano, a un titolo, a una canzone, a un momento?
1: In realtà,
0: perché solitamente un artista magari fa un progetto,
1: sì,
0: anche a me capita, no? E poi si chiude, se fai un altro poi si chiude, cioè davvero proprio non riesci nemmeno a metabilizzare. Invece ci sono certi progetti, soprattutto secondo me per chi li scrive, per chi li vive, per chi li deve poi metabolizzare, che restano,
1: sì, io direi,
0: per tanto tempo.
1: Sì, sì, sono,
0: o per sempre.
1: Assolutamente, ma anche per esempio ho a terra un album, ho a terra un EP che ovviamente spero che escano a breve, e sono progetti per me validissimi e a cui tengo davvero davvero davvero tanto.
0: Ma quando usciranno?
1: Ma spero presto. Tempo,
0: ah,
1: di,
0: ok, vabbè, no, perché magari lo raccontavamo, ecco, così anche per essere aggiornati sui tuoi prossimi.
1: Vorrei prima riuscire insomma a costruire qualcosa dove la gente insomma si riconosca davvero in quello che faccio, e poi magari, ecco, quando,
0: esatto,
1: capisco che è il momento giusto, lo pubblico, insomma.
0: È vero, perché uno deve sentire anche un po' il momento giusto, no? Lo si sente,
1: sì.
0: Nessuno può dirti adesso, non adesso, quando,
1: esatto,
0: lo devi percepire. Estro, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Oh.
0: Tan, qua mettiamoci dei jingle.
1: Sì, sì, sì, sì, perché veramente in questo momento.
0: Una parola napoletana che vai fuori, cioè, conosci i tuoi amici americani, o vai dai tuoi amici americani,
1: ma
0: e dici questo, è così, si traduce. Che vuol dire?
1: Che vuol dire?
0: È bella così, che non ha bisogno di spiegazioni, di trasformarla in italiano.
1: Madonna, è difficile.
0: Oh,
1: oddio, Danilo, che blocco.
0: Danilo, l'aiuto da casa?
1: Danilo, dimmi un po', dai.
0: Danilo, l'aiuto da casa. Apritemi i microfoni, perché qua abbiamo anche l'aiuto da casa. Non che volevamo copiare Gerry Scotti, però voglio dire, tutti ci arrivavano a fare l'aiuto da casa. C'è bisogno del milionario, era? sì. Miliardario poi. Aiuto? Pappuliare.
1: Pappuliare.
0: Ti piace?
1: Ma un altro.
0: Mi consigliano dalla regia pappuliare perché è una sapimma. Proprio. Pappuliate, sta, deve toccare.
1: È un po' come la SARS che da Rauga da pappuliare.
0: Che sì. Deve fare quella roba lì che la tieni, la cucini piano piano e ti si addice.
1: Allora
0: quindi,
1: sì, dai,
0: bravo
1: piace.
0: Il nostro autore. Grazie, che dall'altra Danilo. Parte, Danilo Ruggiano. Allora, grazie mille per essere stato
1: grazie
0: qui
1: te,
0: con me, davvero tanto. Voi mi raccomando, scaricate RaiPlay Sound per ascoltare tutte le puntate. Io vi abbraccio fortissimo, buona giornata, ciao a you, grazie Estro.
1: Grazie
0: ciao.
1: Ciao.
0: Vi lascio ascoltare. Prima di andare via, attenzione, un altro brano meraviglioso che abbiamo scelto per concludere questa nostra chiacchierata, di Alex Baroni, Cambiare. Ciao!

Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: piace tanto, non sto proprio bene a riguardo e...
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ma buongiorno, buongiorno, come state? Sono sempre io, Fabiola Ciminella, l'esaurita pazzo, sì, ma la mia voce ormai la conoscete. Vi faccio compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7, replica alle 12 e poi tutte le puntate di Napoli Senza Confini, i miei ospiti, le mie storie che passano da qui restano nella sezione podcast e quindi potete riascoltarle, ma attenzione perché ovviamente oltre le nostre voci abbiamo un volto e quindi sui nostri canali social potete trovare la pagina di Rai Radio Live Napoli e guardarci da lì, farvi due risate e capire chi è passato ai nostri microfoni. Allora, ancora buongiornissimo, spero siate già pronti per partire carichi durante la vostra giornata, ma in realtà la radio è anche bella per questa, perché si può ascoltare dovunque voi siate e quindi benvenuti ancora a Napoli Senza Confini. Oggi parliamo e facciamo un viaggio diverso qui con la musica, una musica che sperimenta un linguaggio della nostra Napoli che ci ha accompagnato per anni con la tradizione e la melodia, ma oggi in realtà è completamente cambiata, una nuova voce, una nuova storia e anche adattata alle nuove generazioni, perché parliamo di un cantautore giovanissimo, interprete, che ha scelto proprio la musica per raccontare le emozioni, le fragilità, i desideri e soprattutto quella parte di Napoli che guarda avanti. Il suo percorso parte da lontano, dal teatro, le esperienze sui palchi, formazione con i Five Stories e anche un passaggio importante a X Factor, sì. E nel frattempo comunque ha attraversato tantissimi generi, contaminazioni diverse fino ad arrivare ad una dimensione che oggi ci appartiene molto e gli appartiene molto, l'R&B in lingua napoletana. Diamo il benvenuto, che mi piace tantissimo questo nome, infatti ti faccio i complimenti.
3: Grazie.
2: A Estro, ciao,
3: ciao. A tutti. Ciao, ciao.
2: Mi
3: ciao,
2: piace tanto Estro.
3: Sono contento,
2: come no, è bellissimo, piccolo, breve, ti resta impresso. Io magari gli ospiti li devo riandare a vedere, no, per farmi una memoria, certo, sul nome. Invece dalla prima lettura mi è rimasto così nella testa. Come l'hai creato?
3: Ci ho messo una vita, guarda.
2: Sì,
3: è uscito 2 anni fa questo nome, grazie alla collaborazione che ho iniziato con il mio producer Pop, che
2: insomma, ciao Pop
3: ci siamo
2: anche
3: messi
2: lui
3: insieme.
2: Nome carino,
3: sì e ci siamo messi insieme dopo un bel po' di tempo, perché ho trovato molti nomi che erano molti nomi friendly prima, quindi roba un po' così, ma poi Estro è uscito e ho detto ok, è quello lì, è quello giusto.
2: E mi piace, è vero, avete fatto una buona scelta. Allora, noi prima di partire ed attraversare un po' tutto quello che ti ha accompagnato da piccolo, da bambino, per poi essere arrivato a quello che sei, partiamo prima ascoltando un brano meraviglioso che ti appartiene un po', come mai? Parliamo di De Crescenzo, okay, L'odore,
3: sì,
2: del mare.
3: Sì, quel brano è un brano che cantavo spesso da quando ero piccolo, uno dei primi brani che ho imparato, soprattutto di De Crescenzo, e me lo porto con me sempre
2: nel cuore. Sì, e sì. Allora ascoltiamolo ed emozioniamoci, a tra poco.

0: E sulle note di De Crescenzo siamo rientrati con l'odore del mare qui ai microfoni di Radio The Live Napoli. In mia compagnia c'è Estro. Allora partiamo subito con un po' quello dalla tua partenza, in realtà dalle tue radici. Che bambino eri? Che bambino era? Pietro, perché il tuo vero nome è Pietro.
1: Sì, sì, sì.
0: Ti chiamo Pietro, sì. O Estro?
1: No, Estro mi piace.
0: Estro, che bambino eri? Che ambiente avevi intorno?
1: Sì, ma se il mio ambiente, vabbè, io vengo da Napoli, precisamente vengo da Barra, un quartiere di Napoli, e un quartiere comunque difficile, che però mi ha permesso in qualche modo, ecco, di imparare molte cose, di crescere evitando determinate strade e, insomma... Comunque ero un ragazzo che ha iniziato a vivere la musica molto presto, canto da quando avevo 5 anni, crescendo ho capito appunto che per me la musica era semplicemente qualcosa che mi piaceva, che non era qualcosa che mi piaceva semplicemente fare, ma era proprio il modo che avevo per raccontarmi. Quindi l'esperienza che ho fatto con i teatri, col teatro, con

0: ti permette anche oggi di non basarti solo sulla voce, sul brano, sul testo, sul titolo, ma anche di dare secondo me qualcosa in più, perché l'artista, io un po' sono di quella visione, di quel parere che deve essere comunque, deve sperimentare un po', no, a 360
1: Certo,
0: gradi
1: assolutamente.
0: proprio il senso artistico di questa arte. Quindi sei partito dal teatro,
1: Sì.
0: quindi sei anche un attore in realtà.
1: Sì, mi occupavo sia della parte
0: Manca, cioè,
1: artistica,
0: ti manca, lo
1: abbastanza.
0: fai?
1: No, mi manca un bel po', perché non lo faccio ormai da
0: Perché
1: molto. Mi occupavo sia del
0: immagino.
1: lato artistico, quindi del lato musicale, e sia proprio anche il lato attoriale.
0: Allora
1: Sì.
0: mettiamoci un po' nella tua
1: Ce la
0: musica
1: mettiamo?
0: qualcosa di, capito? Quella roba
1: Sì.
0: parlata, no? Attoriale,
1: Ci
0: che può
1: proverei, sì,
0: essere.
1: molto volentieri. In realtà ci ho pensato
0: Vedi,
1: molto.
0: vedi, ci stiamo creando. Ragazzi, voi
1: Magari esce
0: creativi,
1: qualcosa.
0: niente, non ci dobbiamo basare solo al microfono, alle cuffie, ma dobbiamo creare più forte di me. Invece, qual è stato il tuo primo no che hai avuto, che hai ricevuto nella vita? Visto che, ecco, la musica ti ha scelto, tu hai scelto lei, è stato un processo abbastanza naturale, no? Se ricordi.
1: Sì, ma il primo no è stato quello sul grande schermo, quello con X Factor in realtà, perché poi l'esperienza che fece con i Five Stories è esperienza bellissima, almeno 10 anni fa. Sì,
0: Cavolo!
1: fu assurdo perché insomma andammo alle, facciamo le audition e tutto a posto perché cantammo da Dio e andò benissimo, 4 sì, tutto a posto. E il bootcamp invece fu un po' triste perché fondamentalmente noi partimmo bene ma finimmo male la canzone, Alvaro insomma ci fece sedere, poi dopo insomma il pubblico non accettò molto la nostra esibizione, motivo per cui ci furono
0: Infatti.
1: fischi infiniti su di noi, sì, una cosa assurda, e quindi quello è stato l'unico no, perché poi insomma uscimmo da X Factor con quell'esperienza lì, bella e brutta, ma comunque è stato il mio primo no grande che però non mi ha permesso, ecco, di arrendermi.
0: Ecco, no, infatti sicuramente è stato un no importante,
1: Sì, anche perché
0: che
1: lì, ecco, cioè nel senso dopo X Factor molte persone magari arrivano lì con un'ambizione importante perché magari hanno costruito qualcosa, si arriva a sto no e dicono aspetta un attimo. Invece da
0: sì,
1: lì.
0: ti si puoi abbattere, tra virgolette, oppure c'è quel no che invece ti fa rimboccare le maniche e dire
1: Sì,
0: adesso questo no
1: esatto.
0: si deve evolvere, no? E quindi è stato un no costruttivo nel tuo caso.
1: Assolutamente, infatti consiglio a tutti i giovani di andarci, a prescindere, perché è
0: No,
1: meglio
0: ma
1: andarci da giovani
0: assolutamente.
1: che magari a un'età un po' più avanzata, dove insomma magari quel no ti rattrista ancora di più, meglio da giovani.
0: E invece se incontrassi oggi,
1: Sì.
0: Estro, la persona che eri all'inizio, cosa gli diresti?
1: Ma continuo ad avere sempre coraggio, non ti abbattere. Mi sono battuto
0: No,
1: spesso.
0: però ti vedo
1: Però
0: bello,
1: sì.
0: concentrato, cioè nel senso hai già una visione chiara. Quanti anni hai tu?
1: 29.
0: Ah, 29, sembri più piccolo.
1: Ringrazio.
0: Allora, visto che adesso abbiamo raccontato un po' di Estro e del suo piccolo mondo che poi è diventato grande, anche perché sono usciti dei tuoi brani meravigliosi, complimenti, li ho
1: Grazie.
0: ascoltati tutti e mi piacciono davvero tutti. Facciamo ascoltare intanto il primo, che questo è un brano che parte da un po' un'insoddisfazione
1: Sì.
0: sentimentale, no? E dal bisogno di avere qualcosa di più rispetto a una situazione che non ti basta più, quindi c'è sempre quella ricerca continua di quell'amore, di quella cosa anche astratta,
1: È vero,
0: magari, no?
1: sì.
0: E nel testo c'è proprio questa richiesta di uscire dal dolore.
1: Sì.
0: Ve lo lascio ascoltare, Voglio di più di Estro.

0: Eccoci tornati, Voglio di più, appena ascoltato di Estro che è qui al mio fianco, un brano super spiazzante, mi piace tantissimo. Quanto c'è di autobiografico in questo brano?
1: Ma tutto.
0: Cioè, è onesto, sì, è trasparente.
1: Sì. No, sì, sì, è tutto, anche perché è il brano che ha dato inizio al mio, diciamo, al mio percorso artistico verso l'R&B. Che mi ha dato, ecco, mi ha aperto un po' le porte, perché ho sempre ascoltato R&B americano, quella roba lì, e col napoletano io l'ho sempre visto una cosa come una li ho visti molto legati da sempre, quindi ho detto, secondo me
0: sì, c'è proprio quella,
1: sì, quella sonorità giusta,
0: sonorità
1: col napoletano
0: giusta.
1: È perfetto.
0: Allora, Estro, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, per capire quanto sei davvero napoletano, e ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli.
1: Un piatto per me sa di Napoli.
0: Sì, magari sei fuori, sei in giro, devi tornare a Napoli, dici mamma mia, oggi mi devo mangiare, perché capita.
1: Sì.
0: Magari soprattutto nei posti non italiani, che in Italia bene o male.
1: Vero, vero. Ah, non lo so, oddio. Perché mangio poi di tutto?
0: Io
1: in
0: sono americano in realtà.
1: Sì, sono americano.
0: Sono americano.
1: Vengo da New York. No. Non lo so in realtà, ti devo dire. Forse ti direi spaghetti con le vongole.
0: Vedi, sì, poi ne parlavo prima delle domeniche del ragù, e noi invece
1: ragù
0: facciamo pesce.
1: No, le vongole, sì.
0: Vedi, tutta la vita. Una parola napoletana che usi sempre.
1: Marò,
0: un posto di Napoli dove torneresti immediatamente. O che frequenti spesso, che ci vai.
1: 13 discese, penso quella zona lì, cos'è? Dov'è? Vicino Posillipo, dov'è? Boh. No,
0: 13 discese.
1: Se ne chiamano così a Napoli.
0: Vabbè, ho fatto finta di saperla, ma non la conosco. 13.
1: Sì, quella, vabbè, comunque zona adesso non mi viene in mente, insomma, però è un posto stupendo, ci hanno fatto un'esibizione bellissima.
0: Ma l'hai fatta?
1: No, non io, due artisti grandi, Gigi e Alfonso, si è visto il video. Ti sono esibiti lì, hanno cantato il pezzo.
0: Okay, no, in realtà mi sto perdendo un po' di pezzi,
1: tranquilla.
0: Social
1: è capitato per caso alla fine.
0: E vita normale, ma per periodi un po' intensi di lavoro, però immagino che sia stato un paradiso. E quando scrivi, dove scrivi?
1: No, per lo più a casa, in stanza.
0: Madonna, quelle camerette da dove tutti nascono, guarda,
1: sì,
0: non
1: ma
0: me
1: ci,
0: le toccate.
1: Ci lo stesso, sono nato, sono uscito da quella stanza, ma ci ritorno sempre a scrivere. Ma se mi metto in studio, una difficoltà infinita a
0: davvero?
1: Scrivere.
0: Davvero?
1: Sì, mi blocco totalmente. Invece in stanza, posto sicuro.
0: Bello, vedi, sì. Vedi. Anche magari tra, non so, 10 anni ti sposi, sarai in un'altra casa, però resta quella
1: stanza,
0: cameretta,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Tocchiamo.
1: Assolutamente.
0: Invece è una tradizione che non vorresti mai perdere.
1: Tipo, oddio.
0: No, dipende, sei americana che ce n'hai.
1: No,
0: tante.
1: Se siamo a Napoli, tifosi napoletani,
0: quindi
1: ovviamente.
0: Lo
1: quindi, ma più che lo stadio, guardare la partita a casa con la famiglia.
0: Ma chi ce lo fa ad andare allo stadio, ragazzi?
1: No, bello, mi sì, una volta ogni tanto. Però poi,
0: per una trasferta, veramente. Anzi, se ben trasferta in me, ma perché la città si anima completamente. Sì. Guarda, è una delle uniche, cioè ci sono i pro e i contri,
1: certo.
0: Una delle uniche città che si mette poi si mette completamente in disordine, ancora di più.
1: Quindi a casa sul divano preferito. Vai.
0: E invece una cosa di Napoli che non sopporti.
1: Traffico. Sì, traffico.
0: Si porta ultimamente questa risposta. No,
1: purtroppo...
0: sorrido perché ho chiacchierato con altri ospiti e mi hanno dato questa risposta, okay. In realtà. E invece Napoli, chiudendo questo momento di Napoli Express, per te è una casa, una nostalgia, una parte del tuo carattere?
1: Parte del mio carattere, sì.
0: Bam
1: così.
0: E a proposito di parte del tuo carattere, qua parliamo adesso di un brano mega super fantastico, perché parla proprio di un viaggio, no?
1: Sì.
0: E quindi anche un po' metaforicamente Napoli ci somiglia tantissimo, tra smarrimento, insicurezza, ansia e desiderio di trovare un senso. Io vi lascio ascoltare Leitmotiv di Estro e poi ci vediamo qui.

0: maestro con leitmotiv, è una parola che richiama qualcosa che ritorna, no?
1: Sì.
0: Un tema ricorrente. Qual è il tuo leitmotiv nella vita? Pietro, ti chiamo Pietro.
1: Grazie, no, ma guarda, non lo so, penso...
0: È domanda difficile.
1: Sì, un po' complicata, sì, ti devo dire.
0: Che non perché... si può dire
1: No,
0: una,
1: non si può spiegare,
0: no?
1: In realtà. Io per questo provo a scriverlo in qualche modo, anche perché è molto introspettivo sto brano ed è un, appunto, lo dice la stessa parola, leitmotiv, comunque è tema ricorrente, una cosa che comunque ti resta in testa. Ed è probabilmente anche il loop nel quale una persona si trova, magari durante la vita, cioè nella vita. Si
0: o
1: trova
0: tutti
1: in
0: un, i giorni.
1: Tutti i giorni, sì, sì, magari è difficile, magari non esce ad uscirne.
0: E tu che loop hai? Oltre i 2000, magari dimmene uno.
1: Sono troppi.
0: No, anche io, infatti io quando domando, quando chiedo, no, poi mi do anche delle risposte.
1: Sì, ma no, ma è semplice loop, magari quello di dire magari forse questa roba non è per me, magari non ci arrivo. Questo è un loop, tu entri ed è difficile da uscirne, nel senso ti butta giù, ed è un loop nel quale spesso cado.
0: Vabbè, però trasformiamolo.
1: Ovviamente.
0: Questo.
1: No, infatti quella cosa bella è che poi riesco a rialzarmi e a continuare ad andare avanti.
0: Giusto,
1: lo stesso.
0: Giusto. Sì. Allora, Pietro Estro, guarda come lo sento che non sei in confidenza, vero?
1: Ma non lo so in realtà, cioè perché comunque sono forse perché è ancora fresco questo nome Estro, quindi sto cercando di interiorizzarlo per bene, anche sentendolo.
0: Ma gli amici però ti chiamano
1: OP.
0: Allora rientriamo e adesso ci dedichiamo al nostro vero o falso di Napoli senza confini. Sei permaloso, vero o falso?
1: Sì, vabbè, sì,
0: infatti che l'ho chiamato Pietro, ho guardato tipo fulminata.
1: Presente.
0: Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Falso.
0: Hai paura? E là, per esempio, meno permalosità, più no?
1: Percentualità. Devo trovare il giusto compromesso.
0: Posso stare zitta qualche volta, però in realtà ho un senso molto di altruismo. Poi sono mamma, quindi puoi capire un po',
1: certo,
0: tipo consiglio che è fraterno, amichevole.
1: Certo.
0: Hai paura di fallire?
1: Vero.
0: Hai più bisogno di approvazione?
1: Falso.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Vero.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Ma tante volte sì. Cioè, vero.
0: Quale?
1: Ah, Dio, no, tanti.
0: C'è qualcosa nel lavoro?
1: Sì, magari proprio qualche richiesta che mi è stata fatta di qualcosa che in realtà non avrei voluto fare, che però magari l'ho dovuta fare per vari motivi, insomma, ecco, ma molto controvoglia, ecco.
0: E ci sta, siamo esseri umani, raga. Già. Hai perso invece un'occasione per paura? Hai perso?
1: Forse sì, credo di sì.
0: I social ti condizionano?
1: Parecchio, vero.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma tipo
1: che...
0: Cioè, rispetto ai commenti che magari ti osservano o in generale, siamo bombardati da immagini?
1: Esattamente,
0: ecco,
1: sì, proprio perché siamo bombardati ogni giorno e ho difficoltà proprio a gestire questa roba qui attualmente.
0: Ti capisco. Sei più fragile di quello che mostri?
1: Sì. Sì, vero.
0: Hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Sì.
0: Hai un lato di te che il pubblico invece non conosce?
1: Tantissimi.
0: Vabbè, li tirerai fuori?
1: Ma forse sì, magari.
0: Pian piano con la tua musica,
1: ce li butto,
0: no?
1: Sempre all'interno della musica, sì.
0: Penso sia molto terapeutico, no?
1: Assolutamente.
0: Come dicono tantissimi
1: sì.
0: cantanti.
1: Sì, aiuta tantissimo.
0: Hai paura che un giorno tutto questo possa finire?
1: Sì.
0: E se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale?
1: No.
0: Oggi sei veramente felice?
1: No.
0: E allora, con questo grandissimo... No, raga, almeno uno
1: sì,
0: è sincero.
1: Dai, sì, lo siamo.
0: Ma è sincero, ma è così.
1: La verità, no? E nel senso, sono felice, ma comunque felicità è sempre un piccolo picco di momento.
0: Sono frame. In quel momento, fammi ricordare, frame, felicità, ero contenta, bellissima, tipo un frame dopo, depressa, non servo a niente.
1: Sono sbalzi d'umore infiniti.
0: Infinità.
1: Come
0: l'artista
1: so.
0: Poi è veramente un vulcano e di una maremma, proprio. A proposito di mare, arriviamo a un mare verità, no? A proposito di verità, quella che poi contraddistingue anche in un certo senso una persona, perché uno deve indossare maschere, no? E essere e fingere. E qui secondo me fai una cosa molto napoletana, no? Prendi il mare, che per noi è praticamente cioè quasi come un personaggio, come una cosa fisica, no?
1: Sì,
0: reale, lo trasformi in una metafora. Ve la lascio ascoltare, Numare Verità di Estro.

0: Enumare verità, ragazzi, tutti dobbiamo vivere, mamma mia, in questo mare di verità. Diestro, l'abbiamo appena ascoltata, meravigliosa anche questo brano, queste parole ti toccano davvero l'anima, belle. Però ti chiedo, Estro, come mai hai scelto proprio il mare per raccontare questo sentimento?
1: Forse è proprio perché c'è Napoli. E quindi come fai a non collegarlo? Il mare di verità, cioè il mare proprio di base, che lo vedi e dici, ma no, quanto è bello, no? Di base, questo è quando parliamo di Napoli. E il mare di verità, mare di verità nel brano è riferito molto a quello che non riusciamo magari ad accettare, ma è quello che abbiamo davanti agli occhi e dici, vabbè, questa è la verità più assoluta, no?
0: Sì.
1: Più o meno questo.
0: Vabbè, insomma, è un po' casa, no? In un certo senso. E quindi è un po' banale, forse scontata questa, no, questa domanda fondamentalmente, no, perché è un elemento secondo me talmente forte, predominante, che va raccontato, sì, no, in un certo senso.
1: Assolutamente.
0: Lo dici o non lo dici, Estro? Questo è la nostra, il nostro gioco fisso, molto semplice, con le domande che puoi rispondermi, o magari mi dici non lo dico,
1: mi astengo,
0: ok? E ti astieni, esatto. Ti sei mai sentito sottovalutato?
1: Sì.
0: Hai mai avuto paura di essere sostituito?
1: Sì.
0: Hai mai lavorato con qualcuno che non stimavi?
1: Sì.
0: Purtroppo. Ecco, non ti chiedo chi sei, perché tanto non direi niente.
1: Assolutamente no, zero zero.
0: Hai mai accettato il lavoro soltanto per soldi?
1: Sì.
0: Ma chi è che non l'ha fatto,
1: mai,
0: ragazzi?
1: Fatti,
0: poi
1: infatti.
0: Uno deve crescere, arrivare al punto che finalmente può scegliere. È un po' quella il percorso.
1: Certo.
0: Voglio dire. Hai mai detto sì per paura di perdere un'occasione?
1: Certo, sì.
0: Hai mai invidiato professionalmente qualcuno?
1: Sì.
0: Hai mai pensato io merito più di lui o
1: sì,
0: lei?
1: Sì, sì, sì, sì, certo.
0: Nomi, qualcosa?
1: No, zero, zero, mi dispiace.
0: No, scherzo. Hai mai pensato seriamente di cambiare vita?
1: Seriamente? No.
0: Cioè, ti è passato,
1: sì,
0: però poi...
1: Sì, dura un secondo, un attimo.
0: Passeggere. Hai mai avuto paura che il pubblico, no, una volta che ti conosce, ti ha conosciuto, ti sta ascoltando, poi a un certo punto è come se si dimenticasse di te?
1: Sì, certo. Sì. Tante volte.
0: Hai mai detto una bugia per proteggere la tua immagine?
1: Sì.
0: Cioè, ragazzi, non lo so, veramente
1: divertente. Sì, certo.
0: Ma vogliamo sapere pure quale, però.
1: No, ma non possiamo. Vabbè,
0: in 10 di queste. Una... La vuoi romanzare? Sono belle i lungometraggi.
1: Ma la devo andare a scavare, insomma, devo veramente trovare qualcosa che muovo.
0: Ma ce l'hai sulla punta della lingua.
1: Vedi, io non la vedo. Ci penso un attimo.
0: Vai, io intanto continuo. C'è qualcuno con cui non lavoreresti mai più?
1: Sì, certo. Vuoi un nome? No, scherzo. Scherzo.
0: C'è qualcosa che ancora oggi non hai il coraggio di fare? Questa è seria, eh?
1: Sì, certo.
0: No, poi mi piace che risponde, capito? Sì, certo, consapevole. Poi non me lo dice.
1: No.
0: Vabbè, quell'altra torniamo.
1: Qual era? Ripeti un attimo.
0: La bugia. Hai mai detto una bugia per proteggere la tua immagine?
1: Sì, ma magari ecco...
0: Vabbè, un aneddoto carino, che è una scusa, che...
1: Ma tipo che magari
0: ti hanno proposto qualcosa, non volevi perché quella cosa non rispecchiava la tua immagine, quelle cose lì.
1: Ma
0: magari... D'artista, ovviamente, no? Parlo.
1: Sì, oddio, ma forse magari, non lo so, mi sono inventato, penso di aver detto qualche proposta, mi sono inventato tipo qualche proposta di qualche persona che mi ha chiesto di fare un fit, di scrivere qualcosa insieme, ma giusto così per riempire un po', per fare un po' di hype.
0: Ma guarda, ma ti posso dire, tu se visualizzi, prima o poi succedono queste cose, quindi fallo più spesso.
1: Manifestazione.
0: Legge dell'attrazione, importantissima,
1: sì,
0: ragazzi. Non che lo dovete dire, però vi dovete visualizzare quello.
1: Funziona
0: che
1: davvero?
0: Immagina. Certo che funziona, però non è che lo devi fare e basta, perché è tipo un compito a casa, ci devi proprio entrare in quella visione, cioè in quel mood.
1: Chiaro.
0: Di vita,
1: sì,
0: capito? Di consapevolezza, e non pensare a tutto ciò che invece sono le paure, tutti le abbiamo, non è che arrivano, perché
1: sempre,
0: anche il retropensiero ci sta, che a un certo punto ti appare, però secondo me è divertente,
1: sì,
0: è bello.
1: Da provare.
0: E poi arriva My Girl, sì, che già dal primo ascolto sembra una fotografia un po' diversa rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato. C'è più luce, c'è amore, E che non viene raccontato soltanto come mancanza o dolore, ma come qualcosa che vedi, a proposito, cambia la prospettiva, ne parlavamo poco fa, ed è cambiato qualcosa dentro di te. L'ascoltiamo e poi raccontiamo un po' del tuo brano, Estro.

0: Ed era My Girl di Estro, che qui al mio fianco c'è luce, c'è amore, e qua è cambiato anche qualcosa dentro di te, no? Voglio chiederti oggi chi è quello che canta rispetto ai brani che abbiamo ascoltato, perché abbiamo visto con Voglio di più, Il bisogno, con Leitmotiv, Il conflitto interiore, Numare verità, abbiamo visto Il sentimento, e con My Girl, Luce e amore, no? Chi è oggi quello che canta questo brano, che poi tra l'altro è l'ultimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è uscito qualche mese fa. Sì. Ma è sempre la stessa persona in realtà, perché comunque tutte e quattro mi rappresentano appieno. E anche il prossimo che uscirà comunque sarà, non sarà Luce Amore, ma ci sarà, cioè nel senso l'avvertirai, anche se il testo sarà comunque di un lascito. Quindi vedi, cerco sempre di prendere un po', di essere di base monotematico, ma di raccontarlo in maniera diversa, ecco, tipo dell'amore o di quello che senti, di quando perdi una persona, di quando la ritrovi, di quando senti di essere innamorato. Comunque cerco sempre in qualche modo di farlo nel modo giusto, anche nello stesso modo.
0: Perdonami, Estro, qual è invece il tema che ancora non hai affrontato nei tuoi brani? C'è qualcosa che è rimasto un attimo lì in un cassettino che poi aprirai?
1: Sì, certo.
0: Magari non so quando.
1: No, spero presto, qualcosa di inerente al passato, il mio piccolo me.
0: Insomma, in quel quartiere, in quella, sì, quella crescita un po'
1: così
0: problematica, un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, sì, però è lì nel cassetto.
0: Immagino. Cosa stai costruendo in questo momento?
1: Sto costruendo molte cose, comunque giro per vari locali, sto facendo svariati eventi.
0: A proposito, Reduce da October Day,
1: sì,
0: che è stato un successone, com'è andato quell'evento?
1: Ah,
0: è stato
1: stupendo, poi un'organizzazione fatta veramente molto molto bene, io mi sono esibito, ho portato il mio brano che deve uscire, è stato assurdo perché insomma tutta quella gente, tutte quelle birre, no, è stato molto bello. È stato
0: che poi tu,
1: bello.
0: Perdona, hai fatto anche la sigla di Narte.
1: Sì.
0: Sei tu, Estro, l'abbiamo ascoltata,
1: sì,
0: in una puntata con Edoardo.
1: Ah,
0: sì, bellissima. Infatti Tronte. Adesso pensando, facendo dei collegamenti, è molto bella l'ultima sigla.
1: Quelle, sì, sì, che tra l'altro non ero manco da solo, perché Esma, quello è il gruppo, io con l'altro ragazzo abbiamo fatto sto pezzo per la sigla di Narte.
0: Ok, Esma è un gruppo.
1: È un duo.
0: Sei
1: un progetto,
0: tu?
1: Io e un altro ragazzo, è solo Andrea.
0: Che bello. Allora, perdona, avevo tuo fratello.
1: Il mio amico.
0: Ah, migliore amico, sì, ok. Sì. Ho detto no, due fratelli cantanti, è raro, no? Che si vede. E invece il progetto che senti più tuo tra i tanti che ne hai fatti, no? Qual è che ti senti particolarmente legato a un brano, a un titolo, a una canzone, a un momento?
1: In realtà,
0: perché solitamente un artista magari fa un progetto,
1: sì,
0: anche a me capita, no? E poi si chiude, se fai un altro poi si chiude, cioè davvero proprio non riesci nemmeno a metabilizzare. Invece ci sono certi progetti, soprattutto secondo me per chi li scrive, per chi li vive, per chi li deve poi metabolizzare, che restano,
1: sì, io direi,
0: per tanto tempo.
1: Sì, sì, sono,
0: o per sempre.
1: Assolutamente, ma anche per esempio ho a terra un album, a terra un EP che ovviamente spero che escano a breve, e sono progetti per me validissimi e a cui tengo davvero davvero davvero tanto.
0: Ma quando usciranno?
1: Ma spero presto. Tempo,
0: ah,
1: di,
0: ok, vabbè, no, perché magari lo raccontavamo, ecco, così anche per essere aggiornati sui tuoi prossimi.
1: Vorrei prima riuscire insomma a costruire qualcosa dove la gente insomma si riconosca davvero in quello che faccio, e poi magari, ecco, quando,
0: esatto,
1: capisco che è il momento giusto, lo pubblico, insomma.
0: È vero, è vero, perché uno deve sentire anche un po' il momento giusto, no? Lo si sente,
1: sì.
0: Nessuno può dirti adesso, non adesso, quando,
1: esatto,
0: lo devi percepire. Estro, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Oh.
0: Tan, qua mettiamoci dei jingle.
1: Sì, sì, sì, sì, perché veramente in questo momento.
0: Una parola napoletana che vai fuori, cioè, conosci i tuoi amici americani, o vai dai tuoi amici americani.
1: Ma...
0: e dici, questo è così, si traduce. Che vuol dire?
1: Che vuol dire?
0: È bella così, che non ha bisogno di spiegazioni, di trasformarla in italiano.
1: Madonna, è difficile.
0: No,
1: oddio,
0: Danilo,
1: che blocco.
0: Danilo, l'aiuto da casa?
1: Danilo, dimmi un po', dai.
0: Danilo, l'aiuto da casa. Apritemi i microfoni, perché qua abbiamo anche l'aiuto da casa. Non che volevamo copiare Gerry Scotti, però voglio dire, tutti ci arrivavano a fare l'aiuto da casa. C'è bisogno del milionario, era? sì. Miliardario poi. Aiuto? Pappuliare.
1: Pappuliare.
0: Ti piace?
1: Ma un altro.
0: Mi consigliano dalla regia pappuliare perché è una sapimma. Proprio. Pappuliate, sta, deve toccare.
1: È un po' come la SARS che da Rauga da pappuliare.
0: Che sì. Deve fare quella roba lì che la tieni, la cucini piano piano. E ti si addice.
1: Allora
0: quindi,
1: sì, dai,
0: bravo
1: piace.
0: Il nostro autore. Grazie, che dall'altra Danilo. Parte, Danilo Ruggiano. Allora, grazie mille per essere stato
1: grazie
0: qui
1: te,
0: con me. Davvero tanto. Voi mi raccomando, scaricate Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate. Io vi abbraccio fortissimo, buona giornata. Ciao a you, grazie Estro.
1: Grazie
0: ciao.
1: Ciao.
0: Vi lascio ascoltare, prima di andare via, attenzione, un altro brano meraviglioso che abbiamo scelto per concludere questa nostra chiacchierata, di Alex Baroni, Cambiare. Ciao!

fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli e ancora penso che nessuno è più felice di me.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

tramonti come quadri d'acquerello, le case a file. Tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

terra, alibi dell'economia. Son cani che si mordono la coda, son lubris che ci spinge alla follia. La prepotenza c'è ed opprimente,

0: chicca vestita di ideale, che prima di partire già si è persa.
1: Anicio mosso
0: lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare triste.

mai. Ti riguardo mi giurato non per sempre, che non sapevi niente. Se fosse stata una persona differente, ti sarei venuto pure quella che non tengo. Ma tu

Femmina, femmina, femmina in conferenza. Non mi aspettava di cogli va a dire la gente. Femmina, femmina, ferma da un momento. Prima che arrivi a mandare. Siente me, è l'ultima volta che ti parlo.

0: RAI Radio Live Napoli. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a una nuova puntata di Diretta Live. Oggi ci dedichiamo proprio a un'opera che negli anni è diventata un vero e proprio manifesto culturale e civile, capace di raccontare Napoli, le sue contraddizioni e soprattutto la sua voglia di riscatto. A 20 anni dalla sua pubblicazione torna infatti protagonista A Camorra Son Io, il disco firmato da IA 67 che ha attraversato generazioni mantenendo intatta la sua forza espressiva e il suo messaggio di denuncia. Un anniversario quindi importante che viene celebrato con la pubblicazione di un nuovo progetto editoriale discografico. Un libro e un disco che ripercorrono la storia di questa straordinaria esperienza artistica, arricchendola di nuove riflessioni, testimonianze e contributi. Ne parliamo oggi con due protagonisti di questo percorso. Con noi in studio ci saranno Daniele Sansone, scrittore, cantante e voce storica degli A67, da sempre impegnato a raccontare attraverso la musica e la letteratura una Napoli autentica, resistente e profondamente umana. Insieme a lui Gianluca Ciccarelli, bassista e anima musicale di un progetto che ha saputo trasformare l'arte in strumento di consapevolezza e cambiamento sociale. Con loro ripercorreremo la nascita di Camorra Son Io, il suo impatto nel panorama musicale e civile italiano, un significato che quella canzone ancora oggi conserva. I contenuti infatti di questo nuovo lavoro che celebra un importante traguardo, quello di 20 anni di musica, memoria, denuncia e impegno.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere in studio due grandi artisti. Uno che lo conoscete perché è il frontman degli A67, ma è anche uno scrittore, un giornalista, ha scritto per Il Mattino, per Il Corriere della Sera, per Il Fatto Quotidiano, per Donna Moderna, insomma per tantissimi giornali, ma è soprattutto un autore di grandi testi. Avete già capito di chi sto parlando. Abbiamo la fortuna di avere oggi con noi in studio Daniele Sansone. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Ciao Francesca, benvenuti a tutti, grazie a tutti.
0: E avevo anticipato, non è l'unico, perché ha con lui il suo grande bassista, perché il bassista è fondamentale in un gruppo, è quello che proprio dà il ritmo, no? della musica. E abbiamo ciao, Gianluca Ciccarelli. Ciao Gianluca, e grazie anche a te di essere qui con noi. Allora, vogliamo parlare di un compleanno. In realtà il vostro è il ventennale del vostro primo disco, che è A Camorra Songhio. E come stai facendo ultimamente, stai da Iastemma, diciamo, sì. Unisci i dischi a un'antologia letteraria.
1: Allora, 20 anni fa usciva il nostro disco di debutto, il nostro disco d'esordio, A Camorra Songhio. E nel bel mezzo della prima faida di Scampia c'erano 70 morti ammazzati sull'asfalto e all'improvviso nasce una band che prende il nome dal quartiere, A67. Che grida al mondo A Camorra Songhio. In questi anni ci siamo resi conto che quell'album non è stato solo una raccolta di canzoni, ma in qualche modo è come se avesse raccontato un momento storico, un preciso momento storico. E quindi a 20 anni di distanza abbiamo voluto festeggiare, perché era giusto festeggiare quel disco, ma anche fare una riflessione, una sorta di bilancio a 20 anni di distanza, per capire come è cambiata la città, come è cambiata la criminalità organizzata, com'è cambiata la musica a Napoli. E l'abbiamo fatto risuonando quel disco con tanti ospiti. Abbiamo avuto l'onore di collaborare con Edoardo Bennato, Cristina Donaddio, Gigi D'Alessio,
0: Daniele Sepe,
1: Luca Quino, Elisabetta Serio, Lino Cannavacciuolo, Giuseppe Scarpato, insomma veramente in tanti.
0: Diciamo i migliori che ci sono qui sul territorio campano.
1: E poi, insomma, non ci siamo fermati al disco, ma come dicevi tu, abbiamo voluto anche fare una riflessione. L'abbiamo fatto attraverso un libro. Il disco è uscito per la Polo Sud, mentre il libro...
0: Baldini e Castoldi.
1: Per Baldini e Castoldi. E dove abbiamo avuto il piacere di avere contributi di grandi amici scrittori, di antropologi, sociologi. Basti pensare a Nicola Gratteri, Maurizio De Giovanni, Nicola La Gioia, Cristina Donaddio, insomma veramente tantissimi amici che ci hanno onorato con le loro parole. Quindi è un libro strano perché mescola riflessioni, saggi, ricordi, favole, poesie, ma era il modo giusto per festeggiare il compleanno di una band che è sempre stata trasversale e che ha sempre, come dire, navigato tra diversi codici artistici.
0: E adesso a 21 anni da quel disco e da quel momento, da quell'urlo degli A67, pensi, come vedi cambiata Scampia, come vedi cambiato anche l'approccio, anche il vivere la criminalità organizzata e anche la capacità di resistere e di creare dei presidi di resistenza contro questo mondo, perché è possibile cambiare. Non bisogna essere succubi della criminalità, si può far sentire la propria voce.
1: Allora, il quartiere in questi 20 anni è cambiato tantissimo. È cambiato tantissimo, basti pensare che 20 anni fa era considerata la più grande piazza di spaccio d'Europa all'aperto, Scampia. Oggi non lo è più.
0: È un posto che chi non c'è stato, io vorrei sottolinearlo, è un posto pieno di verde.
1: È il quartiere con più verde di Napoli. È il quartiere con più verde di Napoli.
2: Beh, un quartiere che vive pure tanto di luoghi comuni. Io quando parlo con persone che non sono mai venute a Scampia, non lo so, loro immaginano una sorta di, non lo so, un enorme ghetto dove succedono cose assurde, dove si spara un po' dappertutto. Noi siamo stati in Belgio una decina di giorni fa e io parlavo con una signora, figlia di napoletani, che mi raccontava che era venuta a Napoli, era venuta a Scampia e aveva visto una persona morta a terra con il sangue, ed era palese che era una fantasia, era un'invenzione. E Scampia vive pure di questi luoghi comuni, di queste fantasie. Nell'immaginario collettivo Scampia è una sorta di luogo di guerra. Però invece poi chi ci viene...
0: Un po' le persone hanno voglia anche di raccontare, se mai se li inventano,
2: sì,
0: questi fatti, per farsi...
2: ho raccontato
0: per
2: quella sola, perché era una chiara invenzione, lei si sentiva protagonista, ecco, giusto. Ma noi che siamo di Scampia, ma probabilmente non è mai stata come ci hanno raccontato finora. Ovviamente parliamo di un quartiere dove, pure se è cambiato, la criminalità c'è sempre. E forse lavora tra virgolette in modo differente, in modo più silente, però comunque ci sta.
1: C'è da dire che il quartiere è cambiato tantissimo, ma la criminalità è ancora potente, potentissima. Cioè, oggi le piazze di spaccio non sono diventate social, ci si incontra attraverso i social network e c'è una presenza è meno presente la camorra, appunto perché non c'è più bisogno di sorvegliare il territorio. Però questo non significa che non ci sia la camorra, e ci sono stati, insomma, 20 anni fa. È vero quello che diceva Gianluca del modo di raccontarsi e di raccontare il quartiere, però 20 anni fa il quartiere era veramente un territorio di guerra, perché ci sono stati 70 morti ammazzati con la prima faida, quindi questo non va nascosto e va detto e ribadito.
0: Oggi, e quanto hai assegnato la tua vita e questa anche voglia di cantare, di far sentire la tua voce, di scrivere?
1: Ma io, se non fossi cresciuto qui a Scampia, non a Napoli, a Scampia, che è Napoli ma è una Napoli nella Napoli, probabilmente non avrei mai scritto. Io dico sempre che ciò che mi ha spinto a scrivere, a raccontarmi e a raccontare il mondo che mi circondava è stata una fame, una voglia di urlare al mondo quello che non andava, no? E quindi in questo senso il quartiere è come se mi avesse posto sin dall'inizio delle domande. È come se io avessi in qualche modo negli anni provato a rispondere a queste domande. Prima attraverso la forma canzone, poi attraverso...
0: I tuoi scritti, gli articoli sui giornali.
1: E oggi addirittura attraverso la forma romanzo, attraverso il giallo.
0: Di questo bellissimo personaggio che è creato, Mirko Del Gaudio, questo ex fuggile che è diventato invece il capo del commissariato di polizia di Scampia, che però è una storia vera, tra l'altro non è il nome del vostro batterista.
1: Sì, insomma, in qualche modo volevo omaggiare anche il nostro batterista, che è un personaggio meraviglioso che amiamo, e quindi gli ho dato il nome e gli ho dato anche le sigarette che fuma, purtroppo, perché si deve togliere il vizio di fumare, Mirko Del Gaudio.
0: No, quello assolutamente.
1: Se lo deve togliere assolutamente. Lui si fuma le muratti, e quindi anche il mio commissario si fuma le muratti.

0: Ma invece, Gianluca, come ti ricordi proprio gli esordi del vostro gruppo, degli A67, e come nascono?
1: Sì, allora io ricordo, c'è un ricordo molto chiaro. 20 anni fa venne Daniele ed Enzo Cangiano, il chitarrista del gruppo, e mi chiama. Tra l'altro, questo contributo è il mio contributo che sta nel libro, ho raccontato questa cosa. Mi chiamarono per suonare con loro, però la cosa che mi colpì erano le idee, le tematiche che trattavano i testi di Daniele, al di là dell'aspetto musicale, perché io già suonavo come tutti i ragazzi, le cover band, il gruppo. Questa fu la prima cosa che mi colpì. Finalmente c'era una persona che raccontava i disagi della Napoli Nord, del nostro quartiere. Quindi aderì con voglia, con il desiderio di fare qualcosa di buono.
0: Vi sentivate anche un po' dei guerrieri in quel momento, cioè ci voleva anche coraggio, dei combattenti, ci voleva coraggio anche di
2: me. Quello che dicevamo sempre, e forse è quello che ho detto forse anche io nel testo del libro, insomma, è come se ci sentivamo un po', ecco, di avere tra le mani l'arma impropria della musica e quindi la possibilità di raccontare, di prendere posizione attraverso la canzone. In un momento in cui quasi nessuno più prende posizione oggi, basti pensare insomma alla Palestina, ai grandi temi attuali, no? Così divisivi. Insomma, all'epoca la musica impegnata era più visibile, ecco, era più visibile anche perché c'erano dei canali probabilmente deputati che davano spazio alla musica underground. Oggi sono saltati tutti i canali,
0: si disperde tutto. C'è troppo, ecco. E si disperdono anche i valori importanti, anche...
2: È difficile districarsi in questo mare nostrum dei media, insomma, è veramente difficile.
0: Quale fu la risposta all'inizio proprio del quartiere, della gente e anche della criminalità, se aveste delle problemi?
2: All'inizio fu divertente perché la gente ci attaccava, come poi ha attaccato Saviano in secondo, perché il disco è uscito un anno prima di Gomorra. Noi siamo stati praticamente i primi a raccontare in musica quel mondo e la gente, secondo me, non capiva bene la nostra provocazione. Inizialmente non l'ha capita la provocazione di A Camorra Sunghio, e quindi spesso all'epoca avevamo il guestbook, era una pagina online dove era possibile interagire con i fan che ci scrivevano, e molti ci scrivevano dicendo: i panni sporchi si lavano in famiglia, non bisogna denigrare la propria città. Invece no, noi cercavamo proprio
0: tutto il contrario, tutto di redimerla.
2: Redimerla raccontando il male, mettendoci in prima persona, dicendo che il male non è qualche cosa che sta fuori di noi, ma che è all'interno di noi. Che i primi camorristi eravamo noi, nella misura in cui scendevamo a compromesso con una mentalità propriamente mafiosa. E poi, in qualche modo, in questi anni, credo dopo 20 anni, il messaggio è arrivato chiaro e tondo. E devo dire che, insomma, è stato bello, è stato un viaggio incredibile a Camorra Sunghio, che ci ha portato poi a girare il mondo. Insomma, abbiamo suonato ovunque in Italia e questo disco

0: insomma, il seme di questo disco ancora oggi ci porta in giro e ci ha dato la possibilità di incontrare migliaia e migliaia di persone.
1: Non è un caso che infatti hai vinto anche il premio Borsellino, al di là che poi ad esempio dopo con gli Astemma avete vinto anche la targa Tenco, quindi insomma comunque riconoscimenti sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista proprio della vostra missione di scardinare un determinato sistema denunciando le nefandezze che comunque si compiono e che purtroppo ci sono tutt'oggi nella nostra terra, però l'importante è, come dire, non arrendersi e non accettarle pedissequamente e cercare di andare sempre avanti.
0: Sì,
1: e
0: poi
1: questo...
0: bisogna dire che insomma è di qualche giorno fa la notizia appunto del ferimento del figlio di un boss a Scampia, quindi insomma il quartiere vive ancora in una situazione difficile e complessa. Oggi la camorra è meno visibile ma è ancora potentissima e quindi purtroppo questo disco è ancora maledettamente attuale, perché appunto va a intaccare forse il fenomeno criminale dal punto di vista, come dire, della mentalità culturale.

ce n'è voluto una. Però sa da rischiare che essa aiuta, si è impegnata, ci ha pensato e non si è scordato. Ha fatto conoscere Napoli un mondo, mentre la periferia se ne arriva su fumo. Ha fatto strada, c'era metropolitana, mentre secondo i piani mia aspettano una vita in amore.

0: Invece tu, Gianluca, questo gruppo, parlaci un poco proprio come lavorate tra di voi, come nasce una canzone, come nasce un disco.
1: Sì, allora ne abbiamo, probabilmente siamo un po' no retro, a noi ci piace ancora lavorare come si faceva una volta. Noi ci incontriamo in sala prove, portiamo le nostre idee e ci lavoriamo su. Oggi funziona in modo un po' diverso, si lavora quasi direttamente al computer, con plugin, e invece non abbiamo ancora questo modo così. Forse pure perché siamo un gruppo, di conseguenza ognuno vuole portare la sua idea. Poi c'è Daniele, porta testi eccezionali, studiamo sulle linee di canto e poi piano piano si realizza il disco, il prodotto. Insomma, c'è tanto lavoro.
2: Il lavoro di gruppo è sempre un incontro-scontro, dove insomma la base, cioè quello che sta alla base di ogni dell'incontro, è mettere da parte il proprio ego.
0: Ma infatti, sai, c'è una cosa che mi è molto piaciuta proprio nella tua presentazione, sul che hai scritto di tuo pugno, in cui dici: chi sono io? Sono la voce degli A67, voce degli A67. Non è messo che scrivi testi o che sei, cioè è come se, anche se l'idea, anche se il testo nasce dalla tua penna, senti questo fatto che è la dimensione corale che poi porta il tuo pensiero a diventare realtà, a diventare disco.
2: Allora, io, per me la musica è sempre stato a incontro e amicizia, fondamentalmente. Noi, prima di essere un gruppo, siamo amici, fratelli, proprio dei fratelli, cioè per me è la famiglia. Quando io penso alla famiglia non penso solo alla mia famiglia di sangue, penso anche alla band. E questo è come in ogni band, in ogni famiglia ci si litiga, ci si ama sempre, però ci si litiga anche. Ed è un lavoro continuo anche su se stessi, perché mettere insieme quattro teste non è facile.
1: C'è una cosa un po' complessa, pure quando lui porta i testi capita raramente, però se io ho qualche perplessità gliela dico e lui accetta la cosa e cerca di...
0: Non avete mai cercato di smorzarlo? Cioè...
1: In che senso?
0: No, che ne so, su qualche testo, su qualche...
1: Sì,
0: di smorzare, smorzare i toni, non la sua energia, smorzare i toni, direi, ma forse, forse diciamolo in un modo più edulcorato.
1: Sì, sì, capita spesso.
2: Ma io credo che ognuno, cioè, credo che la bellezza del gruppo è questa poi, no? Ognuno ha un'idea e la porta e la mette in mezzo. Poi... insomma, l'idea che avevo iniziale non è quella che poi prenderà forma, perché quello che prenderà forma per forza di cose è l'insieme di tutte le teste che ci hanno lavorato, ed è quello il gruppo, è quello che poi fa il suono di un gruppo, no? Il gruppo credo che arrivi al suo apice quando arriva ad avere un suono riconoscibile. E quel suono è il frutto di lavoro, di anni di lavoro, in cui ci si mette in gioco senza ego, perché il bene comune è il suono, è quello che deve arrivare, ovvero la canzone. Quindi si mette al primo posto il bene della band e ognuno apporta con la propria anima, i propri sentimenti, il suo essere, all'interno però di un gruppo. Che non è la stessa cosa. Io, per esempio, non ho mai pensato di fare un disco da solista, poi magari lo farò, non lo so. Ma perché? Perché per me la musica è questo, è incontro, è stare insieme, è amicizia.
0: È bellissimo questo.
2: È andare in giro col furgone, prendersi in giro durante il tragitto, e non dormire la notte dopo un concerto, e andare a bere, cioè tutto questo per me è musica. E quindi per me poi è difficile. Per esempio, quando scrivo libri e mi trovo da solo...
0: Mi
2: sento un po' spiazzata.
0: Non ti viene la voglia di alzare il telefono e chiedere qualcosa a Gianluca?
2: Inizialmente per i primi libri è stato proprio spiazzante.
0: Chi è la prima persona a cui fai leggere le tue pagine?
2: Vabbè, la prima era mamma e papà. Bello. Era mamma e papà, oggi purtroppo non ce li ho più. Oggi è la mia compagna e poi la band, ovviamente. Mio fratello. Le persone a cui più tengo. che sono anche i migliori critici, perché proprio perché ti amano, se danno a dire una cosa, se danno a dire una cosa.
0: Assolutamente, io lo dico sempre, che i parenti sono le persone che ti amano di più, ma proprio perché ti amano non hanno peli sulla lingua, nel senso non hanno schermi, quello che pensano.
2: Poi magari ti viene
0: e poi non so se ti capita, le persone a cui vuoi bene tu vorresti sempre che dessero il massimo, che fossero perfette, quindi sono le persone che alla fine critichi anche di più, semmai per verso un estraneo sei sempre un po' più accomodante, a volte anche tendi a giustificarlo, a comprenderlo di più. Con i propri cari si ha questo amore viscerale, ma si ha anche questa voglia di pretendere quasi il massimo.
2: Sì, sì, è così, ma credo sia insomma naturale, normale all'interno di rapporti, è l'amore stesso che ti porta poi a pretendere in modo anche rabbioso a volte,
0: sì.
2: No?
0: Ma anche perché forse ne hai talmente tanta stima che vuoi che tutti quanti provino lo stesso sentimento.
2: Sì.
0: E adesso, se dovessi fare un bilancio di, appunto, di questi 20 anni, che diciamo questo libro anche in parte lo può essere anche una sorta di bilancio di quello che avete fatto, cioè come dicevi una riflessione.
2: È una riflessione a 20 anni di distanza, appunto, per capire cosa è successo in questi 20 anni, chi siamo diventati e chi eravamo.
0: Come vi sentite cambiati?
2: Allora, questa è una bella domanda. Come mi sento cambiato? Allora, io 20 anni fa ero esattamente ciò che cantavo. Vivevo su una piazza di spaccio, facevo da palo al mio migliore amico che faceva il pusher, che era un pusher. Facevo da palo a gratis, nella speranza di farlo ritornare nella vita legale. E a Camorra Songhio nacque proprio in quel momento. C'erano i morti ammazzati a terra e quindi c'era questa rabbia. E oggi è un po' tutto cambiato. Anche la nuova versione di A Camorra Songhio, dove c'è Edoardo Bennato all'armonica, c'è Giuseppe Scarpato alla chitarra, è più lenta, è blues. E quindi è un po' come se la rabbia avesse lasciato spazio alla riflessione, o meglio, la rabbia si è tramutata, si è addolcita, ma non è scomparsa, perché la rabbia è intatta. Però è come se avesse trovato nuove sfumature, no? Quindi c'è sicuramente la maturità dei 40 e passa, però c'è tutta la rabbia intatta di quegli anni, perché purtroppo poi il paese, il mondo non è che è migliorato in questi anni.
1: Diciamo musicalmente pure siamo maturati, siamo cambiati, siamo cresciuti, abbiamo fatto esperienza. Abbiamo suonato un po' dappertutto e quindi non abbiamo perso l'istintività, non so se passatemi il termine, se il termine sia ora, però
0: no, è bello comunque questo. Sì, cioè, nel senso che la musica istinti, che viene dalle viscere,
1: sì, la musica che viene da dentro, però ovviamente essendo più musicisti ci ragioniamo un pochettino,
2: questo è il tema importante.
1: Ci ragioniamo un pochettino, cerchiamo di fare le cose che facciamo bene.
3: Non si manca nata, è già da stanno in culo, non dovrà nasciata fino a che realtà non so mai nessuno.

questa intelligenza si guardata male, si si scema, si schifata, ti fa nascere fuori cagata, ma chi sei tua, chi ne sbaglia?

0: che deve sposare una fatica e chi figlia, quando tu non sai manco più come ti chiama. Droga di sorta, femmina e social, pensammi essere libera e sta buona, ma la verità è che stiamo tutto magnati, quei pensieri là tengono.
1: Keep your dog with religion and sex and you.

0: La Camorra Songhi era un disco istintivo che metteva insieme, come tutti i primi dischi, era ingenuo, metteva insieme tanti, non avevamo ancora un'identità. Col secondo, col terzo, poi inizi a capire che è un mestiere, quindi metabolizzi, capisci come lavorare. E il paradosso è che in quel momento forse perdi distintività, perché inizi a pensare come realizzare le cose, non le fai
1: direttamente. Sì, a pensare anche un po' forse al mercato.
0: Pensi al mercato, pensi al pubblico, anche perché viene indirizzato dal... Il disco ebbe un grande successo, no? Quindi inevitabilmente vieni condizionato. Quindi poi riprendere il proprio istinto è un lavoro su se stessi non banale. Cioè capire che poi quella là era la vera forza. No, che oggi devi sfruttare quella forza lì con coscienza, con la coscienza degli anni, del lavoro, del tempo passato. Però non è semplice, non è semplice.
2: Siamo rimasti istintivi ma poco ingenui, come ha detto prima Daniele.
1: Ah, bello.
2: È questo.
1: Re di molto l'idea. La Camorra Songhi ha continuato a suonare nelle radio, nelle case, tra la gente. Però riproporla è anche interessante vedere la risposta di un pubblico di oggi, perché probabilmente gli adolescenti di oggi non lo conoscevano,
2: ascoltano,
1: non lo conoscevano,
2: ascoltano altro.
1: Quindi
2: sì,
1: vedere l'impatto che ha.
2: Cosa. Probabilmente sì, lo scopo è pure questo, no? Quello di riproporre con maturità un'idea di 20 anni fa.
1: E quindi quali sono le differenze? Abbiamo detto un ritmo un po' più lento
2: musicalmente. Sì, diciamo questo disco non sa pure blues rock. La differenza di quello là di 20 anni fa che rispecchiava più le sonorità di allora. Non sono più rock, piuttosto. Probabilmente pure più semplice. Nel primo disco c'erano suoni aggiunti, invece.
1: Adesso avete fatto un lavoro di diminuzione
2: prevalentemente basso, chitarra, batteria e voce,
1: quindi in qualche modo avete anzi semplificato i suoni,
2: semplificato un po' le cose. E poi in questo disco partecipano artisti
1: straordinari,
2: livello eccezionale.
1: No, ma infatti è bello, perché secondo me il fatto che abbia partecipato appunto da Edoardo Bennato a Daniele Sele, Elisabetta Serio, cioè è anche un... Il fatto che siete riconosciuti universalmente come dei grandi, cioè c'è l'orgoglio di partecipare a qualcosa di bello.
0: Ma per esempio, tra i vari ospiti spicca Gigi D'Alessio.
1: Gigi D'Alessio.
0: Che Gigi è lontano da noi, anni luce. Però io stimo tanto Gigi e gli voglio un sacco di bene, credo che sia un grande musicista. E credo che la stima sia reciproca, e quindi quando l'abbiamo, c'è venuta questa idea di dici, ma immagina una cosa un poco nuova, immagina una cosa che non 20 anni fa non avremmo mai fatto, no? E questo poi è anche il senso, no? Cresci e capisci poi che
1: i confini sono molto più labili,
0: esatto,
1: alla fine.
0: Esatto, che i confini sono e devono essere labili, no? Perché i confini fanno sempre male. E quindi abbiamo chiamato a Gigi e Gigi ha detto subito sì. 20 anni fa, se ci avessero detto una roba del genere, fate un pezzo, magari ci saremmo incazzati. Invece oggi, capito, siamo stati noi a chiamare Gigi, e Gigi con grande umiltà è venuto da Roma, è venuto a suonare, cioè, quindi per noi è stato veramente, abbiamo festeggiato a modo nostro, regalandoci un disco che volevamo, ecco.
1: Poi so che ci sono altre cose che bollono in pentola, non so se hai voglia, Daniele, di anticiparci qualcosa dei tuoi progetti futuri.
0: Allora, Mirko Del Gaudio ritornerà, quindi dopo Boomerang ritornerà, ma soprattutto in vista ci sono i concerti, festeggeremo a Napoli dopo essere tornati dal Belgio, dove siamo stati 2 volte per una serie di concerti, un mini tour. Torniamo a Napoli il 6 novembre al Teatro Trianon, dove festeggeremo suonando, e prima ci sarà anche un dibattito aperto al pubblico con diversi esponenti della cultura, dove parleremo appunto del quartiere, della città, della criminalità organizzata, insomma un momento di riflessione anche lì prima del concerto. Quindi un compleanno festeggiato a 360 gradi nella nostra amata città.
1: Bellissimo, allora ricordiamo appuntamento il 6 novembre al Teatro Trianon, nel cuore di Forcella, che ormai è diventato un punto proprio di riferimento della musica napoletana. Adesso anche con la direzione di Sepe sta acquisendo sempre una...
0: Pierpaolo, sì, Pierpaolo. Ha dato una bella sterzata anche
1: Mi è piaciuto perché sta iniziando a coinvolgere proprio il quartiere, ha messo il teatro in piazza.
0: Beh, considerato il teatro del popolo, ed è così che deve essere, no? Quindi speriamo.
1: Sicuramente, io penso che inaugurarlo anche in questa stagione, iniziarla con voi, con un concerto così importante, io credo che sia una cosa che sia un segnale positivo, un segnale molto bello. E noi vi verremo ad applaudire, non vediamo l'ora. E grazie per il vostro coraggio e vostro, grazie, e grazie per il vostro esempio. Io penso che sia importante per tutti i giovani che vivono in realtà, non solo per i giovani che vivono in realtà come Scampia, però per tutti noi che ascoltiamo le proprie coscienze e non dobbiamo dire soltanto esiste la camorra, esiste la criminalità, ma come dite e come dicono gli A67, a camorra son io. E se non facciamo qualcosa di diverso, se non abbiamo il coraggio di rivoluzionare, di cambiare le cose, allora siamo complici di un sistema. E quindi grazie per aver avuto il coraggio di denunciare quello che poi portiamo un po' tutti sulla pelle.
0: Grazie a te, grazie Francesca.
3: È che la gata che mostra la sandia, perché non è un film, e a storia vita mia.

solo perché sono nata in da 167 e secondo Diana, solo con meno pana e senza una bocchina di lira.

0: Diretta Live.
1: Ieri a New York è stato celebrato il Columbus Day, una ricorrenza che per la comunità italo-americana rappresenta anche un'occasione per ritrovarsi e ricordare le proprie origini. E tra quelle origini c'è spesso Napoli, una città che continua a vivere nel cuore di milioni di persone sparse nel mondo. C'è da chiedersi cosa resta oggi dell'identità napoletana nei figli e nei nipoti degli emigrati e come si può trasmettere questo patrimonio alle nuove generazioni evitando che si riduca ad una semplice immagine folcloristica. Ne parliamo con Eugenio Blasio, fotografo e fondatore dell'associazione no profit Napoletani per il Mondo, un progetto che vuole raccontare Napoli come una straordinaria realtà culturale fatta di storia, talento, creatività e valori condivisi. Un'iniziativa che vede coinvolti anche volti simbolo della città, tra cui Patrizio Rispo e il campione olimpico Patrizio Oliva.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere qui in studio un grande fotografo, Eugenio Blasio, che ha raccontato un po' la storia dell'arte napoletana a 360 gradi, fotografando i più grandi artisti napoletani mondiali, perché anche è sempre presente con le più grandi star anche americane di Hollywood, che sono tutti i grandi personaggi che arrivano a Napoli. Lui le racconta, ha raccontato la nostra città attraverso le sue immagini, attraverso il suo obiettivo. Grazie Eugenio di essere qui con noi e benvenuto.
1: Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento. Io sono onorato di stare qui negli studi Rai con te.
0: Adesso si parla tanto di American's Cup, quindi di Napoli che si affaccia al mondo, ma si affaccia soprattutto all'America. E tu stai portando avanti con la tua associazione, di cui adesso vogliamo un attimo parlare, perché appunto non sei soltanto un fotografo, ma sei una persona e un artista che per Napoli sta facendo tanto. E proprio lunedì 12 ottobre si svolgerà a New York una maratona che proprio riguarda i napoletani nel mondo, quindi però vogliamo sapere tutti i particolari, e questa storia è raccontata proprio da chi l'ha inventata, l'ha creata e l'ha diffusa.
1: Io sono innamorato di questa città partenope. Io sono un napoletano come tanti napoletani che sono innamorato, però io credo che ci sia un connubio con New York da più di 200 anni, perché New York, se tu ricordi, hanno fatto dei film, hanno fatto di tutto, Napoli, New York, c'è questa cosa degli emigranti, hanno fatto con dei magisti, hanno fatto delle mostre, c'è stato il sindaco di New York, Bill de Blasio, che era di Benevento, di quelle zone là, c'è sempre stato un connubio con Caruso,
0: esatto.
1: Non ci dimentichiamo, il più grande tenore del mondo, che ha avuto successo,
0: che ha portato proprio a New York,
1: ha avuto successo, cioè lui a Napoli ha avuto i pomodori, a San Carlo, ed è scappato via, è andato a New York, e a New York
0: ha trovato
1: la fortuna di tutto e di più. E ovviamente io, da napoletano, leggendo la storia, perché poi mi sono documentato, orgoglioso di Enrico Caruso, perché a oggi, che sono 153 anni dalla sua nascita, si parla ancora di Enrico Caruso. Esistono ancora dei giovani tenori che si affacciano al teatro, alla lirica e tutto quello che possa essere, avendo come riferimento Enrico Caruso.
0: Ma se pensiamo anche alla canzone di Dalla, Caruso.
1: Cioè, capisci? Allora c'è sempre stato, secondo me, dagli emigranti che sono partiti da questa città di mare, perché la nostra è una bellissima città di mare, che se andiamo a vedere con la rotta, è un taglio netto con New York, no? Partendo da Napoli, non è che deve arrivare per forza in Germania o in altri posti. Napoli, New York, ecco qua, la rotta è quella là.
0: Esatto, anche film, questo inverno c'era proprio un film Napoli, New York.
1: Bravissimo, molto bello. Allora, i napoletani hanno fatto New York. Io sono anche innamorato ovviamente dell'America, ma particolarmente di New York e anche di Los Angeles, Hollywood, che grazie a degli amici miei molto molto importanti comunque mi hanno permesso di avvicinarmi al mondo del cinema sotto un aspetto internazionale.
0: Diciamo che tu li hai immortalati tutte le star di Hollywood.
1: I miei amici Gerard Butler, Sting, lo stesso Sting, no? Che comunque, sai, il fotografo è visto sempre un po' in disparte, e invece ho voluto essere una persona normale. Tu sei Sting, e io sono Eugenio Blasio. Salutiamoci e facciamo ognuno il proprio lavoro e le proprie mansioni, se mansioni le vogliamo chiamare.
0: Infatti, ma questa associazione che hai creato, vorrei qualche informazione più dettagliata.
1: Allora, io vado a New York da tantissimi anni.
0: Come è nata?
1: Esatto, Columbus ne ho fatti tantissimi. Ma se tu non sei tutelato a livello di legge, a livello istituzionale, da un'associazione, tu arrivi così, non hai titolo, sei solo la persona innamorata, ti fanno sfilare, ma più che altro è una sfilata così, senza nessuna entità. Io, grazie a degli amici che mi hanno suggerito di creare questa associazione Napoletani per il mondo, è importante perché i napoletani veramente sono per il mondo. Tu ovunque vai, mi è capitato anche in altre situazioni, e penso pure a te, ma tu di dove sei? Io sono di Avellino, però loro dicono di Napoli, invece sono di Avellino, sono,
0: esatto,
1: di Benevento.
0: Perché Napoletano è comunque il punto di riferimento.
1: Esatto, okay. E loro con orgoglio. E poi vai in Australia e incontri i napoletani, vai in Cina, vai a Dubai, vai in Africa, in qualsiasi posto del mondo.
0: Infatti confesso che anche il successo di questa radio è legato proprio al fatto che i napoletani napoletani poi sono in tutto il mondo, e questo richiamo poi alla città, che si portano un po' il cuore di Napoli ovunque vadano, e quindi alla fine questo asse non è, questo cordone ombelicale, questo fil rouge, se lo vogliamo dire in termini anche più poetici, non si spezza mai.
1: Ma io perciò ho detto per il mondo, perché io negli anni 70, io sono un po' grandicella, negli anni 70, se ti ricordi, in Italia emigravano verso Milano e Torino, perché c'era la Fiat, perché a Milano comunque parliamo che c'era un'economia non indifferente, e anche dalla Sicilia, tutto il sud emigrava al nord. Esatto, e avevano successo, no, nel lavoro, perché poi abbiamo delle capacità abbastanza forti.
0: Sì, a livello imprenditoriale, ma anche nei ruoli istituzionali, quelli amministrativi, di solito prefetti, questori, direttori di banca, erano quasi sempre, se uno si voltava, napoletano o comunque dell'area meridionale.
1: Ma ti dirò di più, io ho scoperto che un Esposito era l'assistente personale di Elvis Presley.
0: Addirittura.
1: Esposito, cioè è nei titoli, è nel disco. Se tu vai a vedere la storia di Elvis Presley, si parla di questo Esposito, ma ne saranno tantissimi che sono emigrati.
0: Che tra l'altro ricordiamo, Elvis Presley fece proprio la canzone Il Sole Mio, la portò, la esportò,
1: stupenda,
0: in americano, ed è diventato.
1: E non solo, voglio dire, tanti altri. Però noi abbiamo la grande fortuna dei cognomi: Robert De Niro, Silvestre Stallone, Madonna, Lady Gaga. Tu sai che Madonna...
0: Anche sì, lei è di... Però è Frosinone, zona Frosinone.
1: Dico,
0: però comunque è
1: Ciccone,
0: italiano.
1: Non dovrebbe essere Ciccone. Sì. Lady Gaga, Germanotta.
0: E infatti.
1: Cioè, capisci? Ce ne sono tanti. Ma Coppola, famoso regista.
0: Sì, Francis Ford Coppola è pure... Coppola è un cognome classicamente napoletano, insomma. Non si può andare molto
1: Scorsese?
0: Lontano.
1: Scorsese?
0: Anche.
1: Cioè, capisci? Allora noi veniamo dal fatto che l'America... l'hanno fatta gli italiani, perché poi è stata ovviamente gli irlandesi, tante comunità, no? Ci sono state tanti posti, per esempio a New York tu vedi Little Italy, poi c'è Chinatown, poi c'è il quartiere irlandese, poi festeggiano la festa del tacchino, fanno tante di quelle cose, che è una terra che non ha una sua identità o una sua tradizione, non c'è una cucina.
0: È vero.
1: A New York non puoi dire ok, si mangia lo spaghetto col pomodoro, no, sono i napoletani che hanno portato queste novità, anche la pizza fritta.
0: Anche la pizza, quanto è buona la pizza fritta, non me ne parlare.
1: Anche la pizza fritta l'hanno portata. Allora, voglio dire, per il mondo è proprio, significa questa cosa qui.
0: Ed è molto importante, soprattutto in questo momento, ricordare che Napoli, diciamo, è un po' un centro nevralgico, culturale. Lo era anticamente, lo è ancora adesso, perché ci ricordiamo quando facevano il Grand Tour si passava sempre per Napoli. E adesso, fortunatamente, questa esplosione di bellezza, grazie, insomma... E lo dicevo poco fa in un'altra intervista, Napoli sta rialzando la testa, si è resa conto dello splendore e delle potenzialità che ci sono in questa città, che sono legate appunto non solo alla sua posizione geografica meravigliosa, ma anche in questo grande cuore e talento nei napoletani, che sappiamo poi hanno sempre avuto questa grande capacità di industriarsi, di inventare la fantasia, l'astuzia. Diciamolo in termini, non uso il termine furbizia, perché no. Il furbizia è proprio l'astuzia, e veramente è classica dei napoletani. Noi ad esempio ci occupiamo di musica, e qui è una fucina di talenti che veramente, io mi ricordo quando iniziai questa trasmissione, pensavo vabbè, ma dovendo essere, quante persone, poi dopo un anno non avrò più da intervistare nessuno, invece mi accorgo che ogni giorno spunta qualche nuovo artista, e sono tanti e tanti che ancora non conosciamo, che non conosco. È veramente un crogiolo prezioso di diamanti.
1: E questa città partorisce e partorirà sempre dei talenti.
2: Più lontano mi stai,

0: Io spero che questo grande successo e espansione che sta avendo la città, anche questa riscoperta turistica della città, la valorizzi, porti anzi ad un maggiore rispetto del nostro territorio, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, e non a un impoverimento o un imbarbarimento per andare incontro solamente ad esigenze turistiche di massa, un arricchimento ma non una perdita di quello che si è, della propria identità. E grazie anche alla vostra associazione questa cosa io penso che si stia sia sempre più importante,
1: sì, perché
0: all'attenzione di tutti.
1: A me è scaduto il fatto che comunque che vado tanti anni in America, quando tu dicevi ma all'americana where from, no? Naples è tutta questa cosa così. Se tu dicevi Capri oppure Amalfi Coast, cioè tu rendi conto, per gli americani Amalfi Coast sarebbe Sorrento, Vieche Quenze, tutta quella zona là, cioè Amalfi viene dopo, ma è tutta Amalfi Coast per loro, perché gli americani sono fatti così, no? Abbreviano subito, how are you, tutto suo modo di parlare. Adesso io sono orgogliosissimo di dire Naples, cioè Capri, che ovviamente è una bellissima, è conosciuta in tutto il mondo, ma adesso Napoli, voglio dire, sta diventando veramente una cosa importantissima, e con orgoglio our from is Naples.
0: E poi sappiamo che il testimonial un po' anche di tutto questa di questa operazione è Patrizio Rispo.
1: Bravissimo.
0: E quindi diciamo un emblema, la colonna portante di Un Posto al Sole, che quest'anno compie 30 anni, ma anche colui che è esportato, perché poi sappiamo che è molto seguito anche Un Posto al Sole.
1: Io sono orgoglioso di Un Posto al Sole, perché come questa cosa che stai dicendo tu, 20 anni fa credo che abbiano registrato una settimana di puntate,
0: esatto,
1: esattamente a New York, e ti posso garantire che grazie a Rai Italia ancora oggi loro vedono Un Posto al Sole e si sentono così vicini a vedere quelle immagini stupende che la Rai ci regala continuamente con Un Posto al Sole, che loro quando finisce la puntata quasi hanno voglia di rivederla se la registrano, perché è una cosa stupenda.
0: Io penso che non potevate scegliere un rappresentante, un testimonial più giusto di Patrizio Rispo. E grazie anche a te, Eugenio, per tutto
1: grazie
0: quello che sta
1: voi
0: facendo, per non solo il tuo talento artistico nella fotografia, attraverso i tuoi occhi e la tua sensibilità, mostrare i volti.
1: Voglio dirti, sì, una cosa importante: io nasco vecchio, perché ovviamente a 15 anni già lavoravo nel campo della fotografia, anche se prima avevo conosciuto il grande Nunzio Gallo, che comunque,
0: certo,
1: era un grande cantante per l'epoca. Ma io ringrazio due persone che mi hanno cambiato la vita. Uno è Pino Daniele, perché io ero il suo fotografo, ti parlo negli anni 79-80, che andava a Formia, che Pino abitava
0: a Vindicio, se non sbaglio,
1: bravissima, e aveva la casa diciamo dove lui incideva, Bagaria, con Tullio De Piscopo, James Senese, Rino Zurzolo e tanti altri. Ho mangiato a casa sua con la mamma di Pino Daniele, perché mi voleva un bene da pazzi. E se me lo permettete, io ringrazio Gigi D'Alessio,
0: è
1: una persona che mi ha dato tantissimo, perché vi posso assicurare che è un grande uomo. Un grande uomo.
0: E io sono contenta che tu lo dica, perché lui è una persona molto generosa, al di là del fatto che sia un grande artista,
1: esatto,
0: un artista molto conosciuto in tutto il mondo, però veramente tutti mi hanno detto che è una persona che
1: stupenda,
0: va sempre incontro agli altri e non sempre la gente ha gratitudine, quindi che tu lo manifesti apertamente
1: lo
0: qui
1: dico,
0: questa
1: lo dirò sempre per tutta la vita, lo dirò sempre.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Ti ringrazio voi.
0: E aspettiamo allora adesso, tra 3 giorni, lunedì 12 ottobre, maratona a New York di Napoletani per il Mondo.
1: Grazie
0: di essere stato qui con noi, grazie di tutta questa iniziativa che stai portando avanti a nome mio, della radio e di tutti i napoletani per
1: il mondo. Grazie ancora a tutti quanti voi, grazie.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

ma bonna fa sposare, se non so ricca so faticatore, l'amore non s'accatta quei denare, e quando dico sette, sette so.

me genitor sangue marchiata. Romantico mi sento e faccio sentimento, cantando una chitarra o poco in uno. Ma come mi ha fatto mamma, mamma,

Serenate le maggio, villa casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorta, se stessa accorto cana malandrina, zitto zitto ti piace, casino se voscia da.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì. Ma ti suona se vola. Non sta cadendo una stella. Fa un brescia che pensa. Qual è la cosa più bella che volesse e te volesse ca. Ora si affaccia in tante pensa di mano.

hombres aceranza. E se na lacrima scendo poi qualcosa succederà. Cammina fino a che non ci affa.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Ma buongiorno, buongiorno, come state? Sono sempre io, Fabiola Ciminella, l'esaurita pazzo, sì, ma la mia voce ormai la conoscete. Vi faccio compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7, sì, replica alle 12 e poi tutte le puntate di Napoli Senza Confini, i miei ospiti, le mie storie che passano da qui restano nella sezione podcast e quindi potete riascoltarle. Ma attenzione, perché ovviamente oltre le nostre voci abbiamo un volto e quindi sui nostri canali social potete trovare la pagina di Rai Radio Live Napoli e guardarci da lì, farvi due risate e capire chi è passato ai nostri microfoni. Allora, ancora buongiornissimo, spero siate già pronti per partire carichi durante la vostra giornata, ma in realtà la radio è anche bella per questa, perché si può ascoltare dovunque voi siate e quindi benvenuti ancora a Napoli Senza Confini. Oggi parliamo e facciamo un viaggio diverso qui con la musica, una musica che sperimenta un linguaggio della nostra Napoli che ci ha accompagnato per anni con la tradizione e la melodia, ma oggi in realtà è completamente cambiata, una nuova voce, una nuova storia e anche adattata alle nuove generazioni, perché parliamo di un cantautore giovanissimo, interprete, che ha scelto proprio la musica per raccontare le emozioni, le fragilità, i desideri e soprattutto quella parte di Napoli che guarda avanti. Il suo percorso parte da lontano, dal teatro, le esperienze sui palchi, formazione con i Five Stories e anche un passaggio importante a X Factor, sì. E nel frattempo comunque ha attraversato tantissimi generi, contaminazioni diverse, fino ad arrivare ad una dimensione che oggi ci appartiene molto e gli appartiene molto, l'R&B in lingua napoletana. Diamo il benvenuto, che mi piace tantissimo questo nome, infatti ti faccio i complimenti. Grazie. A Estro,
5: ciao a tutti, mi piace tanto
4: Estro, no, è bellissimo, piccolo, breve, ti resta impresso. Io magari gli ospiti li devo riandare a vedere, no, per farmi una memoria, certo, sul nome. Invece dalla prima lettura mi è rimasto così nella testa. Come l'hai creato?
5: Ci ho messo una vita, guarda. Sì, è uscito 2 anni fa questo nome, grazie alla collaborazione che ho iniziato con il mio producer Pop, che,
4: insomma, ciao Pop
5: ci siamo
4: anche
5: messi
4: lui
5: insieme.
4: Nome carino,
5: sì e ci siamo messi insieme dopo un bel po' di tempo, perché ho trovato molti nomi che erano molti nomi friendly prima, quindi roba un po' così, ma poi Estro è uscito e ho detto ok, è quello lì, è quello giusto.
4: E mi piace, è vero, avete fatto una buona scelta. Allora, noi prima di partire ed attraversare un po' tutto quello che ti ha accompagnato da piccolo, da bambino, per poi essere arrivato a quello che sei, partiamo prima ascoltando un brano meraviglioso che ti appartiene un po', come mai? Parliamo di De Crescenzo, L'odore del mare.
5: Sì, quel brano è un brano che cantavo spesso da quando ero piccolo, uno dei primi brani che ho imparato, soprattutto di De Crescenzo, e me lo porto con me sempre
4: nel cuore. Sì, e sì. Allora ascoltiamolo ed emozioniamoci, a tra poco.

0: E sulle note di De Crescenzo siamo rientrati con l'odore del mare qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. In mia compagnia c'è Estro. Allora partiamo subito con un po' quello dalla tua partenza, in realtà dalle tue radici. Che bambino eri? Che bambino era? Pietro, perché il tuo vero nome è Pietro.
1: Sì, sì, sì.
0: Ti chiamo Pietro, sì. O Estro.
1: No, Estro mi piace, va bene.
0: Estro, che bambino eri? Che ambiente avevi intorno?
1: Sì, ma se il mio ambiente, vabbè, io vengo da Napoli, precisamente vengo da Barra, un quartiere di Napoli, e un quartiere comunque difficile, che però mi ha permesso in qualche modo, ecco, di imparare molte cose, di crescere evitando determinate strade e, insomma... Comunque ero un ragazzo che ha iniziato a vivere la musica molto presto, canto da quando avevo 5 anni, crescendo ho capito appunto che per me la musica era semplicemente qualcosa che mi piaceva, che non era qualcosa che mi piaceva semplicemente fare, ma era proprio il modo che avevo per raccontarmi. Quindi l'esperienza che ho fatto con i teatri, col teatro, con gli eventi, fino alla musica mia, insomma, mi hanno portato ad essere quello che sto appunto ancora costruendo oggi.
0: Che bello, infatti sì, hai un'esperienza con un bagaglio anche artistico, no?
1: Sì.
0: Importante, che è sicuramente ti permette anche oggi di non basarti solo sulla voce, sul brano, sul testo, sul titolo, ma anche di dare secondo me qualcosa in più, perché l'artista, io un po' sono di quella visione, di quel parere che deve essere comunque deve sperimentare un po', no, a 360
1: certo,
0: gradi proprio il senso artistico di questa arte. Quindi sei partito dal teatro,
1: sì.
0: Quindi sei anche un attore in realtà.
1: Sì, mi occupo.
0: Ti manca, lo fai?
1: Mi manca un bel po', perché non lo faccio ormai da
0: perché molto. Immagino.
1: Mi occupavo sia dal lato artistico, quindi lato musicale, e sia proprio anche il lato attoriale.
0: Allora mettiamoci un po' nella tua musica, qualcosa di, capito? Quella roba parlata, no? Attoriale.
1: Ci proverei, sì, molto volentieri. In realtà ci ho pensato.
0: Vedi, stiamo creando. Ragazzi,
1: magari
0: per creativi, niente, non ci dobbiamo basare solo al microfono, alle cuffie, ma dobbiamo creare più forte di me. Invece, qual è stato il tuo primo no che hai avuto, che hai ricevuto nella vita, visto che, ecco, la musica ti ha scelto, tu hai scelto lei,
1: sì.
0: È stato un processo abbastanza naturale, no?
1: Mm-hmm.
0: Se ricordi.
1: Sì, ma il primo no è stato quello sul grande schermo, quello con X Factor in realtà, perché poi l'esperienza che fece con i Five Stories, esperienza bellissima, almeno 10 anni fa.
0: Cavolo!
1: Sì, fu assurdo, perché insomma facciamo le audition e tutto a posto, perché cantammo da Dio e andò benissimo, 4 sì, tutto a posto. E il bootcamp invece fu un po' triste, perché fondamentalmente noi partimmo bene ma finimmo male la canzone, Alvaro insomma ci fece sedere, poi dopo insomma il pubblico non accettò molto la nostra esibizione.

0: Sì, anche perché ecco, lì, ecco, cioè nel senso, dopo X Factor molte persone magari arrivano lì con un'ambizione importante, perché magari hanno costruito qualcosa, si arriva sto no e dicono aspetta un attimo.
1: Invece ecco, lì... ci si puoi abbattere tra virgolette, oppure c'è quel no che invece ti fa rimboccare le maniche e dire sì, adesso questo esatto, no deve, si deve evolvere, no?
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: deve, quindi è stato un no costruttivo nel tuo
0: assolutamente
1: caso.
0: Assolutamente, infatti consiglio a tutti i giovani di andarci, a prescindere, perché
1: no,
0: è meglio andarci da giovani che magari a un'età un po' più avanzata, dove insomma magari quel no ti rattrista ancora di più, meglio da giovani.
1: E invece se incontrassi oggi sì, Estro, la persona che eri all'inizio, cosa gli diresti?
0: Ma continuo ad avere sempre coraggio, non ti abbattere, mi sono abbattuto spesso.
1: No, però ti vedo bello sì, concentrato, cioè nel senso hai già una visione chiara. Quanti anni hai tu?
0: 29.
1: Ah, 29, sembri più piccolo.
0: Ringrazio.
1: Allora, visto che adesso abbiamo raccontato un po' di Estro e del suo piccolo mondo che poi è diventato grande, anche perché sono usciti dei tuoi brani meravigliosi, complimenti, li ho
0: grazie,
1: ascoltati tutti e mi piacciono davvero tutti. Facciamo ascoltare intanto il primo, che questo è un brano che parte da un po' un'insoddisfazione
0: sì,
1: sentimentale, no? E dal bisogno di avere qualcosa di più rispetto a una situazione che non ti basta più, quindi c'è sempre quella ricerca continua di quell'amore, di quella cosa anche astratta magari,
0: beh,
1: no?
0: Beh, sì.
1: E nel testo c'è proprio questa richiesta di uscire dal dolore.
0: Sì.
1: Ve lo lascio ascoltare, Voglio di più, di Estro.

0: Eccoci tornati, voglio di più, appena ascoltato di Estro che è qui al mio fianco, un brano super spiazzante, mi piace tantissimo. Quanto c'è di autobiografico in questo brano?
1: Ma tutto.
0: Cioè, è onesto, sì, è trasparente.
1: Sì. No, sì, sì, è tutto, anche perché è il brano che ha dato inizio al mio, diciamo, al mio percorso artistico verso l'R&B. Che mi ha dato, ecco, mi ha aperto un po' le porte, perché ho sempre ascoltato R&B americano, quella roba lì, e col napoletano io ho sempre visto una cosa come una li ho visti molto legati da sempre, quindi ho detto, secondo me
0: sì, c'è proprio quella,
1: sì, quella sonorità giusta,
0: sonorità
1: col napoletano
0: giusta.
1: È perfetto.
0: Allora, Estro, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, per capire quanto sei davvero napoletano.

0: Noi ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli.
1: Un piatto per me sa di Napoli.
0: Sì, magari sei fuori, sei in giro, devi tornare a Napoli, dici mamma mia, oggi mi devo mangiare, perché capita.
1: Sì.
0: Magari soprattutto nei posti non italiani, che in Italia bene o male.
1: Vero, vero. Ah, non lo so, oddio. Perché mangio poi di tutto?
0: Io
1: in
0: sono
1: realtà.
0: Americano in realtà.
1: Sì, sono americano.
0: Sono americano.
1: Vengo da New York, no? Non lo so in realtà, ti devo dire. Forse ti direi spaghetti con le vongole.
0: Vedi, sì, ne parlavo prima delle domeniche del ragù, e noi invece facciamo pesce.
1: No, le vongole, sì.
0: Vedi, tutta la vita. Una parola napoletana che usi sempre.
1: Marò.
0: Marò, un posto di Napoli dove torneresti immediatamente. O che frequenti spesso, che ci vai.
1: 13 discese. Penso quella zona lì, cos'è? Dov'è? Vicino Posillipo, dov'è? Boh.
0: No, 13 discese.
1: Se le chiamano così a Napoli.
0: Ho fatto finta di saperla, ma non la conosco. 13.
1: Sì, quella, vabbè, comunque zona adesso non mi viene in mente, insomma, però è un posto stupendo, ci hanno fatto un'esibizione bellissima.
0: Ma l'hai fatta?
1: No, non io, due artisti grandi, Gigi e Alfa, non so se hai visto il video. Ti sono esibiti lì,
0: hanno cantato
1: il
0: pezzo.
1: Ok, no,
0: in realtà mi sto perdendo un po' di pezzi.
1: Tranquilla.
0: Social
1: è capitato per caso alla fine.
0: E vita normale, ma per periodi un po' intensi di lavoro, però immagino che sia stato un paradiso. E quando scrivi, dove scrivi?
1: No, per lo più a casa, in stanza.
0: Madonna, quelle camerette da dove tutti nascono, guarda,
1: sì,
0: non
1: io
0: me le
1: ci
0: toccate.
1: Lo stesso. Sono nato, sono uscito da quella stanza, ma ci ritorno sempre a scrivere. Ma se mi metto in studio una difficoltà infinita a
0: Davvero?
1: Scrivere. Sì, mi blocco totalmente. Invece in stanza, posto sicuro.
0: Bello, vedi. Anche magari tra, non so, 10 anni ti sposi, sarai in un'altra casa, però resta quella
1: stanza.
0: Cameretta,
1: sì,
0: non la tocchiamo.
1: Assolutamente.
0: Invece è una tradizione che non vorresti mai perdere.
1: Tipo, oddio.
0: No, dipende, se americana è che ce n'è
1: no,
0: tante.
1: Se siamo a Napoli, tifosi napoletani, ovviamente.
0: Quindi,
1: ma più che lo stadio, guardare la partita a casa con la famiglia.
0: Ma chi ce lo fa fare andare allo stadio, ragazzi?
1: No, bello, sì, una volta ogni tanto. Però poi,
0: una trasferta, veramente. Anzi, se ben trasferta in me, ma perché la città si anima completamente. Sì. Guarda, è una delle uniche, cioè ci sono i pro e i contri,
1: certo.
0: Una delle uniche città che si mette poi si mette completamente in disordine, ancora di più.
1: Quindi a casa sul divano preferito.
0: E invece una cosa di Napoli che non sopporti.
1: Traffico. Traffico.
0: Si porta ultimamente questa risposta. No, sorrido perché ho chiacchierato con altri ospiti e mi hanno dato questa risposta in realtà. E invece Napoli, chiudendo questo momento di Napoli Express, per te è una casa, una nostalgia, una parte del tuo carattere?
1: Parte del mio carattere, sì.
0: Bam
1: così.
0: E a proposito di parte del tuo carattere, qua parliamo adesso di un brano mega super fantastico, perché parla proprio di un viaggio, no?
1: Sì.
0: E quindi anche un po' metaforicamente Napoli ci somiglia tantissimo, tra smarrimento, insicurezza, ansia e desiderio di trovare un senso. Io vi lascio ascoltare Leitmotiv di Estro e poi ci vediamo qui.

0: Maestro con Leitmotiv, una parola che richiama qualcosa che ritorna, no? Sì. Un tema ricorrente. Qual è il tuo leitmotiv nella vita? Pietro, ti chiamo Pietro.
1: Grazie, no. Ma guarda, non lo so, penso.
0: È domanda difficile.
1: Sì, un po' complicata, sì, ti devo dire.
0: Che non perché... si può dire.
1: No, non si può spiegare, no? In realtà. Io per questo provo a scriverlo in qualche modo, anche perché è molto introspettivo sto brano ed è un, appunto, lo dice la stessa parola, leitmotiv, comunque tema ricorrente, una cosa che comunque ti resta in testa. Ed è probabilmente anche il loop nel quale una persona si trova, magari durante la vita, cioè nella vita.
0: Tutti
1: i giorni, sì, sì, magari è difficile, magari non esce ad uscirne.
0: E tu che loop hai? Oltre i 2000, magari dimmene uno.
1: Sono troppi.
0: No, anche io, infatti, quando chiedo, no, poi mi do anche io delle risposte.
1: Sì, ma no, ma è il semplice loop, magari quello di dire, magari forse questa roba non è per me, magari non ci arrivo. Questo è un loop, tu entri ed è difficile da uscirne, nel senso ti butta giù, ed è un loop nel quale spesso cado.
0: Vabbè, però trasformiamolo.
1: Ovviamente.
0: Questo
1: no, infatti quella cosa bella è che poi riesco a rialzarmi e a continuare ad andare avanti.
0: Giusto,
1: lo stesso.
0: Giusto. Sì. Allora, Pietro Estro, guarda come lo sento che non sei in confidenza, vero?
1: Ma non lo so in realtà, cioè perché comunque sono forse perché è ancora fresco questo nome Estro, quindi sto cercando di interiorizzarlo per bene, anche sentendolo.
0: Ma gli amici però ti chiamano
1: Opie.
0: Opie. Allora rientriamo e adesso ci dedichiamo al nostro vero o falso di Napoli senza confini. Sei permaloso, vero o falso?
1: Sì, vabbè, sì,
0: un attimo che l'ho chiamato Pietro, ho guardato tipo fulminata.
1: Presente.
0: Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Falso.
0: Hai paura? E là, per esempio, meno permalosità, più no? Percentualità.
1: So. Vabbè, io giusto compromesso.
0: Cioè, io vabbè, posso stare zitta qualche volta, però in realtà ho un senso molto di altruismo. Poi sono mamma, quindi puoi capire un po',
1: certo,
0: tipo consiglio che è fraterno, amichevole.
1: Certo.
0: Hai paura di fallire?
1: Vero.
0: Hai più bisogno di approvazione?
1: Falso.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Vero.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Ma tante volte sì. Cioè, vero.
0: Quale?
1: Ah, Dio, no, tanti.
0: C'è qualcosa nel lavoro?
1: Sì, magari qualche richiesta che mi è stata fatta di qualcosa che in realtà non avrei voluto fare, che però magari l'ho dovuta fare per vari motivi, insomma, ecco, ma molto controvoglia, ecco.
0: E ci sta, siamo esseri umani, raga. Già. Hai perso invece un'occasione per paura? Hai perso?
1: Forse sì, credo di sì.
0: I social ti condizionano?
1: Parecchio, vero.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma tipo
1: che...
0: Cioè, rispetto ai commenti che magari ti osservano o in generale perché siamo bombardati da immagini?
1: Esattamente,
0: ecco,
1: sì, proprio perché siamo bombardati ogni giorno e ho difficoltà proprio a gestire questa roba qui attualmente.
0: Ti capisco. Sei più fragile di quello che mostri?
1: Sì. Sì, vero.
0: Hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Sì.
0: Hai un lato di te che il pubblico invece non conosce?
1: Tantissimi.
0: Vabbè, li tirerai fuori?
1: Ma forse sì, magari.
0: Pian piano con la tua musica,
1: ce li butto,
0: no?
1: Sempre all'interno della musica, sì.
0: Penso sia molto terapeutico, no?
1: Come
0: dicono tantissimi cantanti.
1: Sì, aiuta tantissimo.
0: Hai paura che un giorno tutto questo possa finire?
1: Sì.
0: E se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale?
1: No.
0: Oggi sei veramente felice?
1: No.
0: E allora, con questo grandissimo... No, raga, almeno uno
1: sì,
0: è sincero.
1: Dai, sì, lo siamo.
0: Ma è sincero, è così.
1: La verità, no? E nel senso, sono felice, ma comunque felicità è sempre un piccolo picco di momento.
0: Sono frame. In quel momento, fammi ricordare, frame, felicità, ero contenta, bellissima, tipo un frame dopo, depressa, non servo a niente.
1: Sono sbalzi d'umore infiniti.
0: Infinità.
1: Come
0: l'artista poi è veramente un vulcano e di una maremma proprio. A proposito di mare arriviamo a Numari Verità, no? A proposito, sì, di verità, quella che poi contraddistingue anche in un certo senso una persona, perché uno deve indossare maschere, no? e fingere. E qui secondo me fai una cosa molto napoletana, no? Prendi il mare, che per noi è praticamente cioè quasi come un personaggio, come una cosa fisica, no?
1: Sì,
0: reale, lo trasformi in una metafora. Ve la lascio ascoltare, Numare Verità di Estro.

0: Enumare verità, ragazzi, tutti dobbiamo vivere, mamma mia, in questo mare di verità. Di Estro, l'abbiamo appena ascoltata, meravigliosa anche questo brano, queste parole ti toccano davvero l'anima, belle. Però ti chiedo, Estro, come mai hai scelto proprio il mare per raccontare questo sentimento?
1: Forse è proprio perché c'è Napoli e quindi come fai a non collegarlo? Il mare di verità, cioè il mare proprio di base, che lo vedi e dici, ma no, quanto è bello, no? Di base, questo è quando parliamo di Napoli. E il mare di verità, il mare di verità nel brano è riferito molto a quello che non riusciamo magari ad accettare, ma è quello che abbiamo davanti agli occhi e dici, vabbè, questa è la verità più assoluta, no?
0: Sì.
1: Più o meno questo.
0: Vabbè, insomma, è un po' casa, no? In un certo senso. E quindi è un po' banale, forse scontata questa domanda fondamentalmente,
1: no, però...
0: perché è un elemento secondo me talmente forte, predominante, mm-hmm, che va raccontato,
1: sì,
0: no? In un certo senso.
1: Assolutamente.
0: Lo dici o non lo dici, Estro? Questo è il nostro gioco fisso, molto semplice, con le domande che puoi rispondermi o magari mi dici non lo dico,
1: mi astengo,
0: ok? E ti astieni, esatto. Ti sei mai sentito sottovalutato?
1: Sì.
0: Hai mai avuto paura di essere sostituito?
1: Sì.
0: Hai mai lavorato con qualcuno che non stimavi?
1: Sì.
0: Purtroppo.
1: Purtroppo.
0: Non ti
1: sì.
0: chiedo chi sei, perché tanto no, tu no, non no. direi niente.
1: Assolutamente no, zero zero.
0: Hai mai accettato il lavoro soltanto per soldi?
1: Sì.
0: Ma chi è che non l'ha fatto,
1: mai
0: ragazzi?
1: Fatti,
0: poi
1: infatti.
0: Uno deve crescere, arrivare al punto che finalmente può scegliere. È un po' quella
1: no.
0: il
1: certo,
0: percorso.
1: Certo.
0: Voglio dire. Hai mai detto sì per paura di perdere un'occasione?
1: Certo, sì.
0: Hai mai invidiato professionalmente qualcuno?
1: Sì. Sì.
0: Hai mai pensato io merito più di lui o
1: sì.
0: lei?
1: Sì, sì, sì, sì, certo.
0: Nomi qualcosa? Cioè,
1: no,
0: niente,
1: zero, zero, mi spiace.
0: No, scherzo. Hai mai pensato seriamente di cambiare vita?
1: Seriamente? No. No.
0: Cioè, ti è passato,
1: sì,
0: però poi...
1: Sì, sì, sì, dura un secondo, un attimo.
0: Passeggere. Hai mai avuto paura che il pubblico, no, una volta che ti conosce, ti ha conosciuto, ti sta ascoltando, poi a un certo punto è come se si dimenticasse di te?
1: Sì, certo. Sì, sì, sì. Tante volte.
0: Hai mai detto una bugia per proteggere la tua immagine?
1: Sì. Cioè,
0: ragazzi, ma... non lo so, veramente
1: divertente, sì, sì, sì, certo.
0: Ma vogliamo sapere pure quale, però.
1: No, ma non possiamo. Vabbè,
0: in 10 di queste. Una... La puoi romanzare, sono belle i lungometraggi.
1: Ma la devo andare a scavare, insomma, devo veramente trovare qualcosa che muovo.
0: Ma ce l'hai sulla punta della lingua.
1: La vedi, io non la vedo. Ci penso un attimo.
0: Vai. Io intanto continuo.
1: Vai.
0: C'è qualcuno con cui non lavoreresti mai più?
1: Sì, certo. Vuoi un nome? No, scherzo. Scherzo.
0: C'è
1: scherzo.
0: Qualcosa che ancora oggi non hai il coraggio di fare? Questa è seria, eh?
1: Sì, certo.
0: No, poi mi piace che risponde, capito? Sì, certo, consapevole. Poi non me lo dice.
1: No.
0: Vabbè, quell'altra torniamo.
1: Qual era? Ripeti un attimo.
0: La bugia. Hai mai detto una bugia per proteggere la tua immagine?
1: Sì, ma magari ecco...
0: Vabbè, un aneddoto carino, che è una scusa, che...
1: Ma tipo che magari
0: ti hanno proposto qualcosa, non volevi, perché no, quella cosa non rispecchiava la tua immagine. Quelle cose lì.
1: Ma
0: d'artista
1: magari...
0: ovviamente, no? Parlo.
1: Sì, oddio, ma forse magari, non lo so, mi sono inventato, penso di aver detto qualche proposta, mi sono inventato tipo qualche proposta di qualche persona che mi ha chiesto di fare un feat, di scrivere qualcosa insieme, ma giusto così per riempire un po', per fare un po' di hype.
0: Ma guarda, ma ti posso dire, tu se visualizzi, prima o poi succedono queste cose, quindi fallo più spesso.
1: Manifestazione.
0: Legge dell'attrazione, importantissima,
1: sì.
0: Ragazzi. Non che lo dovete dire, però vi dovete visualizzare quello
1: funziona
0: che
1: davvero?
0: Immagina. Certo che funziona, però non è che lo devi fare... E basta, perché è tipo un compito a casa, cioè ci devi proprio entrare in quella visione, cioè quel mood
1: chiaro.
0: Di vita,
1: sì.
0: Capito? Di consapevolezza e non pensare a tutto ciò che invece sono le paure, tutti le abbiamo, non è che cioè, arrivano, perché
1: sempre,
0: anche il retropensiero ci sta che a un certo punto ti appare, però è... secondo me è divertente,
1: sì,
0: è bello.
1: Da provare.
0: E poi arriva My Girl, sì. Che già dal primo ascolto sembra... Una fotografia un po' diversa rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato. C'è più luce, c'è amore, e che non viene raccontato soltanto come mancanza o dolore, ma come qualcosa che vedi, a proposito, cambia la prospettiva, ne parlavamo poco fa, ed è cambiato qualcosa dentro di te. L'ascoltiamo e poi raccontiamo un po' del tuo brano, Estro.

0: Ed era My Girl di Estro, che qui al mio fianco c'è luce, c'è amore, e qua è cambiato anche qualcosa dentro di te, no? Voglio chiederti oggi chi è quello che canta rispetto ai brani che abbiamo ascoltato, perché abbiamo visto con Voglio di più, Il bisogno, con Leitmotiv, Il conflitto interiore, Numare verità, abbiamo visto Il sentimento, e con My Girl, Luce e amore, no? Chi è oggi quello che canta questo brano, che poi tra l'altro è l'ultimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: è uscito
1: qualche mese fa. Sì. Ma è sempre la stessa persona in realtà, perché comunque tutte e quattro mi rappresentano appieno. E anche il prossimo che uscirà comunque sarà, non sarà Luce e amore, ma ci sarà, cioè nel senso l'avvertirai, anche se il testo sarà comunque di un lascito. Quindi vedi, cerco sempre di prendere un po', di essere di base monotematico, ma di raccontarlo in maniera diversa, ecco, tipo dell'amore o di quello che senti, di quando perdi una persona, di quando la ritrovi, di quando senti di essere innamorato. Comunque cerco sempre in qualche modo di farlo nel modo giusto, anche nello stesso modo.
0: Perdona maestro, qual è invece il tema che ancora non hai affrontato nei tuoi brani? C'è qualcosa che è rimasto un attimo lì in un cassettino che poi aprirai?
1: Sì, certo.
0: Magari non so quando.
1: No, spero presto, qualcosa di inerente al passato, il mio piccolo me.
0: Insomma, in quel quartiere, quella crescita un po'
1: così.
0: Problematica un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, sì, però è lì nel cassetto.
0: Immagino. Cosa stai costruendo in questo momento?
1: Sto costruendo molte cose, comunque giro per vari locali, sto facendo svariati eventi.
0: A proposito, reduce da October's Day,
1: sì.
0: Che è stato un successone, com'è andato quell'evento?
1: Ah,
0: è stato bello?
1: Stupendo, poi un'organizzazione fatta veramente molto molto bene, io mi sono esibito, ho portato il mio brano che deve uscire, è stato assurdo perché insomma tutta quella gente, tutte quelle birre, no, è stato molto bello. È stato
0: che poi tu, perdona, hai fatto anche la sigla di Narte.
1: Sì.
0: Sei tu, Estro, l'abbiamo ascoltata,
1: sì,
0: in una puntata con Edoardo.
1: Ah,
0: sì, bellissima. Infatti Tronte. Adesso pensando, facendo dei collegamenti, è molto bella l'ultima sigla.
1: Quella sì, che tra l'altro non ero manco da solo, perché Esma, quello è il gruppo, io con l'altro ragazzo abbiamo fatto questo pezzo per la sigla di Narte.
0: Ok, Esma è un gruppo.
1: È un duo.
0: Sei
1: un progetto,
0: tu?
1: Io e un altro ragazzo, è solo Andrea.
0: Che bello. Allora, perdona, avevo tuo fratello.
1: Ah, mio amico.
0: Ah, migliore amico. Sì, ok, sì. Ho detto no, due fratelli cantanti, è raro, no? Che si vede. E invece il progetto che senti più tuo tra i tanti che ne hai fatti, no? Qual è che ti senti particolarmente legato a un brano, a un titolo, a una canzone, a un momento?
1: In realtà,
0: perché solitamente un artista magari fa un progetto,
1: sì,
0: anche a me capita, no? E poi si chiude, se fai un altro poi si chiude, cioè davvero proprio non riesci nemmeno a metabilizzare. Invece ci sono certi progetti, soprattutto secondo me per chi li scrive, per chi li vive, per chi li deve poi metabolizzare, che restano,
1: sì, io
0: per
1: direi,
0: tanto tempo.
1: Sì, sì, sono...
0: O per sempre.
1: Assolutamente, ma anche per esempio ho a terra un EP che ovviamente spero che escano a breve, e sono progetti per me validissimi e a cui tengo davvero tanto.
0: Ma quando usciranno?
1: Ma spero presto. Tempo
0: perché magari lo raccontavamo, ecco, così anche per essere aggiornati sui tuoi prossimi.
1: Vorrei prima riuscire insomma a costruire qualcosa dove la gente insomma si riconosca davvero in quello che faccio, e poi magari, ecco, quando
0: esatto,
1: capisco che è il momento giusto, lo pubblico, insomma.
0: È vero, perché uno deve sentire anche un po' il momento giusto, no? Lo si sente,
1: sì.
0: Nessuno può dirti adesso, non adesso, quando,
1: esatto.
0: lo devi percepire. Estro, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Oh.
0: Tan, qua mettiamoci dei jingle.
1: Sì, perché veramente in questo momento
0: una parola napoletana che vai fuori, cioè, conosci i tuoi amici americani o vai dai tuoi amici americani,
1: ma...
0: e dici questo, è così si traduce, che vuol dire? È bella così, che non ha bisogno di spiegazioni, di trasformarla in italiano.
1: Madonna, è difficile. Oddio,
0: Danilo,
1: che blocco.
0: Danilo, l'aiuto da casa?
1: Danilo, dimmi un po', dai.
0: Danilo, l'aiuto da casa. Apritemi i microfoni, perché qua abbiamo anche l'aiuto da casa. Non che volevamo copiare Gerry Scotti, però voglio dire, tutti ci arrivavano a fare l'aiuto da casa. C'è bisogno del milionario, era? sì. Miliardario poi. Aiuto? Pappuliare.
1: Pappuliare.
0: Ti piace?
1: Ma un altro...
0: mi consigliano dalla regia pappuliare perché è una sapimma. Proprio. Pappuliate, sta, deve toccare.
1: È un po' come la sarsa da Rauga da pappulià.
0: Che sì. Deve fare quella roba lì che la tieni, la cucini piano piano e ti si addisce.
1: Allora
0: quindi
1: sì, dai,
0: bravo
1: piace.
0: Il nostro autore.
1: Grazie,
0: che dall'altra Danilo. Parte al Danilo Ruggiano. Allora grazie mille per essere stato
1: grazie
0: qui
1: te,
0: con me, davvero tanto. Voi mi raccomando, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate. Io vi abbraccio fortissimo, buona giornata, ciao a you, grazie Estro,
1: grazie
0: ciao.
1: Ciao,
0: vi lascio ascoltare. Prima di andare via, attenzione, un altro brano meraviglioso e che abbiamo scelto per concludere questa nostra chiacchierata, di Alex Baroni, Cambiare. Ciao!

Hai già guarda luna e si nuvole sanno a muovere. Senza essere un lupo già si sente povero. Correndo in da foresta incontro un amore. E se aggressivo con l'arte a diventa subito matriarca. Yeah, ci volevano nuovi inizi a Maroc. Coppia dominante, c'è le camme ferite a vicenda. Guaiaci, scoprimo quella che ci circonda. Con fritte la notte sollevamo busse e stelle. Giocammo, cacciamo, pigliamo in giro a morte. Mamma ricorda i momenti più belli. Ci rilassamo all'ombra di un figlio. Ma un momento ci fa una famiglia.

sino allora se muore di fame, se si avvicina lentamente contro vento. E per cade garoppa, ovvero non lo può vedere, perché da zan, giusto gun, ti porto fino in data natura. Yeah, poi ti sparti questo, mentre sta lattando, palù venuti amanti, e prega una luna come se fosse un fante.

0: The revolution is inevitable when people cannot give proper respect to their own existence.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce alla ricerca di chi ci è.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

spritz, é amor.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Frate, ma ci facciamo una chiamata, si può? Più tardi, rimane, è possibile. Dire un po' come.
1: Dici qualche altra cosa, Roberto.
2: E cose niente, io non vago per strada mia.
3: E poi, sarà come morire, però...
1: Ma boh,
2: ma in ogni face, what a wonderful place. La situazione che più mi va, class on the feet and your cups and caffeine. Ma una sola sigaretta ci smezza.
1: Aspetta, io dico sempre spezza, Robby. Non sono una buona fan.
4: Bajar un poco la mía.
5: Vení, porque nuestros caseros están abajo. Bajar un poco la mía.
1: Ora faccio dormire a Federico sotto una stazione. Basta, lo lascio lì.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio, consegnalo al suo destino atroce.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, prontissimi per questa nuova ora di Around the Naples con me Silvio Martino. Siete sempre su Rai Radio Live Napoli, oggi martedì 13 ottobre. Come state? Come procede questa settimana? Noi vi teniamo sempre compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e in podcast su Rai Play Sound. Parliamo di musica da Napoli e dintorni e spesso ogni settimana chiacchieriamo con le voci protagoniste della scena musicale, soprattutto partenopea. E come vi abbiamo anticipato attraverso un reel pubblicato qualche ora fa sui nostri profili social, gli ospiti di oggi sono gli Zero Filtro, Francesco e Marco, due fratelli, due ragazzi dal pop e urban pop che quest'anno hanno rilasciato il loro primo album ufficiale che si chiama Giovani allo Sbaraglio. Parleremo di questo disco, della loro musica, dei loro messaggi e tanto altro all'interno dell'intervista di oggi che ascoltiamo tra poco. Prima però partiamo col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Joelier, Winner.
1: Hai già capito che hai kill? Asha non dice queste cose. Camo fai pigliare coppa a lui. Mi fai tromimuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

ultimo singolo di Joel Era, abbiamo ascoltato Winner per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples con me Silvio Martino. Questa è una canzone che sarà ovviamente contenuta all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile di Emanuele, che uscirà questo venerdì e di cui parleremo nelle prossime puntate. Nel frattempo però direi di entrare nel vivo di questa puntata e dell'intervista di oggi. I protagonisti sono due fratelli.

0: brani un poco che riguardano un poco più la generazione, abbiamo brani d'amore, cioè è molto versatile sia a livello musicale che a livello poi ovviamente
1: di testuale. Contenuto.
0: Sì.
2: Sì, ho notato una grande versatilità a livello sonoro, a livello di generi musicali e anche e soprattutto a livello di contenuti, cioè parlate ai ragazzi sì. di ciò che passa nella mente dei ragazzi, gioie, dolori, perplessità anche riguardo il presente, quello che stiamo vivendo, riguardo il futuro, e poi avete un occhio abbastanza critico anche riguardo tutto ciò che vi circonda, no? Che vivete nella città, e io sì. noto il fatto che prendete tanti spunti dalle strade che vivete, dai quartieri che visitate.
1: Sì, come ti ho detto prima, è proprio una fotografia di quello che viviamo. Cioè, appena hai detto questa frase, la prima cosa che ho pensato è al centro direzionale, la canzone al centro direzionale.
2: Esatto, esatto.
1: Perché io quella roba l'ho scritta proprio in treno, cioè in treno passando nella galleria del centro direzionale era completamente allagata e si diceva nel treno appunto che si sarebbe chiusa per i lavori, e quindi perciò nasce quella roba del centro direzionale. E io per esempio ho tante canzoni, tanti testi, noi gli spunti li troviamo per strada veramente.
0: Sì, cioè, nella quotidianità.
1: Guardando, osservando non solo quello che sentiamo noi dentro, ma anche quello che ci circonda. Cerchiamo di raccontarlo proprio per avere una fotografia, proprio per dire, a prescindere da quello che sarà il risultato, noi facciamo arte, siamo provando a creare un'opera che ci rappresenti,
0: sì,
1: che rappresenta il mondo che sta a
0: fianco
1: tutti, a noi.
0: Cioè noi cerchiamo di far rappresentare tutti attraverso la nostra musica, attraverso i testi, perché secondo me l'artista vero è colui che rappresenta. Cioè l'artista vero è vero che i testi sono personali, però lo devono rappresentare ed accomunare tutti i tipi di persone.
2: Sì, c'è qualcuno che può rivedersi, che può rispecchiarsi, esatto, nelle parole cantate, scritte da un'altra persona che magari non conosce, magari non, certo, si sono mai visti, però se l'artista riesce a far sì che una persona veda calzanti perfettamente le sue parole all'interno delle sue canzoni, significa che insomma ha fatto un buon lavoro. Io credo che tanti ragazzi si siano rispecchiati nelle vostre parole. La facciamo così, visto che abbiamo parlato di Centro Direzionale, che è una canzone che si può dire anche tra le più apprezzate di questo album, l'ascoltiamo, poi analizziamo un po' il disco e i vari salti sonori e di generi musicali, di mood che fate all'interno di questo progetto. Gli Zero Filtro.
3: La gente vive solo di ricordi, ma quanto ha peso la malinconia.

Un giovane si rischia un pezzo di carriera, guardi Messi al Barcellona, mica la cantera. Sento musica di nicchia, musica leggera, nelle radio, sull'asfalto, sotto i ponti.

0: al centro direzionale degli Zero Filtro su Rai Radio Live Napoli. Gli Zero Filtro, Francesco e Marco, sono gli ospiti di questa puntata di Round Naples. Parlavamo di come nasce, cosa vuole raccontare, no? La musica di Francesco e Marco. Questo è un singolo estratto dal loro primo album ufficiale che si chiama Giovani allo Sbaraglio. E io direi di partire con un percorso di analisi di questo album, come dicevamo, sia sonoro che concettuale, dal primo singolo che si chiama Anime Sola, in cui secondo me settate già uno è una dichiarazione di intenti per quello che volete dire, cioè ci sarà introspezione all'interno di questo album, sì. Si parla di passato ma si parla anche di presente.
1: Sì. Anime Sole è una canzone che parla del mio periodo di depressione avvenuto, e io quando scrissi quella canzone ero proprio durante proprio il picco della depressione, quindi diciamo che è stata molto uno sfogo, perché è stata scritta molto di getto, tanto che quando scrissi quella canzone andai in cucina, dissi: Franci, io sto scrivendo questa canzone, però mi devi dare una mano. Lui capì la situazione e mi disse: no, questa canzone la devi scrivere totalmente tu, deve essere tua. Ed io sono contentissimo di questa canzone, perché si rispecchiano tante persone. E questa cosa mi ha fatto capire che io non sono stato solo, e che alla fine siamo un po' tutti uguali e tutti ci capiamo.
0: È un po' quello che dicevamo prima, no? Hai avuto la capacità di far sì che altre persone potessero rispecchiarsi nelle parole, sì, che hai detto, e soprattutto hai avuto anche, secondo me, il coraggio di metterti a nudo e di sapere esprimere, anche con questa lucidità, se vogliamo, nonostante il periodo che si stia vivendo, dei concetti così complessi, magari anche così difficili da poter vedere, ecco, in maniera più lucida.
1: Certo, io sono del parere che alla fine il fragile è il vero forte, perché il fragile è colui che riesce ad esprimersi e riesce a cacciare tutto se stesso. Quindi alla fine la vera prova di coraggio è proprio questa, essere se stessi e dimostrarlo.
2: Ti do una chicca su Anime Sole. Anime Sole era uno di quei brani che ci è stato più criticato, proprio radiofonicamente, discograficamente, perché è un brano che ha, diciamo, un testo che è molto un flusso di coscienza. Musicalmente Marco nell'arrangiamento ha azzardato molto con le marce, dando un'idea molto classica, e quindi tante volte ci hanno puntato il dito su questo brano, dicendo: cioè, la musica va in tutt'altra direzione, ma che state facendo?
1: Volevo renderlo molto un inno, per questo ho cercato di alla fragilità.
2: Questa musica, ci dicevano, non è per i ragazzi. Invece, paradossalmente, quando siamo andati a presentare il nostro disco nelle scuole, quindi abbiamo incontrato quasi 1000 ragazzi ormai, è uno dei brani che ha colpito di più, è uno dei brani che è arrivato di più.
0: Posso dire, si percepisce questo senso. Infatti, quando ho ascoltato per la prima volta l'album, ho appuntato una parola che è senso di epicità nella strumentale, cioè voi volete creare proprio appositamente quell'atmosfera, nonostante sia un'atmosfera, ecco, che non rispetta perfettamente i dettami, i canoni di quello che in questo momento va musicalmente magari in Italia e tira di più. Però secondo me questa è una delle dichiarazioni più importanti, sì, che un artista possa fare. Cioè, io faccio questo perché devo fare questo, mi sento di fare questo, non mi interessa che vada controcorrente oppure che magari un singolo del genere possa essere passato ascoltato di meno.
1: Io vorrei mandare un messaggio un po' in generale, ed è quello là della libertà di espressione. Esprimiamoci tutti, non dobbiamo avere paura, perché la libertà di espressione è colei che ci salva, senza aver paura, perché senza la paura si risolve tutto.
0: E hai dimostrato, Marco, secondo me, di affrontare la paura, di, sì, e anche, se posso permettermi, certo, in questa canzone, in qualche modo di sconfiggerla, di vincerla in questa canzone, perché, certo, ecco, ci vuole, come dicevo prima, coraggio e anche lucidità nel saper scrivere certe cose e anche saperle pubblicare e far sì che altre persone possano aiutarsi attraverso, certo, la tua musica. Quindi davvero complimenti.
1: Grazie.
0: Il secondo brano invece cambia un po' gli ordini musicali, perché qui ho detto, qui c'è stato uno switch pop. Io sono un fan degli album ascoltati dalla prima all'ultima traccia in ordine, cioè per come vengono concepiti e costruiti dagli artisti, e quindi mi interessa anche un po' lo switch musicale che c'è. Nel secondo brano c'è questo switch un po' più pop, se vogliamo.

0: a Roma, a Piazza Quattro Fontane. Stavamo girando per Roma, a una certa mi viene questa melodia, a Piazza Quattro Fontane quella sera, quanto whisky.
1: Siamo fatti che tu, voi vi guardate intorno e vi ispirate.
0: Sì, sì, perché nella realtà dei fatti c'era questa ragazza che me la ricordo perfettamente, era vestita in bianco, aveva il caschetto, aveva i camperos, e guardando questa ragazza firmare il semaforo, cioè, nella mia testa c'è stato questo viaggio ed è uscito fuori questo brano, diciamo, di getto, con una scrittura molto, diciamo, alla... non voglio fare paragoni, però è quello che ho pensato quando ho sentito, quando ho scritto questo brano, alla Rino Gaetano, se possiamo dire, molto descrittiva, molto di immagini,
1: narrativa.
0: Cioè, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto più versioni in verità di Quattro Fontane, e poi abbiamo scelto questa qua perché, cioè, la sentivamo nostra, la sentivamo vera, la sentivamo groovosa, comunque di personalità.
1: E a proposito di groove, io ho notato anche un ritornello catchy, diciamo, particolarmente incalzante, e quindi diciamo che possiamo sottolineare il fatto che scorre anche nelle vostre vene il groove partenopeo, no?
0: Sì,
1: se vogliamo,
0: certo.
1: Perché giustamente, insomma, sono delle linee che richiamano alla musica leggera e al cantautorato italiano, queste però comunque con un pizzico di groove che
2: sì,
1: non
2: sa, abbiamo resa un po' più radiofonica, ad esempio.
1: Sì, sì.
0: Diciamo che noi cantiamo in italiano, però comunque
2: siamo napoletani
0: e si sente. Cioè, noi non cantiamo in napoletano perché non ci piace il nostro suono quando cantiamo in napoletano, però quando comunque cantando in italiano, anche se si sente la nostra cadenza, non ci interessa, anzi per noi è un valore aggiunto.
1: Allora, abbiamo parlato di Quattro Fontane, la ascoltiamo. Gli Zero Filtro, Quattro Fontane.

0: nostro album Giovani allo sbaraglio, abbiamo analizzato le prime tracce ed eravamo arrivati appunto a questa terza canzone che è al centro direzionale. La quarta è Angela, una canzone che cambia ancora una volta il mood. Sì. Qui c'è una cassa dritta, no Marco? Sì.
1: Questa canzone è uscita dopo che abbiamo visto la serie, era una serie TV degli 883. Mi sono messo al pianoforte e ho iniziato a fare tan tan tan, ed è stato diciamo anche un po' una referenza alla follow.
0: Sì.
1: E poi abbiamo iniziato a scriverla ed è uscita Angela, poi l'abbiamo prodotta a casa, portata in studio, chiamato i musicisti, e questo l'abbiamo resa molto anche questa radiofonica.
2: Abbiamo usato di nuovo un tipo anche di scrittura e di racconto adesso differente, a volte anche un poco più politico. E al ritornello però dici non mi interessa di niente di tutte queste cose, alla fine ci sei tu e io sono innamorato di te, quando sto con te non penso a tutte queste cose che mi danno fastidio.
0: Ma infatti le strofe contrastano particolarmente col ritornello,
1: sì,
0: no?
1: È perché un po' un tema sociale con...
0: Esatto.
2: No, infatti ma è voluto perché cioè, le strofe sono tra virgolette quasi molto politiche sotto certi aspetti a livello proprio concettuale. Però alla fine volevamo dare un pezzo in cui sì, tutto a posto, però la cosa più importante della vita è l'amore, l'innamorarsi delle cose, e nel nostro caso c'è stata questa visione di questa Angela.
0: Quindi non è un riferimento a Checco Zalone,
2: no,
0: questo
2: no,
0: possiamo
2: no,
0: dire perché no. Penso che ve l'abbiano no, detto insomma.
1: Che dovrebbe essere poi tra l'altro l'ipotetica fidanzata di Max Pezzali all'epoca, solo che non si chiamava Angela.
0: Ah, quindi avete camuffato questa cosa?
1: Insomma, sì, sì, perché
0: un ragionamento.
1: Bene.
0: Ah, okay.
1: Bene il nome.
0: E io ho notato anche delle frasi, insomma, in cui molti ragazzi possono rispecchiarsi, tipo diventare grande è una paura micidiale.
2: Cioè,
0: tipo, chi è che
2: paura.
0: Non si è chiesto, ho paura di diventare grande, magari, no? Di crescere.
2: Di timbrare il cartellino, di scegliere chi sposare.
0: Esattamente, esattamente. E anche io scrivo le canzoni, ma non so se lo so fare.
1: Siamo sempre in dubbio.
2: Sì, perché cioè, alla fine sembra una paraculata. Nella realtà dei fatti noi ci mettiamo sempre in dubbio sulle cose, cioè noi lo facciamo perché ci viene naturale, però magari tante volte anche a noi capita di non sentirci all'altezza, perciò anche perché il mondo cambia molto spesso di preferenze a livello stilistico. Alla fine la nostra forza è nel credere nella nostra identità, però ci sono tanti ragazzi che nella loro identità e nella loro peculiarità, nella loro unicità non ci credono, e quindi magari loro pensano di non saperlo fare. In verità lo sanno fare, ma lo fanno in modo diverso. E noi tante volte ci siamo chiesti se il nostro essere diversi, se le nostre scelte controcorrenti sono scelte oggi nel 2026 che ci possono portare da qualche parte, perché questo non è il mondo di chi va controcorrente, questo è il mondo di chi si omologa, è il mondo di chi
0: segue la massa.
2: Di chi segue
1: però
2: la massa.
1: Serve anche fare andare controcorrente in modo tale da mandare dei messaggi diversi, comunicandoli in modo diverso.
2: Noi diciamo sempre c'è chi l'onda la crea e chi l'onda la segue, e noi non vogliamo essere presuntuosi, però se non dobbiamo lasciare un'impronta è inutile che lo facciamo.
0: Certo, un messaggio molto chiaro che traspare. Il quinto brano era title track, Marco, Giovani allo sbaraglio.
1: Giovani allo sbaraglio, che tra l'altro ha un altro ancora tipo di comunicazione e musicalmente ad un'impronta molto più classica.
0: Sì.
1: Io voglio precisare che noi all'interno del disco abbiamo tutti i musicisti, cioè il disco è completamente suonato. Quindi diciamo che...
0: Anche la vostra formazione, insomma,
1: sì.
0: È da musicisti.
1: Questo è anche, tra l'altro, uno dei brani musicalmente che ha avuto un processo più lungo e forse più difficile anche armonicamente. Però è uno dei brani in cui almeno io mi sento più soddisfatto.
2: Sì, sì, anche io a livello di testo.
0: E allora vediamo come avete declinato questa ricerca della forza nella title track del vostro album, Giovani allo sbaraglio.
3: Dio dammi la forza che un momento no, mi siede ad ogni posto e sempre scomodo, faccio pace con me stesso, sono il solito, se mi squarcerà un coltello toccherà la guerra dentro, e neanche un comico mi fa ridere, mi fa sentire morbido, 100.000 spine fanno un uomo solido, finché reggo mi lamento e mi destreggio con il vento, navigando a fari spinti in un monologo, fra 300 giorni forse mi innamorerò della vita e del suo fare malinconico. E già, chi mi consolerà? Sento il bisogno prima.

Quattro fontane degli Zero Filtro su Rai Radio Live Napoli. Francesco e Marco sono gli ospiti di questa puntata di Round Naples. Nel caso in cui qualcuno si fosse connesso in questi minuti, in questi istanti, non ci segue dall'inizio della puntata, stiamo parlando un po' del

0: Facciamo così, ragazzi, visto che siete qui e vista anche l'epicità dei cori finali di questa canzone in cui si nomina Napoli, disannunciate voi questa canzone. Facciamo così, dite questa era
1: Giovane allo sbaraglio, la title track del primo disco di Zero Filtro.
0: E questi erano gli Zero Filtro, Francesco e Marco, che
1: questi loro siamo gli Zero Filtro.
0: Sì, sì, cioè nel senso che erano perché avete capito. Signori, sono gli ospiti di questa puntata di Round Tables. Complimenti a voi, a You, per questo singolo e per l'intero album. Stavamo parlando dei singoli, dei brani all'interno di questo disco. Eravamo arrivati alla sesta canzone della tracklist, che si chiama Ci sarà tempo. Una canzone che è interessante perché ragiona un po' sul significato del tempo e risponde, se permettete, alle domande che si fanno un po' tutti, ragazzi, cioè, ma c'ho tempo di fare questo? Ma vedi, lui alla mia età già sta là, lei alla mia età già ha fatto questo. E vi siete interrogati su questa cosa e avete messo per iscritto, insomma, questi dubbi, dicendo: vabbè, ma ci sarà tempo, no? Un po' sì, per fare tutto.
2: Oggi diciamo che ci sentiamo sempre un po' tutti in ritardo.
1: Sì, ci impongono degli standard che tendiamo a seguire, però nella realtà dei fatti, se ti soffermi realmente, cioè, la vita è un lasso di tempo. Cioè, noi la viviamo in un lasso di tempo molto relativo. È a come la vivi, è quello che decidi tu di vivere. Cioè, stasera sei felice, vai allo stadio. Poi ci sono magari persone che allo stadio non ci sono mai andati.
2: Noi sì, stasera siamo felici, andiamo allo studio.
0: Bellissima, questa è bella. La vostra felicità, la vostra comfort zone.
1: Esatto. Ognuno è importante che ognuno fa le cose che vuole fare, a prescindere dall'età.
2: Cioè, di noi ha un tempo proprio.
1: Giovane allo sbaraglio, in Giovane allo sbaraglio il messaggio ci sarà tempo è fondamentale, perché essere giovani è sentirsi giovani per noi. Quindi tu puoi essere giovane a tutta l'età, basta che nella testa hai questo, cioè hai la volontà di sentirti giovane, di metterti sempre in gioco.
2: Sì, non bisogna mai sentirsi
1: di non arrenderti.
2: Ritardo.
0: Voi vi sentite perennemente giovani, no? Quando siete in studio,
2: sì,
0: per esempio.
2: Sì, anche al di fuori.
0: Anche al di fuori dello studio.
1: Ovvio che
2: no, sì, però ci immergiamo talmente tanto che siamo in una nostra comfort zone che ci fa dimenticare di tutto quello che c'è attorno.
0: Però ogni tanto uscite dalla comfort zone, no? È una canzone, sì, ci parla, certo, proprio di questo.
1: Sì, quella è interessante perché nasce come uno sfogo a tutti i concetti che ci dicevano, a tutte le volte che radiofonici, manager che abbiamo incontrato, discografici ci dicevano: ragazzi, ma voi dovete fare musica più commerciale, non vedete quello che funziona oggi?
2: Dovete sporcarvi.
1: Vi dovete sporcare, vi dovete un attimo omologare. E la nostra risposta è stata proprio: esci dalla comfort zone. Ok, io esco dalla mia comfort zone, però paradossalmente faccio quello che è la comfort zone delle altre persone. Cioè, paradossalmente, cioè, noi abbiamo fatto un brano che è nelle corde, cioè, di magari di qualcun altro, ma l'abbiamo reso nostro. Cioè, comunque ci abbiamo messo gli strumenti, ci abbiamo messo gli archi, ci abbiamo messo un concetto dentro reale. Abbiamo dimostrato che, se vogliamo, si può fare una canzone del genere anche dicendo roba importante. E siamo stati anche, secondo me, molto ironici all'interno delle frasi di Esci dalla comfort.
0: Sì, è più rap rispetto alle altre canzoni,
2: sì,
0: no?
2: È un brano molto più urban, con suoni elettronici. Diciamo che io sono molto fan di Marrakesh, quindi ho avuto quell'input di Vittima di Marrakesh, il brano, sì, Vittima di Marrakesh. E ritmicamente mi piaceva.
1: Importante. E siamo stati anche, secondo me, molto ironici all'interno delle frasi di
0: storytelling, che racconta un po', no, sulla falsa riga di quanto dicevamo prima di Quattro Fontane, l'incontro con una ragazza, il ritornello, sì, insomma, la capacità subito di entrare in testa. Voi, sì, sì, siete abbastanza veloci, sciolti anche nel fare i ritornelli, mi sembra di capire.
1: Sì. No, ci divertiamo. Yugi nasce proprio, cioè, in verità, ascoltando la serie I. Cioè, ascoltavamo.
0: Infatti avevo percepito un po', perché c'è questa ripetita della stessa parola.
1: Stavamo sentendo la serie I.

0: Non so per quale motivo quel giorno a casa nostra suonava Sereie. A una certa nasce la domanda spontanea:
1: Che significa
0: ma che
1: Sereie?
0: significa Sereie?
2: Io tutt'oggi non lo so.
0: E il ritornello di Sereie sono semplicemente parole inventate, onomatopeiche, cioè, tipo Adriano
2: Adriano Celentano,
0: Celentano.
2: esatto, stavo pensando.
0: Sì, quella roba là è a Sereie. Mi ricordo che Marco faceva questa melodia, Yugi, Yugi. E paradossalmente quelle strofe che sono un poco più scherzose, cioè ho messo un botto di tempo a scriverle, cioè per scrivere quella roba lì ci ho messo un botto di tempo perché ci ho pensato molto.
2: Invece il ritornello
1: subito uscito.
2: subito. Il nono brano era già edito ed è Ogni
1: Sì,
2: Sera che avete
1: ogni sera.
2: deciso di inserire all'interno del progetto e poi l'album si chiude con per me una chicca musicale spettacolare che è Bugiarda la vita. Appena parte la canzone penso, vabbè, ma questo è proprio da jazz club. Poi entrate col cantato, c'è cioè un assolo bellissimo sul finale, un pianoforte aggiunto e poi insomma la canzone si chiude. Facciamo così, la ascoltiamo,
0: Va
2: ce lo
0: bene.
2: meritiamo. Bugiarda la vita.
3: Ma i cazzi non

0: Mentre ascoltavamo questa canzone, Francesco degli Zero Filtro diceva: più ci penso, ma c'è una storia veramente eccezionale dietro questa canzone. Ce la raccontate, ragazzi?
1: Assurdo, un giovedì santo non me lo dimenticherò mai. Lo ricordo perché mia nonna aveva cucinato la zuppa di cozze.
2: Tra l'altro questo brano nasce questo brano nasce mezz'ora prima
0: della zuppa di cozze.
1: Questa canzone è stata letteralmente scritta mezz'ora prima della zuppa di cozze. Cioè io vado al piano, io vado manco al pianoforte perché non li sapevo prendere gli accordi, perché io non sono un pianista. Lo chiedo a Marco, Marco non mi Marco dice: Franci, tengo fame, dotta Sir, tu bello e buono, seguimi, non seguimi. No, Franci, lascia stare. Marco non mi pensava proprio. Io di conseguenza questi accordi non li sapevo prendere. Prendo il telefono e registro questo: i miei cazzi non ne parlo, chissà come finirà, torno tardi da lavoro. Comunque mi viene tutta di getto. Il giorno dopo vado in studio, faccio: ragazzi, ho il pezzo che chiude il disco, però nella realtà dei fatti non abbiamo un provino, quindi lo dobbiamo fare. Le persone del nostro team della Sud In Sound di Napoli li salutiamo. Gennaro in particolare diceva: no Franci, non abbiamo assolutamente il tempo, sono le 10, dobbiamo registrare già 12 pezzi, il batterista alle 5 se ne deve andare. No, ragazzi, questo è il brano che chiude il disco, questo brano si deve fare. Franci, se abbiamo tempo lo facciamo, altrimenti no. Comunque tanto che mi metto alle 5 se doveva andare il batterista, alle 5 meno 5 aveva finito. Io gli faccio registrare la take della batteria sopra
0: la tua registrazione.
1: Sopra la mia registrazione.
2: Che tra l'altro è stata venuta tra pianoforte, un po' il provino tra pianoforte e voce.
1: Mio padre, che è stato Agnello, che è stato geniale a disegnare delle cose ritmiche di batteria.
2: Questo è stato un arrangiamento prettamente di nostro padre.
0: E che voi, diciamo, siete, non ci sono ancora arrivato, ma siete, insomma, figli d'arte.
1: Sì.
2: E tra l'altro, vabbè, diciamo che c'è stato molto uno spirito libero dei musicisti.
1: Sì, perché alla fine questo è necessario raccontare, che il batterista comunque aveva un disegno di base, ma poi molto libero pure lui. Quando dovevamo registrare altri strumenti, tutti quanti dicevano: cosa dobbiamo suonare? E noi: no, sentitevi liberi, fate quello che sentite, seguite il vostro flow.
2: Poi vabbè, la cosa più iconica è stata appunto proprio il pianoforte di Roger Ryan, che è un pianista statunitense del Tennessee, che ha partecipato a dei Grammy, ha suonato con Whitney Houston, Steve Wonder, e diciamo ce lo siamo trovati in studio, ha ascoltato proprio il suono di questo brano, ha detto: mi piace tantissimo questo brano, posso suonare all'interno? E noi abbiamo detto:
1: sì, certo. Cioè, nel senso, sì, certo. Lui ha litigato 50 minuti con la sua manager perché aveva scelto di suonare all'interno del nostro disco così gratuitamente, ed è stata una storia assurda.
2: L'ha reso molto iconico. Unico.
0: Ma questa è una cosa spettacolare. Cioè,
1: sì.
0: Ma poi dà ancora più il senso di gem.
1: Per esempio, io torno su un discorso che hai fatto dall'inizio, che è proprio relativo a Angela. Io scrivo le canzoni e non lo so se lo so fare. Io là forse ho capito che la nostra musica aveva qualcosa,
2: sì,
1: perché era arrivata
2: a
1: una persona che non capiva quello che noi stavamo dicendo, perché è americano.
2: Ha ascoltato il flusso della musica, si è fatto prendere, ha voluto suonare.
0: Avete parlato la stessa lingua,
2: sì,
0: e
2: certo,
0: vi siete capiti.
1: È la musica,
0: certo,
1: unione, e per noi questa cosa è fondamentale.
0: E per i musicisti questa credo sia uno degli attestati di stima anche, no, maggiori che un musicista possa ricevere.
1: Certo.
0: Cioè, vengo capito da un altro musicista, che in questo caso insomma è un'icona.
2: Dall'altra parte del mondo.
0: Del mondo, esatto. È un'icona ed è una cosa eccezionale. Guardate, parlavo di questa cosa proprio durante la scorsa intervista con Napoleone, che sta portando nuovamente, sta cercando di espatriare nuovamente la musica napoletana negli States, perché negli Stati Uniti tante canzoni che fanno parte del songbook americano sono uguali alle canzoni napoletane, però tradotte, non letteralmente tradotte. Allora, quando un napoletano va negli Stati Uniti a cantare, a suonare una, per esempio la versione originale di O Sole Mio o Sul Dater Innamorate, che lì conoscono magari con altre parole, il popolo americano impazzisce, perché c'è soltanto la codificazione della musica,
2: sì,
0: che fa impazzire il pubblico e che soprattutto fa comprendere alle altre persone cosa si stia dicendo in quel momento. Ed è una cosa per cui vale la pena, secondo me, continuare a lottare, a scrivere, cioè comunicare in questo modo. Secondo me è una delle cose più appaganti per un musicista. È bellissimo, guardate, è stupendo, quindi complimenti a voi, insomma, questo questo possiamo...
1: Grazie, si sembra molto dire. Generoso.
0: Avete nominato, insomma, Sud in Sound, sì. Che è la vostra casa, no? Fisicamente anche, no? È proprio la vostra casa, fondata da Gennaro, Franco e Aniello Misto. Siete un po' figli d'arte, vivete la musica giorno e notte, 24 ore al giorno, siete fratelli. Com'è lavorare in un contesto familiare? Si dice che quando si porta il proprio mestiere, magari a casa non si finisce mai di lavorare, né di discutere.
2: Diciamo che appunto di discutere abbiamo visioni molto diverse, soprattutto io e mio padre, perché musicalmente abbiamo delle idee molto discordanti, no?
3: Che sono generazioni.
2: Perché abbiamo delle visioni diverse dovute proprio alle generazioni diverse, al vissuto diverso, e però appunto grazie proprio a queste visioni diverse, a queste discussioni, quando vengono poi accomunate diventano
0: delle cose uniche.
2: Sì.
1: Marco e mio padre sono due navi che si scontrano in studio, cioè
2: però,
1: si scontrano.
2: Cioè, la musica, questa musica così bella nasce proprio perché noi ci scontriamo.
0: Certo, certo. È dalle discussioni, dal dialogo e dal confronto che nasce soprattutto la vera arte.
2: Sì, poi c'è la magia di Gennaro, che musicalmente è veramente un maestro e dà sempre quel quid in più, quel tocco in più ad ogni canzone.
1: Vero, cioè noi crediamo molto nel lavoro di team, nel lavoro di squadra, cioè è fondamentale. Se stiamo riuscendo a costruire questo percorso, è naturalmente
2: grazie
1: anche
2: a
1: grazie a tutte le persone che credono nel nostro progetto.
2: Appunto perché l'unione fa la forza e da soli non si arriva da nessuna parte, in gruppo sì.
0: Allora, ascoltiamo ancora Francesco e Marco, Zero Filtro, e poi chiudiamo questa chiacchierata parlando di messaggi e concerti.
4: Avevo voglia di parlare un po' e dirti quelle cose che per la paura di fuggire ho tenuto sempre dentro me. Ma quante volte ho provato a gestire le mie emozioni solo per garantire la sicurezza che non ho avuto mai, ma vivo sempre, non ci penso a morire.

0: sera.
1: Ogni sera Zero Filtro su Rai Radio Live Napoli. Abbiamo largamente approfondito Giovani allo sbaraglio, il primo album ufficiale degli Zero Filtro, anche e soprattutto insomma come è nato, come sono nate le canzoni, cosa ci hanno detto. Naturalmente vi consigliamo l'ascolto di questo album di due artisti, come dicevamo, anche figli d'arte, che hanno vissuto e che vivono la musica tutti i giorni praticamente nella loro vita, e che hanno avuto già modo di portare live questo progetto, in particolar modo con una prima grande data che avete fatto a Portici,
2: il Teatro Roma.
3: Abbiamo realizzato questa prima data al Teatro Roma di Portici. Per noi era quasi impossibile perché fa quasi 600 persone.
2: Però fortunatamente abbiamo fatto sold out.
3: Fortunatamente.
1: Tutto è possibile.
3: Il primo mese abbiamo venduto 450 biglietti e Marco ci chiedevamo come. Il disco era uscito da
2: due mesi
3: da quando sono usciti i biglietti, e non pensavamo assolutamente di avere questo riscontro, ed è stato bellissimo perché ci siamo messi in gioco sotto tanti aspetti, perché comunque io mi vedo anche tutto il lato gestionale, manageriale, di comunicazione, quindi quello con il team, cioè si è lavorato con un team, ci siamo divertiti, ci siamo uniti molto. Marco si è guardato da tutto l'aspetto musicale.
2: Tra l'altro è stato
1: gli arrangiamenti anche,
2: sì,
1: no?
2: con Gennaro e papà, che hanno papà sarebbe
1: Aniello, sì,
2: che hanno curato appunto proprio la parte, la direzione musicale del concerto. All'interno del concerto i musicisti ne erano parecchi, cioè
1: infatti ho visto delle foto, ho detto aspita.
2: Abbiamo avuto un quartetto d'archi che sono comunque gli archi del San Carlo, che sono stati presenti anche all'interno del disco. Abbiamo avuto un batterista, bassista, chitarrista, tastierista. Eravamo noi agli strumenti, io suonavo il pianoforte e le percussioni, lui basso e chitarra. Poi cantavamo e poi abbiamo avuto il coro gospel, i Jassel.
3: I Jassel Voices.
2: Che sono dei grandissimi cantanti proprio
3: in napoletani, fortissimi.
1: Insomma, la foto non mi ha mentito, eravate parecchi sul palco,
2: sì, sì.
1: E avete portato la vera musica suonata, sì, sul, sì, palco, arrangiata, sì, dei vostri brani. Complimenti. Siete carichi sia dal punto di vista delle incisioni, dal, sì, punto di vista degli inediti, dal punto di vista della produzione musicale, ovviamente anche per quanto riguarda la questione live. E prima ne parlavamo, ne abbiamo brevemente parlato, avete già incontrato più di 1000 ragazzi in giro con delle tappe che avete fatto all'interno

0: per parlare ai ragazzi e per raccogliere i feedback anche da parte dei ragazzi di ciò che dite concettualmente all'interno di questo album.
1: Diciamo che quando abbiamo iniziato a presentare il disco nelle scuole avevamo anche molti pregiudizi, cioè nel senso avevamo paura che la nostra generazione un po'
2: capiti.
1: Ci giudicasse, proprio perché tante volte le persone dell'ambiente discografico ci dicevano: raga, ma la vostra musica non arriva ai ragazzi. Invece paradossalmente abbiamo avuto, non sapete quanti messaggi positivi, quante persone si sono affezionate al nostro progetto, sì. Quante persone...
2: C'è stato un riscontro enorme, anche perché diciamo che è bello che un ragazzo mandi ad un altro ragazzo un messaggio di speranza attraverso la propria arte, ed è bello che poi tanti ragazzi si ritrovino in questa forma d'arte. Perché al giorno d'oggi, secondo me, ci dovrebbero essere più messaggi positivi, che mancano un poco nella nostra società. Perché oggi si vede sempre un poco il brutto e dobbiamo iniziare a vedere e ad apprezzare di più il bello. E mandare dei messaggi di speranza ai ragazzi, appunto coetanei nostri, è secondo me una delle cose più belle che si possa fare. E quando viene capito è ancora più bello.
0: Sì, quando l'interlocutore è qualcuno che parla la nostra stessa lingua, che capisce le nostre stesse cose, vive le nostre cose, i drammi e le gioie della nostra vita, naturalmente viene percepito in maniera completamente diversa il messaggio. Grazie mille agli Zero Filtro, Francesco e Marco, complimenti per Giovani allo Sbaraglio, il vostro primo album ufficiale.
1: Grazie a te Silvio, e grazie a Rai Radio Live Napoli.
0: E come dite sempre,
1: siamo carichissimi.
0: Grandi, aiuto.
2: Zero Filtro per sentirsi bene.
0: Grazie ancora e complimenti a Francesco e a Marco, agli Zero Filtro. Noi proseguiamo con la musica di questa puntata di Around the News.

Sarà la musica a cambiare il mondo? È quello che affermano Biagio Antonacci e Saif in Spiritual Ale, il singolo che abbiamo appena ascoltato, che ci avvicina, ci accompagna verso la fine dell'appuntamento di oggi, martedì 13 ottobre, di Round the Naples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Potete recuperarle o riascoltarle quando vi pare, appunto, nella pagina dedicata a questo programma. Oggi appuntamento speciale perché è stata la giornata dedicata alle interviste. Abbiamo infatti chiacchierato con gli Zero Filtro, Francesco e Marco, due fratelli e due artisti della nuova scena urban pop e pop partenopea e italiana. Abbiamo parlato con loro del loro disco di debutto, Giovane allo sbaraglio.

notaio, della loro musica, dei loro messaggi e tanto altro. Ancora grazie mille e complimenti a Francesco e Marco. Ovviamente anche questa puntata sarà disponibile in podcast su Replay Sound, quindi qualora qualcuno volesse recuperare l'intervista e la chiacchierata può farlo appunto nelle piattaforme della Rai. Vi ricordo anche che nella puntata di ieri abbiamo continuato ad ascoltare e commentare le tante release musicali di questi giorni, in particolar modo il nuovo album di Neff e Fibra, Zarathustra Style, e poi da domani continueremo a parlare di musica, a scoprire release da Napoli e dintorni, e poi ci sono le varie rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Around the Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Si te ne vai, fa come fa sto vivente. E ti soffoca su ogni ricordo. E c'è l'umana nuova per me. Napocalisse rindo coro tuo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: qua.
1: Si lo sapesse, dicerà, parlasse più, come mi cerca tu, e invece no.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a una nuova puntata di Diretta Live. Oggi ci dedichiamo proprio a un'opera che negli anni è diventata un vero e proprio manifesto culturale e civile, capace di raccontare Napoli, le sue contraddizioni e soprattutto la sua voglia di riscatto. A 20 anni dalla sua pubblicazione torna infatti protagonista A Camorra Son Io, il disco firmato da IA 67 che ha attraversato generazioni mantenendo intatta la sua forza espressiva e il suo messaggio di denuncia. Un anniversario quindi importante che viene celebrato con la pubblicazione di un nuovo progetto editoriale discografico. Un libro e un disco che ripercorrono la storia di questa straordinaria esperienza artistica, arricchendola di nuove riflessioni, testimonianze e contributi. Ne parliamo oggi con due protagonisti di questo percorso. Con noi in studio ci saranno Daniele Sansone, scrittore, cantante e voce storica degli A67, da sempre impegnato a raccontare attraverso la musica e la letteratura una Napoli autentica, resistente e profondamente umana. Insieme a lui Gianluca Ciccarelli, bassista e anima musicale di un progetto che ha saputo trasformare l'arte in strumento di consapevolezza e cambiamento sociale. Con loro ripercorreremo la nascita di Camorra Son Io, il suo impatto nel panorama musicale e civile italiano, un significato che quella canzone ancora oggi conserva. I contenuti infatti di questo nuovo lavoro che celebra un importante traguardo, quello di 20 anni di musica, memoria, denuncia e impegno.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere in studio due grandi artisti. Uno che lo conoscete perché è il frontman degli A67, ma è anche uno scrittore, un giornalista, ha scritto per Il Mattino, per Il Corriere della Sera, per Il Fatto Quotidiano, per Donna Moderna, insomma per tantissimi giornali, ma è soprattutto un autore di grandi testi. Avete già capito di chi sto parlando. Abbiamo la fortuna di avere oggi con noi in studio Daniele Sansone. Ciao Daniele, benvenuto.
1: Ciao Francesca, benvenuti a tutti, grazie a tutti.
0: E avevo anticipato, non è l'unico, perché ha con lui il suo grande bassista, perché il bassista è fondamentale in un gruppo, è quello che proprio dà il ritmo, no? della musica. E abbiamo Gianluca Ciccarelli. Ciao Gianluca, e grazie anche a te di essere qui con noi. Allora, vogliamo parlare di un compleanno. In realtà il vostro è il ventennale del vostro primo disco, che è A Camorra Song Io. E come stai facendo ultimamente, stai da Iastemma, diciamo, sì. Unisci i dischi a un'antologia letteraria.
1: Allora, 20 anni fa usciva il nostro disco di debutto, il nostro disco d'esordio, A Camorra Song Io. E nel bel mezzo della prima faida di Scampia c'erano 70 morti ammazzati sull'asfalto e all'improvviso nasce una band che prende il nome dal quartiere, A67. Che grida al mondo A Camorra Song Io. In questi anni ci siamo resi conto che quell'album non è stato solo una raccolta di canzoni, ma in qualche modo è come se avesse raccontato un momento storico, un preciso momento storico. E quindi a 20 anni di distanza abbiamo voluto festeggiare, perché era giusto festeggiare quel disco, ma anche fare una riflessione, una sorta di bilancio a 20 anni di distanza, per capire come è cambiata la città, come è cambiata la criminalità organizzata, com'è cambiata la musica a Napoli. E l'abbiamo fatto risuonando quel disco con tanti ospiti. Abbiamo avuto l'onore di collaborare con Edoardo Bennato, Cristina Donaddio, Gigi D'Alessio,
0: Daniele Sepe,
1: Luca Quino, Elisabetta Serio, Lino Cannavacciuolo, Giuseppe Scarpato, insomma veramente in tanti.
0: Diciamo i migliori che ci sono qui sul territorio campano.
1: E poi, insomma, non ci siamo fermati al disco, ma come dicevi tu, abbiamo voluto anche fare una riflessione. L'abbiamo fatto attraverso un libro. Il disco è uscito per la Polo Sud, mentre il libro
0: Baldini e Castoldi.
1: Per Baldini e Castoldi, e dove abbiamo avuto il piacere di avere contributi di grandi amici scrittori, di antropologi, sociologi. Basti pensare a Nicola Gratteri, Maurizio De Giovanni, Nicola La Gioia, Cristina Donaddio, insomma veramente tantissimi amici che ci hanno onorato con le loro parole. Quindi è un libro strano perché mescola riflessioni, saggi, ricordi, favole, poesie, ma era il modo giusto per festeggiare il compleanno di una band che è sempre stata trasversale e che ha sempre, come dire, navigato tra diversi codici artistici.
0: E adesso a 21 anni da quel disco e da quel momento, da quell'urlo degli A67, pensi, come vedi cambiata Scampia, come vedi cambiato anche l'approccio, anche il vivere la criminalità organizzata e anche la capacità di resistere e di creare dei presidi di resistenza contro questo mondo, perché è possibile cambiare. Non bisogna essere succubi della criminalità, si può far sentire la propria voce.
1: Allora, il quartiere in questi 20 anni è cambiato tantissimo, basti pensare che 20 anni fa era considerata la più grande piazza di spaccio d'Europa all'aperto, Scampia. Oggi non lo è più.
0: È un posto che chi non c'è stato, io vorrei sottolinearlo, è un posto pieno di verde.
1: È il quartiere con più verde di Napoli.
2: Beh, un quartiere che vive pure tanto di luoghi comuni. Io quando parlo con persone che non sono mai venute a Scampia, non lo so, loro immaginano una sorta di, non lo so, un enorme ghetto dove succedono cose assurde, dove si spara un po' dappertutto. Noi siamo stati in Belgio una decina di giorni fa e io parlavo con una signora, figlia di napoletani, che mi raccontava che era venuta a Napoli, era venuta a Scampia e aveva visto una persona morta a terra con il sangue, ed era palese che era una fantasia, era un'invenzione. E Scampia vive pure di questi luoghi comuni, di queste fantasie. Nell'immaginario collettivo Scampia è una sorta di luogo di guerra. però invece poi chi ci viene
0: un po' le persone hanno voglia anche di raccontare, se mai se li inventano,
2: sì, no,
0: questi fatti per farsi,
2: ho raccontato
0: per
2: quella sola perché
0: già la
2: invenzione, lei si sentiva protagonista, ecco, giusto, ma noi che siamo di Scampia siamo, ma probabilmente non è mai stata come ci hanno raccontato finora. Ovviamente parliamo di un quartiere dove, pure se è cambiato, la criminalità c'è sempre e forse lavora, cioè lavora tra virgolette in modo differente, in modo più silente, però comunque ci sta.
1: C'è da dire che il quartiere è cambiato tantissimo, ma la criminalità è ancora potente, potentissima. Cioè oggi le piazze di spaccio non sono diventate social, ci si incontra attraverso i social network e c'è una presenza, è meno presente la camorra, appunto perché non c'è più bisogno di sorvegliare il territorio. Però questo non significa che non ci sia la camorra, e ci sono stati, insomma, 20 anni fa, è vero quello che diceva Gianluca del modo di raccontarsi e di raccontare il quartiere, però 20 anni fa il quartiere era veramente un territorio di guerra, perché ci sono stati 70 morti ammazzati con la prima faida, quindi questo non va nascosto, va detto e ribadito.
0: Oggi, e quanto ha segnato la tua vita e questa anche voglia di cantare, di far sentire la tua voce, di scrivere?
1: Ma io, se non fossi cresciuto qui a Scampia, non a Napoli, a Scampia, che è Napoli ma è una Napoli nella Napoli, probabilmente non avrei mai scritto. Io dico sempre che ciò che mi ha spinto a scrivere, a raccontarmi e a raccontare il mondo che mi circondava è stata una fame, una voglia di urlare al mondo quello che non andava, no? E quindi in questo senso il quartiere è come se mi avesse posto sin dall'inizio delle domande, è come se io avessi in qualche modo negli anni provato a rispondere a queste domande, prima attraverso la forma canzone, poi attraverso
0: i tuoi scritti, gli articoli sui giornali,
1: e oggi addirittura attraverso la forma romanzo, attraverso il giallo.
0: Di questo bellissimo personaggio che hai creato, Mirko Del Gaudio, questo ex fugile che è diventato invece il capo del commissariato di polizia di Scampia, che però è una storia vera, tra l'altro non è il nome del vostro batterista.
1: Sì, insomma, in qualche modo volevo omaggiare anche il nostro batterista, che è un personaggio meraviglioso che amiamo, e quindi gli ho dato il nome e gli ho dato anche le sigarette che fuma, purtroppo, perché si deve togliere il vizio di fumare, Mirko Del Gaudio.
0: No, quello assolutamente.
1: Se lo deve togliere assolutamente. Lui si fuma le Muratti e quindi anche il mio commissario si fuma le Muratti.

gente che accida, gente che s'accida, che sti magna fino a schiatta, e gente schiatta perché non può magna. Ci visto oggi mi busca solo per sfumare una canna, creato venere l'eroina per porti sorda mamma. A

0: Ma invece Gianluca, come ti ricordi proprio gli esordi del vostro gruppo, degli A67, e come nascono?
1: Sì, allora c'è un ricordo molto chiaro. 20 anni fa venne Daniele ed Enzo Cangiano, il chitarrista del gruppo, e mi chiama, tra l'altro questo contributo è il mio contributo che sta nel libro, ho raccontato questa cosa. Mi chiamarono per suonare con loro, però la cosa che mi colpì erano le idee, le tematiche che trattavano i testi di Daniele, al di là dell'aspetto musicale, perché io già suonavo come tutti i ragazzi, le cover band, il gruppo. Questa fu la prima cosa che mi colpì. Finalmente c'era una persona che raccontava i disagi della Napoli Nord, del nostro quartiere. Quindi aderì con voglia, con il desiderio di fare qualcosa di buono.
0: Vi sentivate anche un po' dei guerrieri in quel momento, cioè ci voleva anche coraggio, dei combattenti, ci voleva coraggio anche di...
2: Quello che dicevamo sempre, e forse è quello che ho detto forse anche io nel testo del libro, insomma è come se ci sentivamo un po', ecco, di avere tra le mani l'arma impropria della musica e quindi la possibilità di raccontare, di prendere posizione attraverso la canzone. E in un momento in cui quasi nessuno più prende posizione oggi, basti pensare insomma alla Palestina, ai grandi temi attuali, no? Così divisivi. Insomma, all'epoca la musica impegnata era più visibile, ecco, era più visibile anche perché c'erano dei canali probabilmente deputati che davano spazio alla musica underground. Oggi sono saltati
0: tutti i canali,
2: si disperde tutto.
0: C'è troppo, ecco. E si disperdono anche i valori importanti, anche...
2: È difficile districarsi in questo mare nostrum dei media, insomma, è veramente difficile.
0: Quale fu la risposta all'inizio proprio del quartiere, della gente e anche della criminalità, se aveste delle problemi?
2: All'inizio fu divertente perché la gente ci attaccava, come poi ha attaccato Saviano in secondo, perché il disco è uscito un anno prima di Gomorra. Noi siamo stati praticamente

0: All'epoca avevamo il guestbook. Il guestbook era una pagina online dove era possibile interagire con i fan che ci scrivevano. E molti ci scrivevano dicendo: i panni sporchi si lavano in famiglia, non bisogna denigrare la propria città. Invece no, noi cercavamo proprio
1: tutto il contrario, tutto di redimerla.
0: Redimerla, raccontando il male, mettendoci in prima persona, dicendo che il male non è qualche cosa che sta fuori di noi, ma che è all'interno di noi. Che i primi camorristi eravamo noi, nella misura in cui scendevamo a compromesso con una mentalità propriamente mafiosa. E poi, in qualche modo, in questi anni, credo dopo 20 anni, il messaggio è arrivato chiaro e tondo. E devo dire che, insomma, è stato bello, è stato un viaggio incredibile a Camorra Sunghio, che ci ha portato poi a girare il mondo. Insomma, abbiamo suonato ovunque in Italia. E questo disco, insomma, il seme di questo disco ancora oggi ci porta in giro e ci ha dato la possibilità di incontrare migliaia e migliaia di persone.
1: Non è un caso che infatti hai vinto anche il premio Borsellino, al di là che poi, ad esempio, dopo con gli Astemma avete vinto anche la targa Tenco, quindi insomma comunque riconoscimenti sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista proprio della vostra missione di scardinare un determinato sistema, denunciando le nefandezze che comunque si compiono e che purtroppo ci sono tutt'oggi nella nostra terra. Però l'importante è, come dire, non arrendersi e non accettarle pedissequamente, cercare di andare sempre avanti.
0: Sì,
1: e
0: poi
1: questo...
0: bisogna dire che insomma è di qualche giorno fa la notizia, appunto, del ferimento del figlio di un boss a Scampia, quindi insomma il quartiere vive ancora in una situazione difficile e complessa. Oggi la camorra è meno visibile, ma è ancora potentissima, e quindi purtroppo questo disco è ancora maledettamente attuale, perché appunto va a intaccare forse il fenomeno criminale dal punto di vista, come dire, della mentalità culturale.

come tutto quando all'altro, modestina e resignante. L'unica colpa è stata che le sue due poste in un momento sbagliato.

ce n'è voluto un'altra. Però sa da rischio che chi sa aiuto si è impegnato, ci ha pensato e noi non si è scordato. Ha fatto conoscere Napoli mondo, mentre la periferia se ne arriva su fumo. Ha fatto strada, c'era metropolitana, mentre secondo i piani e mia aspettano una vita in amore.

0: Invece tu, Gianluca, questo gruppo, parlaci un poco proprio come lavorate tra di voi, come nasce una canzone, come nasce un disco.
1: Sì, allora ne abbiamo, probabilmente siamo un po' no retro, a noi ci piace ancora lavorare come si faceva una volta. Noi ci incontriamo in sala prove, portiamo le nostre idee e ci lavoriamo su. Oggi funziona in modo un po' diverso, si lavora quasi direttamente al computer, con plugin, e invece non abbiamo ancora questo modo così. Forse pure perché siamo un gruppo, di conseguenza ognuno vuole portare la sua idea. Poi c'è Daniele che porta testi eccezionali, studiamo sulle linee di canto e poi piano piano si realizza il disco, il prodotto. Insomma, c'è tanto lavoro.
2: Il lavoro di gruppo è sempre un incontro-scontro, dove insomma la base, cioè quello che sta alla base di ogni dell'incontro, è mettere da parte il proprio ego.
0: Ma infatti, sai, c'è una cosa che mi è molto piaciuta proprio nella tua presentazione, sul che hai scritto di tuo pugno, in cui dici: chi sono io? Sono la voce degli A67, voce degli A67. Non è messo che scrivi testi o che sei, cioè è come se, anche se l'idea, anche se il testo nasce dalla tua penna, senti questo fatto che è la dimensione corale che poi porta il tuo pensiero a diventare realtà, a diventare disco.
2: Allora, io, per me la musica è sempre stato a incontro e amicizia, fondamentalmente. Noi, prima di essere un gruppo, siamo amici, fratelli, proprio dei fratelli, cioè per me è la famiglia. Quando io penso alla famiglia non penso solo alla mia famiglia di sangue, penso anche alla band. E questo è come in ogni band, in ogni famiglia ci si litiga, ci si ama sempre, però ci si litiga anche. Ed è un lavoro continuo anche su se stessi, perché mettere insieme quattro teste non è facile.
1: C'è una cosa un po' complessa, pure quando lui porta i testi capita raramente, però se io ho qualche perplessità gliela dico e lui accetta la cosa e cerca di...
0: Non avete mai cercato di smorzarlo? Cioè...
1: In che senso?
0: No, che ne so, su qualche testo,
1: di
0: su fermare, qualche...
1: Sì,
0: di smorzare, smorzare i toni, non la sua energia, smorzare i toni. Direi, ma forse, forse ti ci vuole in un modo più edulcorato.
1: Sì, sì, capita spesso.
2: Ma io credo che ognuno, cioè, credo che la bellezza del gruppo è questa poi, no? Ognuno ha un'idea e la porta e la mette in mezzo. Poi... insomma, l'idea che avevo iniziale non è quella che poi prenderà forma, perché quello che prenderà forma per forza di cose è l'insieme di tutte le teste che ci hanno lavorato, ed è quello il gruppo, è quello che poi fa il suono di un gruppo, no? Il gruppo credo che arrivi al suo apice quando arriva ad avere un suono riconoscibile. E quel suono è il frutto di lavoro, di anni di lavoro, in cui ci si mette in gioco senza ego, perché il bene comune è il suono, è quello che deve arrivare, ovvero la canzone. Quindi si mette al primo posto il bene della band e ognuno apporta con la propria anima, i propri sentimenti, il suo essere, all'interno però di un gruppo. Che non è la stessa cosa. Io, per esempio, non ho mai pensato di fare un disco da solista, poi magari lo farò, non lo so. Ma perché? Perché per me la musica è questo, è incontro, è stare insieme, è amicizia.
0: Che è bellissimo questo.
2: È andare in giro col furgone, prendersi in giro durante il tragitto, e non dormire la notte dopo un concerto, e andare a bere, cioè tutto questo per me è musica. E quindi per me poi è difficile. Per esempio, quando scrivo libri mi trovo da solo.
0: Senti un po' spiazzato.
2: Mi sento un po' spiazzata.
0: Non ti viene la voglia
2: terribile
0: di alzare il telefono e chiedere qualcosa a Gianluca?
2: Inizialmente per i primi libri è stato proprio spiazzante.
0: Chi è la prima persona a cui fai leggere le tue pagine?
2: Vabbè, la prima era mamma e papà.
0: Bello.
2: Era mamma e papà, oggi purtroppo non ce li ho più. Oggi è la mia compagna, e poi la band, ovviamente. Mio fratello. Le persone a cui più tengo. Che sono anche i migliori critici, perché proprio perché ti amano, se danno a dire una cosa, se danno a Ciro una cosa.
0: Assolutamente, io lo dico sempre, che i parenti sono le persone che ti amano di più, ma proprio perché ti amano non hanno peli sulla lingua, nel senso non hanno schermi, quello che pensano.
2: Poi magari ti viene...
0: E poi non so se ti capita, le persone a cui vuoi bene tu vorresti sempre che dessero il massimo, che fossero perfette, quindi certo. Sono le persone che alla fine critichi anche di più, semmai per verso un estraneo sei sempre un po' più accomodante, a volte anche tendi a giustificarlo, a comprenderlo di più. Con i propri cari si ha questo amore viscerale, ma si ha anche questa voglia di pretendere quasi il massimo.
2: Sì, è così, ma credo sia insomma naturale, normale all'interno dei rapporti, è l'amore stesso che ti porta poi a pretendere in modo anche rabbioso a volte,
0: sì.
2: No?
0: Ma anche perché forse ne hai talmente tanta stima che vuoi che tutti quanti provino lo stesso sentimento.
2: Sì.
0: E adesso, se dovessi fare un bilancio di, appunto, di questi 20 anni, che diciamo questo libro anche in parte lo può essere anche una sorta di bilancio di quello che avete fatto, cioè come dicevi una riflessione.
2: È una riflessione a 20 anni di distanza, appunto, per capire cosa è successo in questi 20 anni, chi siamo diventati e chi eravamo.
0: Come vi sentite cambiati?
2: Allora, questa è una bella domanda. Come mi sento cambiato? Allora, io 20 anni fa ero esattamente ciò che cantavo. Vivevo su una piazza di spaccio, facevo da palo al mio migliore amico che faceva il pusher, che era un pusher. Facevo da palo a gratis, nella speranza di farlo ritornare nella vita legale. E a Camorra Son Ghio nacque proprio in quel momento. C'erano i morti ammazzati a terra e quindi c'era questa rabbia. E oggi è un po' tutto cambiato. Anche la nuova versione di A Camorra Son Ghio, dove c'è Edoardo Bennato all'armonica, c'è Giuseppe Scarpato alla chitarra, è più lenta, è blues. E quindi è un po' come se la rabbia avesse lasciato spazio alla riflessione, o meglio, la rabbia si è tramutata, si è addolcita, ma non è scomparsa, perché la rabbia è intatta. Però è come se avesse trovato nuove sfumature, no? Quindi c'è sicuramente la maturità dei 40 e passa, però c'è tutta la rabbia intatta di quegli anni, perché purtroppo poi il paese, il mondo non è che è migliorato in questi anni.
1: Diciamo musicalmente pure siamo maturati, siamo cambiati, siamo cresciuti, abbiamo fatto esperienza. Abbiamo suonato un po' dappertutto e quindi non abbiamo perso l'istintività, non so se passatemi il termine, se il termine sia ora, però
0: no, è bello comunque questo. Sì, cioè, nel senso che la musica istintivi. Che viene dalle viscere,
1: la musica che viene da dentro, però ovviamente essendo più musicisti ci ragioniamo un pochettino,
2: questo è il tema importante.
1: Ci ragioniamo un pochettino, cerchiamo di fare le cose le facciamo bene.
3: Non si manca nada, è già da stanno in culo, non darà nasciata fino a che realtà non so mai nessuno.

0: E dopo che t'hanno accisi, apparuata per 20 anni, s'aspettano di aver risposato una fatica e chi figlia, quando tu non sai manco più come ti chiama. Droga di sorta, femmine social, pensammi essere libera e sta buona, ma la verità è che stiamo tutto magnando quei pensieri là, tenga.
1: Keep your dog with your religion

0: Nakamura Songhi era un disco istintivo che metteva insieme, come tutti i primi dischi, era ingenuo, metteva insieme tanti, non avevamo ancora un'identità. Col secondo, col terzo, poi inizi a capire che è un mestiere, quindi metabolizzi, capisci come lavorare. E il paradosso è che in quel momento forse perdi distintività, perché inizi a pensare come realizzare le cose, non le fai
1: direttamente. Sì, a pensare anche un po' forse al mercato.
0: Pensi al mercato, pensi al pubblico, anche perché viene indirizzato dal... Il disco ebbe un grande successo, no? Quindi inevitabilmente vieni condizionato. Quindi poi riprendere il proprio istinto è un lavoro su se stessi non banale. Cioè capire che poi quella là era la vera forza, no? Che oggi devi sfruttare quella forza lì con coscienza, con la coscienza degli anni, del lavoro, del tempo passato. Però non è semplice, non è semplice.
2: Siamo rimasti istintivi ma poco ingenui, come ha detto prima Daniele.
1: Ah, bello, redivulto l'idea. La Camorra Songhio ha continuato a suonare nelle radio, nelle case, sì, tra la gente. Però riproporla è anche interessante vedere la risposta di un pubblico di oggi, perché probabilmente gli adolescenti di oggi non lo conoscevano, non lo conoscono altro. Quindi
2: sì,
1: vedere l'impatto che ha.
2: Cosa. Probabilmente sì, lo scopo è pure questo, no? Quello di riproporre con maturità un'idea di 20 anni fa.
1: E quindi quali sono le differenze? Abbiamo detto un ritmo un po' più lento musicalmente.
2: Sì, diciamo questo disco ha un sapore blues rock, a differenza di quello là di 20 anni fa, che rispecchiava più le sonorità di allora. Non sono più rock, piuttosto probabilmente pure più semplice. Nel primo disco c'erano suoni aggiunti, invece
1: adesso avete fatto un lavoro di diminuzione,
2: prevalentemente basso, chitarra, batteria e voce.
1: Quindi in qualche modo avete anzi semplificato i suoni,
2: semplificato un po' le cose. E poi in questo disco partecipano artisti
1: straordinari,
2: eccezionali.
1: No, ma infatti è bello, perché secondo me il fatto che abbia partecipato appunto da Edoardo Bennato a Daniele Sele, Elisabetta Serio, cioè è anche un... il fatto che siete riconosciuti universalmente come dei grandi, cioè c'è l'orgoglio di partecipare a qualcosa di bello.
0: Ma per esempio tra i vari ospiti spicca Gigi D'Alessio, e
1: ecco,
0: Gigi è lontano da noi anni
1: ecco,
0: luce. Però noi, io stimo tanto Gigi e gli voglio un sacco di bene, credo che sia un grande musicista e credo che la stima sia reciproca, e quindi quando l'abbiamo, c'è venuta st'idea di facciamo una cosa un poco nuova, facciamo una cosa che non 20 anni fa non avremmo mai fatto, no? E questo poi è anche il senso, no? Cresci e capisci poi che
1: i confini sono molto più labili,
0: esatto,
1: alla fine,
0: esatto, che i confini sono e devono essere labili, no? Perché i confini fanno sempre male, e quindi abbiamo chiamato a Gigi e Gigi ha detto subito sì. 20 anni fa, se ci avessero detto una roba del genere, fate un pezzo, magari ci saremmo incazzati. Invece oggi, capito, siamo stati noi a chiamare Gigi, e Gigi con grande umiltà è venuto da Roma, è venuto a suonare, cioè, quindi per noi è stato veramente, abbiamo festeggiato a modo nostro, regalandoci un disco che volevamo, ecco.
1: Poi so che ci sono altre cose che bollono in pentola, non so se hai voglia, Daniele, di anticiparci qualcosa dei tuoi progetti futuri.
0: Allora, Mirko Del Gaudio ritornerà, quindi dopo Boomerang ritornerà, ma soprattutto in vista ci sono i concerti, festeggeremo a Napoli dopo essere tornati dal Belgio, dove siamo stati 2 volte per una serie di concerti, un mini tour. Torniamo a Napoli il 6 novembre al Teatro Trianon, dove festeggeremo suonando, e prima ci sarà anche un dibattito aperto al pubblico con diversi esponenti della cultura, dove parleremo appunto del quartiere, della città, della criminalità organizzata, insomma un momento di riflessione anche lì prima del concerto. Quindi un compleanno festeggiato a 360 gradi nella nostra amata città.
1: Bellissimo, allora ricordiamo appuntamento il 6 novembre al Teatro Trianon, nel cuore di Forcella, che ormai è diventato un punto proprio di riferimento della musica napoletana. Adesso anche con la direzione di Sepe sta acquisendo sempre una
0: Pierpaolo, sì, Pierpaolo. Ha dato una bella sterzata anche
1: Mi è piaciuto perché sta iniziando a coinvolgere proprio il quartiere, ha messo il teatro in piazza.
0: Beh, considerato il teatro del popolo, ed è così che deve essere, no? Quindi speriamo.
1: Sicuramente, io penso che inaugurarlo anche in questa stagione, iniziarla con voi, con un concerto così importante, io credo che sia una cosa che sia un segnale positivo, un segnale molto bello. E noi vi verremo ad applaudire, non vediamo l'ora. E grazie per il vostro coraggio e grazie per il vostro esempio. Io penso che sia importante per tutti i giovani che vivono in realtà. No, non solo per i giovani che vivono in realtà come Scampia, però per tutti noi che ascoltiamo le proprie coscienze e non dobbiamo dire soltanto esiste la camorra, esiste la criminalità, ma come dite e come dicono gli A67, a camorra son io. E se non facciamo qualcosa di diverso, se non abbiamo il coraggio di rivoluzionare, di cambiare le cose, allora siamo complici di un sistema. E quindi grazie per aver avuto il coraggio di denunciare quello che poi portiamo un po' tutti sulla pelle.
0: Grazie a te, grazie Francesca.
3: È che la casa che mostra la sandia, ma che non è un

solo perché sono nata in 1967 e secondo i giorni.

ràdio presenta continuada. O sangue s'ha esquallat, ma canienda è canyata. Ja sta sempre qualcuno che se senta mellinata. Ma che cagli che esiste, a leggere un amorista. Manga di

0: Diretta Live.
1: Ieri a New York è stato celebrato il Columbus Day, una ricorrenza che per la comunità italo-americana rappresenta anche un'occasione per ritrovarsi e ricordare le proprie origini. E tra quelle origini c'è spesso Napoli, una città che continua a vivere nel cuore di milioni di persone sparse nel mondo. C'è da chiedersi cosa resta oggi dell'identità napoletana nei figli e nei nipoti degli emigrati e come si può trasmettere questo patrimonio alle nuove generazioni evitando che si riduca ad una semplice immagine folcloristica. Ne parliamo con Eugenio Blasio, fotografo e fondatore dell'associazione no profit Napoletani per il Mondo, un progetto che vuole raccontare Napoli come una straordinaria realtà culturale fatta di storia, talento, creatività e valori condivisi. Un'iniziativa che vede coinvolti anche volti simbolo della città, tra cui Patrizio Rispo e il campione olimpico Patrizio Oliva.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere qui in studio un grande fotografo, Eugenio Blasio, che ha raccontato un po' la storia dell'arte napoletana a 360 gradi, fotografando i più grandi artisti napoletani mondiali, perché anche è sempre presente con le più grandi star anche americane di Hollywood, che sono tutti i grandi personaggi che arrivano a Napoli. Lui le racconta, ha raccontato la nostra città attraverso le sue immagini, attraverso il suo obiettivo. Grazie Eugenio di essere qui con noi e benvenuto.
1: Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento. Io sono onorato di stare qui negli studi Rai con te.
0: Adesso si parla tanto di American's Cup, quindi di Napoli, che si affaccia al mondo, ma si affaccia soprattutto all'America. E tu stai portando avanti con la tua associazione, di cui adesso vogliamo un attimo parlare, perché appunto non sei soltanto un fotografo, ma sei una persona e un artista che per Napoli sta facendo tanto. E proprio lunedì 12 ottobre si svolgerà a New York una maratona che proprio riguarda i napoletani nel mondo, quindi però vogliamo sapere tutti i particolari, e questa storia è raccontata proprio da chi l'ha inventata, l'ha creata e l'ha diffusa.
1: Io sono innamorato di questa città partenope. Io sono un napoletano, come tanti napoletani, che sono innamorato, però io credo che ci sia un connubio con New York da più di 200 anni, perché New York, se tu ricordi, hanno fatto dei film, hanno fatto di tutto, Napoli, New York, c'è questa cosa degli emigranti, hanno fatto con dei magisti, hanno fatto delle mostre, c'è stato il sindaco di New York, Bill de Blasio, che era di Benevento, di quelle zone là, c'è sempre stato un connubio con Caruso,
0: esatto.
1: Non ci dimentichiamo, il più grande tenore del mondo, che ha avuto successo,
0: che è portato proprio a New York,
1: ha avuto successo, cioè lui a Napoli ha avuto i pomodori a San Carlo ed è scappato via, è andato a New York, e a New York
0: ha trovato la fortuna
1: di tutto e di più. E ovviamente io, da napoletano, leggendo la storia, perché poi mi sono documentato, orgoglioso di Enrico Caruso, perché a oggi, che sono 153 anni dalla sua nascita, si parla ancora di Enrico Caruso. Esistono ancora dei giovani tenori che si affacciano al teatro, alla lirica e tutto quello che possa essere, avendo come riferimento Enrico Caruso.
0: Ma se pensiamo anche alla canzone di Dalla, Caruso.
1: Cioè, capisci? Allora c'è sempre stato, secondo me, dagli emigranti che sono partiti da questa città di mare, perché la nostra è una bellissima città di mare, che se andiamo a vedere con la rotta è un taglio netto con New York, no? Partendo da Napoli, non è che deve arrivare per forza in Germania o in altri posti. Napoli, New York, ecco qua, la rotta è quella là.
0: Esatto, anche film, così inverno c'era proprio un film Napoli-New York.
1: Bravissimo, molto bello. Allora, i napoletani hanno fatto New York. Io sono anche innamorato ovviamente dell'America, ma particolarmente di New York e anche di Los Angeles, Hollywood, che grazie a degli amici miei molto molto importanti comunque mi hanno permesso di avvicinarmi al mondo del cinema sotto un aspetto internazionale.
0: Diciamo che tu li hai immortalati tutte le star di Hollywood.
1: I miei amici Gerard Butler, Sting, lo stesso Sting, no? Che comunque, sai, il fotografo è visto sempre un po' in disparte, e invece ho voluto essere una persona normale. Tu sei Sting e io sono Eugenio Blasi. Salutiamoci e facciamo ognuno il proprio lavoro e le proprie mansioni, se mansioni le vogliamo chiamare.
0: Infatti, ma questa associazione che hai creato, vorrei qualche informazione più dettagliata.
1: Allora, io vado a New York da tantissimi anni.
0: Come è nata?
1: Esatto, Columbus ne ho fatti tantissimi. Ma se tu non sei tutelato a livello di legge, a livello istituzionale, da un'associazione, tu arrivi così, non hai titolo, sei solo la persona innamorata, ti fanno sfilare, ma più che altro è una sfilata così, senza nessuna entità. Io, grazie a degli amici che mi hanno suggerito di creare questa associazione Napoletani per il mondo, è importante perché i napoletani veramente sono per il mondo. Tu ovunque vai, mi è capitato anche in altre situazioni, e penso pure a te, ma tu di dove sei? Io sono di Avellino, però loro dicono di Napoli, invece sono di Avellino, sono,
0: esatto,
1: di Benevento.
0: Perché Napoletano è comunque il punto di riferimento.
1: Esatto, okay. E loro con orgoglio. E poi vai in Australia e incontri i napoletani, vai in Cina, vai a Dubai, vai in Africa, in qualsiasi posto del mondo.
0: Infatti confesso che anche il successo di questa radio è legato proprio al fatto che i napoletani poi sono in tutto il mondo, e questo richiamo poi alla città, che si portano un po' il cuore di Napoli ovunque vadano, e quindi alla fine questo asse non è, questo cordone ombelicale, questo fil rouge, se lo vogliamo dire in termini anche più poetici, non si spezza mai.
1: Ma io perciò ho detto per il mondo, perché io negli anni 70, io sono un po' grandicella, negli anni 70, se ti ricordi, in Italia emigravano verso Milano e Torino, perché c'era la Fiat, perché a Milano comunque parliamo che c'era un'economia non indifferente, e anche dalla Sicilia, tutto il sud emigrava al nord.
0: Esatto,
1: e avevano
0: sì.
1: successo, no, nel lavoro, perché poi abbiamo delle capacità abbastanza forti.
0: Sì, a livello imprenditoriale, ma anche nei ruoli istituzionali, quelli amministrativi, di solito prefetti, questori, direttori di banca, erano quasi sempre, se uno si voltava napoletano, o comunque dell'area meridionale.
1: Ma ti dirò di più, io ho scoperto che un Esposito era l'assistente personale di Elvis Presley.
0: Addirittura.
1: Esposito, cioè è nei titoli, è nel disco. Se tu vai a vedere la storia di Elvis Presley, si parla di questo Esposito, ma ne saranno tantissimi che sono emigrati.
0: Che tra l'altro ricordiamo, Elvis Presley fece proprio la canzone Il Sole Mio, la portò, la esportò,
1: stupenda,
0: in americano, ed è diventato.
1: E non solo, voglio dire, tanti altri. Però noi abbiamo la grande fortuna dei cognomi: Robert De Niro, Silvestre Stallone, Madonna, Lady Gaga. Tu sai che Madonna...
0: Anche sì, lei è di... Però è Frosinone, zona
1: sì,
0: Frosinone,
1: sì, dico,
0: però
1: comunque
0: è italiano. Ciccone,
1: no?
0: Sì,
1: dovrebbe
0: sì,
1: essere Ciccone.
0: Ciccone.
1: Sì, Lady Gaga, Germanotta.
0: E infatti.
1: Cioè, capisci? E ce ne sono tanti. Ma Coppola, famoso regista.
0: Sì, Francis Ford Coppola, pure Coppola è un cognome classicamente napoletano, insomma, non si può andare molto
1: Scorsese?
0: Lontano.
1: Scorsese?
0: Anche.
1: Cioè, capisci? Allora noi veniamo dal fatto che l'America... l'hanno fatta gli italiani, perché poi è stata ovviamente gli irlandesi, tante comunità, no? Ci sono state tanti posti, per esempio a New York tu vedi Little Italy, poi c'è Chinatown, poi c'è il quartiere irlandese, poi festeggiano la festa del tacchino, fanno tante di quelle cose, che è una terra che non ha una sua identità o una sua tradizione, non c'è una cucina.
0: È vero.
1: A New York non puoi dire ok, si mangia lo spaghetto col pomodoro, no, sono i napoletani che hanno portato queste novità, anche la pizza fritta.
0: Anche la pizza quanto è buona, la pizza fritta, non me ne parlare.
1: Anche la pizza fritta l'hanno portata. Allora, voglio dire, per il mondo è proprio, significa questa cosa qui.
0: Ed è molto importante, soprattutto in questo momento, ricordare che Napoli, diciamo, è un po' un centro nevralgico, culturale. Lo era anticamente, lo è ancora adesso, perché ci ricordiamo quando facevano il Grand Tour, si passava sempre per Napoli. E adesso, fortunatamente, questa esplosione di bellezza, grazie, insomma... E lo dicevo poco fa in un'altra intervista, Napoli sta rialzando la testa, si è resa conto dello splendore e delle potenzialità che ci sono in questa città, che sono legate appunto non solo alla sua posizione geografica meravigliosa, ma anche in questo grande cuore e talento nei napoletani, che sappiamo poi hanno sempre avuto questa grande capacità di industriarsi, di inventare la fantasia, l'astuzia. Diciamolo in termini, non uso il termine furbizia, perché no. Il furbizia, proprio l'astuzia, è veramente è classica dei napoletani. Noi ad esempio ci occupiamo di musica e qui è una fucina di talenti che veramente, io mi ricordo quando iniziai questa trasmissione, pensavo vabbè, ma dovendo essere quante persone, poi dopo un anno non avrò più da intervistare nessuno, invece mi accorgo che ogni giorno spunta qualche nuovo artista e sono tanti e tanti che ancora non conosciamo, che non conosco. È veramente un crogiolo prezioso di diamanti.
1: E questa città partorisce e partorirà sempre dei talenti.
2: Più lontano mi stai.

0: Io spero che questo grande successo e espansione che sta avendo la città, anche questa riscoperta turistica della città, la valorizzi, porti anzi ad un maggiore rispetto del nostro territorio, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, e non a un impoverimento o un imbarbarimento per andare incontro solamente ad esigenze turistiche di massa, un arricchimento ma non una perdita di quello che si è, della propria identità. E grazie anche alla vostra associazione, questa cosa io penso che si stia... sia sempre più importante,
1: sì, perché
0: all'attenzione di tutti.
1: A me è scaduto il fatto che comunque che vado tanti anni in America, quando tu dicevi ma all'americana where from, no? Naples è tutta questa cosa così. Se tu dicevi Capri, oppure Amalfi Costa, cioè tu rendi conto, per gli americani Amalfi Costa sarebbe Sorrento, Vico Equense, tutta quella zona là, cioè Amalfi viene dopo, ma è tutta Amalfi Coast per loro, perché gli americani sono fatti così, no? Abbreviano subito, how are you, tutto questo modo di parlare. Adesso io sono orgogliosissimo di dire Naples, cioè Capri, che ovviamente è una bellissima, è conosciuta in tutto il mondo, ma adesso Napoli, voglio dire, sta diventando veramente una cosa importantissima, e con orgoglio Our from is Naples.
0: E poi sappiamo che il testimonial un po' anche di tutto questa di questa operazione è Patrizio Rispo.
1: Bravissimo.
0: E quindi diciamo un emblema, la colonna portante di Un posto al sole, che quest'anno compie 30 anni, ma anche colui che è esportato, perché poi sappiamo che è molto seguito anche Un posto al sole.
1: Io sono orgoglioso di Un posto al sole, perché come questa cosa che stai dicendo tu, 20 anni fa credo che abbiano registrato una settimana di puntate,
0: esatto,
1: esattamente a New York, e ti posso garantire che grazie a Rai Italia ancora oggi loro vedono Un posto al sole e si sentono così vicini a vedere quelle immagini stupende che la Rai ci regala continuamente con Un posto al sole, che loro quando finisce la puntata quasi hanno voglia di rivederla se la registrano, perché è una cosa stupenda.
0: Io penso che non potevate scegliere un rappresentante, un testimonial più giusto di Patrizio Rispo. E grazie anche a te, Eugenio, per tutto
1: grazie
0: quello che sta facendo, per non solo il tuo talento artistico nella fotografia, attraverso i tuoi occhi e la tua sensibilità, mostrare i volti.
1: Voglio dirti, sì, una cosa importante: io nasco vecchio, perché ovviamente a 15 anni già lavoravo nel campo della fotografia, anche se prima avevo conosciuto il grande Nunzio Gallo, che comunque,
0: certo,
1: era un grande cantante per l'epoca. Ma io ringrazio due persone che mi hanno cambiato la vita. Uno è Pino Daniele, perché io ero il suo fotografo, ti parlo negli anni 79-80, che andava a Formia, che Pino abitava
0: a Vindicio, se non sbaglio,
1: bravissimo, e aveva la casa diciamo dove lui incideva, Bagaria, con Tullio De Piscopo, James Senese, Rino Zurzolo e tanti altri. Ho mangiato a casa sua con la mamma di Pino Daniele, perché mi voleva un bene da pazzi. E se me lo permettete, io ringrazio Gigi D'Alessio,
0: è
1: una persona che mi ha dato tantissimo, perché vi posso assicurare che è un grande uomo. Un grande uomo.
0: E io sono contenta che tu lo dica, perché lui è una persona molto generosa, al di là del fatto che sia un grande artista,
1: esatto,
0: un artista molto conosciuto in tutto il mondo, però veramente tutti mi hanno detto che è una persona che,
1: stupenda,
0: va sempre incontro agli altri e non sempre la gente ha gratitudine, quindi che tu lo manifesti apertamente
1: lo
0: qui
1: dico,
0: questa
1: lo dirò sempre per tutta la vita, lo dirò sempre.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Ti ringrazio voi.
0: E aspettiamo allora adesso, tra 3 giorni, lunedì 12 ottobre, maratona a New York di Napoletani per il Mondo.
1: Grazie
0: di essere stato qui con noi, grazie di tutta questa iniziativa che stai portando avanti, a nome mio, della radio e di tutti i napoletani per il mondo.
1: Grazie ancora a tutti quanti voi, grazie.

0: per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quando in volta tu la spietta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

Di Lorenzo da destra, lo sguardo prolungato e poi il cross dentro il palo di Højlund, non è finita ancora. Di Lorenzo controlla male sulla pressione di Bracaglia, il Napoli super pericoloso in avvio. Occhio ad Højlund, riparte in maniera straripante Højlund, non riescono a fermarlo. Calcio di rigore per il Napoli. Parte Højlund, Palmisani e poi colpo di testa fuori. Rigore da ripetere, invasione da parte dei giocatori del Frosinone, Palmisani si è mosso prima. Va De Bruyne che spiazza Palmisani e fa 1-0. E il Napoli la sblocca. Ancora Lobotka in verticale, Noah Lang di prima, Højlund la sponda al Di Lorenzo, prova la giocata di Lorenzo, Palmisani in uscita e poi Noah Lang per il 2-0 del Napoli. Ancora Neres, allarga verso Lang, 1-2, Neres a sinistro, tocca anche il palo e poi va fuori. Kvernadze, punta Marin, poi ce l'ha sul destro, Schmidt vuole caricare la conclusione, Meret. Fini, di testa di Lorenzo, la palla passa, Jovan verso l'area di rigore, ce l'ha sul sinistro, va dentro! Doppietta di Kevin De Bruyne, uomo copertina di questa partita, fa 3-0. Titoli di coda, il Napoli ricomincia da una vittoria, 3 gol e 3 punti contro il Frosinone, decidono De Bruyne con la doppietta e Noah Lang

0: Eh già, è davvero tutta un'altra storia. Le note di Pino Daniele ci accompagnano spesso nei momenti in cui il Napoli prova a ritrovare se stesso e forse davvero non c'è colonna sonora migliore per raccontare quello che è accaduto contro il Frosinone. Bentornati, bentornati da Antonello Perillo alle note azzurrissime Napoli, raccontato con parole e musica qui su Rai Radio Live Napoli. Contro il Frosinone non è stata soltanto una vittoria, è stata una risposta a chi cominciava a vedere nuvole all'orizzonte, a chi aveva alimentato dubbi, perplessità, persino qualche paura. Nel calcio, si sa, basta a volte anche solo una partita storta perché gli entusiasmi si trasformino in processi e il Napoli ha scelto il linguaggio più convincente di tutti, quello del campo. Una vittoria netta, autorevole, costruita con personalità, qualità e soprattutto con quella fame che i tifosi volevano rivedere negli occhi degli azzurri. La squadra ha mostrato compattezza, idee, intensità, ha dato la sensazione di sapere esattamente dove vuole andare e questo è davvero l'aspetto più importante, perché i tre punti contano, certo, ma conta ancora di più il messaggio che arriva da questa partita. Il Napoli è vivo, è presente, è pronto a giocarsi le proprie carte su tutti i fronti. Adesso l'orizzonte si chiama Villarreal, giocheranno stasera gli azzurri in trasferta in Champions League, una sfida europea che accende emozioni, aspettative, sogni, ma affrontarla dopo una prestazione come quella vista contro il Frosinone cambia tutto, cambia il clima, cambia l'umore, cambia la fiducia. Le vittorie non risolvono ogni problema, ma alcune vittorie hanno il potere di rimettere ordine nei pensieri e quella contro il Frosinone appartiene proprio a questa categoria. Scaccia le ombre, restituisce serenità all'ambiente azzurro e ricorda a tutti che questa squadra, la squadra di Massimiliano Allegri, possiede ancora talento, carattere, ambizioni. Ci sono grandi giocatori come De Bruyne, come Højlund, come Neres, come tanti altri. Però adesso serve continuità, serve portare in Champions lo stesso spirito mostrato in campionato, perché il Napoli migliore è quello che gioca con coraggio, senza paura, fedele alla propria identità. E allora teniamoci stretta questa sensazione ritrovata. Per una sera le ombre sono rimaste fuori dallo stadio, dentro invece si è rivista la luce azzurra che tutti aspettavamo. Sentiamo Massimiliano Allegri.
1: La squadra ha fatto... ha giocato una buona partita, non è questione di modo, è questione di atteggiamento. Abbiamo aggredito subito la partita avendo 5-6 situazioni favorevoli dove abbiamo sbagliato. L'ho detto in precedenza, le cose positive rimangono, bisogna lavorare su quelle negative. Le negative quali sono? Che abbiamo avuto 6-7 situazioni favorevoli nel primo tempo dove dovevamo chiudere con un tiro o e chiudere l'azione, invece lì abbiamo preso dei contropiedi e c'è stato un grande dispendio di energie. Nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 situazioni, 2 contro 1, 3 contro 2 e giocatori di questo livello non devono assolutamente sbagliare perché poi dopo la partita si può assolutamente riaprire. Quindi la vittoria di stasera siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Ora abbiamo la partita di martedì, cercheremo di fare i primi punti in Champions, che è una cosa molto importante.
2: Mister, le chiedo un commento sulla prestazione di Neres e Badiashile. Non giocavano dal primo minuto, Neres da 9 mesi e Badiashile da 7 mesi, se è soddisfatto della loro prestazione?
1: Sono contento di loro due, sono contento del rientro di McTominay, sono contento anche di Højlund, di Luca quando è entrato, anche se ha sbagliato qualcosa, però è un giocatore del Napoli, è un giocatore che va sostenuto, è un giocatore che ci può dare una mano, sicuramente ha delle qualità importanti. Ora sicuramente sarà un po' in momento un po' di difficoltà, però su questo deve sapere che comunque tutto il gruppo ha grande stima di lui.
0: Tra i protagonisti più attesi c'è stato Kevin De Bruyne, che ha giocato davvero una partita splendida, a mio avviso in assoluto la partita migliore da quando è in maglia azzurra. 90 e più minuti di una gara giocata ad altissima intensità dal fuoriclasse belga, migliore in campo davvero, molto molto ispirato, volitivo, a tratti dominante tra centrocampo e tre quarti, molte le sue aperture che hanno fatto gioire i tifosi del Napoli. E soprattutto c'è stata anche una sua capacità di andare in gol, prima con un calcio di rigore battuto con estrema freddezza, poi con il raddoppio sottoporta su assist del brasiliano Giovane, un vero campione Kevin De Bruyne, attorno al quale ancora si può costruire qualcosa di importante con il Napoli.

0: Era il campione, splendido brano di Ermal Meta. Una parola semplice, campione, ma nel calcio, dentro quella parola, c'è un mondo intero. Talento, carattere, responsabilità, soprattutto la capacità di farsi trovare pronti quando arriva il momento. E forse anche il Napoli contro il Frosinone doveva dimostrare di sapersi comportare da grande squadra. Lo ha fatto con una vittoria netta che serve alla classifica, certo, ma soprattutto alla testa, perché certe vittorie liberano, allontanano le ombre, restituiscono il sorriso, fanno tornare quella convinzione che qualche risultato meno brillante aveva inevitabilmente intaccato. Ed era fondamentale ritrovare queste sensazioni proprio adesso, perché non c'è quasi il tempo di godersi il successo. Incombe subito il Villarreal, incombe la Champions, e lì sarà tutta un'altra musica, un impegno davvero molto molto importante, molto molto difficile. Il Napoli però ci arriva dopo aver ritrovato fiducia, ci arriva sapendo di avere nel proprio organico giocatori abituati a certi palcoscenici. Uno su tutti, ne parlavamo prima, ne parliamo di nuovo adesso, Kevin De Bruyne. E allora il collegamento con il brano di Ermal Meta che abbiamo appena ascoltato viene naturale. Il campione è quello dal quale ti aspetti qualcosa in più quando la partita pesa di più, quello capace di regalarti una giocata ma anche di trasmettere sicurezza ai compagni. Il Napoli avrà bisogno di tutto questo stasera contro il Villarreal e poi ovviamente per il resto dell'intera stagione. Il Napoli ha bisogno dei suoi grandi giocatori, innanzitutto proprio di De Bruyne. E di De Bruyne nel dopopartita ha parlato proprio Massimiliano Allegri. Sentiamo cosa ha detto.
1: Ah, per quanto riguarda Kevin De Bruyne, ha fatto una buona partita e sta crescendo in condizioni, ma come stanno crescendo e dobbiamo crescere in condizioni. Prima è stato detto che il Badiashile era 7 mesi che non giocava, Neres 8 mesi che non giocava, 9 mesi. Abbiamo ora, quando rientra Anguissa, comunque Anguissa l'anno scorso ha giocato solamente 13 partite, quindi McTominay rientra un mese e mezzo, giovane, è rientrato, quindi l'importante è avere questo spirito nei momenti in cui la squadra cala un po' di ritmo, perché comunque ci manca ancora un po' di condizioni.
0: E adesso, amici di Note Azzurrissime, voltiamo pagina, perché archiviato il Frosinone, per il Napoli arriva una di quelle partite che possono già dire molto, anzi moltissimo, sul cammino europeo degli azzurri. Villarreal-Napoli non è una partita come le altre e soprattutto non arriva in un momento qualsiasi. Il Napoli di Massimiliano Allegri si presenta questa sera all'Estadio della Ceramica dopo aver ritrovato in campionato una vittoria netta, quel 3-0 al Frosinone, che ha restituito serenità, fiducia e convinzione. Ma adesso bisogna compiere il passo successivo, perché una grande squadra non è solo quella che reagisce, è quella che dopo aver reagito riesce a dare continuità alla propria reazione. E in Champions League la necessità è ancora più evidente. Dopo la prima giornata, infatti, sia il Napoli sia il Villarreal sono ancora a quota zero, e questo significa che la sfida in Spagna assume immediatamente un peso particolare. Non siamo, per carità, ancora al dentro o fuori, attenzione, siamo soltanto alla seconda partita della fase campionato, ma proprio per questo sarebbe importante evitare di cominciare il cammino europeo con 2 sconfitte consecutive. Il Napoli deve andare a Villarreal con rispetto, perché giocare in trasferta in Champions non è mai semplice, ma deve andarci senza paura, deve andarci con la mentalità di una squadra che non vuole soltanto partecipare alla Champions, ma vuole essere protagonista in Europa. Ed è qui che entra in gioco, a mio avviso, Massimiliano Allegri. Questa è una partita da Allegri, una partita nella quale bisognerà saper leggere i diversi momenti delle fasi di gioco, capire quando accelerare, quando invece togliere ritmo agli avversari. Ma io credo che Napoli debba soprattutto avere coraggio, perché gli azzurri possiedono qualità, hanno esperienza, hanno giocatori che conoscono perfettamente questo palcoscenico. E penso naturalmente a Kevin De Bruyne, penso a Scott McTominay, che secondo le ultime indicazioni è candidato a tornare titolare, ma anche a Matteo Politano e Billy Gilmore, altri uomini che Allegri starebbe valutando dall'inizio. Ma al di là dei singoli, questa sera servirà il Napoli squadra, quello compatto, aggressivo, concentrato, quello capace di soffrire insieme quando sarà necessario e poi ripartire facendo male. quello che deve convincersi di poter andare in Spagna non semplicemente per strappare qualcosa, ma per provare a prendersi la partita, perché vincere a Villarreal avrebbe un valore enorme, vorrebbe dire cancellare immediatamente lo zero dalla classifica europea, vorrebbe dire trasformare il successo sul Frosinone nell'inizio di una serie positiva e soprattutto vorrebbe dire mandare un messaggio all'avversario e forse ancora di più a se stessi. Il messaggio è molto semplice: il Napoli c'è in campionato e vuole esserci in Europa, e allora bisogna partire proprio dal Frosinone, ma senza guardarsi troppo indietro. Quella vittoria ha scacciato le ombre, adesso Villarreal deve dirci quanta luce c'è davvero in questo Napoli. Le

Maradona e meglio Pelé cantavano dei giornalisti, e su questo non ci sono dubbi, sicuramente con tutto il rispetto per l'immenso Pelé, ma Diego Armando Maradona era il calcio fattosi uomo. E ci vorrà anche l'aiuto dal cielo, ma non credo. Il Napoli ha le sue forze per fare bene in Spagna, per ottenere un risultato, quantomeno un pareggio, a mio avviso quantomeno un pareggio, considerando che il Napoli ha tanti impegni in pochi giorni e non si può pretendere di vincerle tutte, però comunque gli azzurri devono andare con il piglio della grande squadra, dicevo prima, devono giocarsela possibilmente a viso aperto, sicuramente con coraggio. Io credo, venendo alla formazione che questa sera dovremmo vedere in campo, io credo che Massimiliano Allegri riproporrà il 3-4-2-1 con il quale ha vinto e convinto contro il Frosinone. Per quanto riguarda la scelta degli uomini, ovviamente non mancano i dubbi, partendo proprio dalla porta, perché dovrebbe essere favorito Alex Meret, però un portiere di esperienza, tra l'altro anche il cui cartellino è costato tantissimo per il Napoli, come Milinkovic-Savic, io credo che potrebbe anche trasformarsi nel portiere di Coppa, cioè il portiere che giocherebbe le gare di Champions e di Coppa Italia, però ovviamente lo vedremo se sarà questa la scelta di Allegri oppure se continuerà a giocare Meret come sabato scorso. Poi la difesa a tre, io penso che saranno riproposti i tre che bene hanno fatto contro il Frosinone, cioè Rafa Marin braccetto destro, Benoit Badiashile braccetto sinistro e ovviamente, perché è il perno del pacchetto arretrato, Amir Rahmani nel cuore della difesa. Come esterni c'è Giovanni Di Lorenzo, che sicuramente giocherà, a mio avviso, come esterno destro a tutta fascia. A sinistra ci sarà Spinazzola. I due di centrocampo, Lobotka lo do quasi per scontato, ma stesso ragionamento anche per Kevin De Bruyne, ha giocato troppo bene, non riesco a immaginare di vedere De Bruyne accomodarsi in panchina, anche perché Scott McTominay non ha sicuramente, per ammissione dello stesso Allegri, i 90 minuti nelle gambe. Ci sarebbe un'ipotesi Gilmour potrebbe giocare in coppia con Lobotka, ma a quel punto De Bruyne sarebbe, a mio avviso, sempre titolare, ma spostato un po' in avanti. In avanti, dove troviamo, a mio avviso, anche qui una conferma: Neres a destra, Noah Lang a sinistra con Rasmus Højlund prima punta. Su Neres però una cosa devo dirla: il giocatore mi è piaciuto molto e all'inizio contro il Frosinone, ricordiamolo che Neres rientrava dopo diversi mesi, all'inizio contro il Frosinone aveva un po' di ruggine da togliersi da dosso, poi ha cominciato a sfornare giocate veramente interessanti e molto pericolose per gli avversari. Però io anche su Neres sono convinto che non abbia i 90 minuti ancora nelle gambe, e qui comunque ci potrebbero essere due alternative, una più importante dell'altra. Una è Matteo Politano, perché Matteo Politano è un giocatore importantissimo, quello sarebbe in realtà il suo ruolo, però nel 3-4-2-1 o comunque con la difesa a 3 lui ha dimostrato di poter fare benissimo, lo fece con Conte, e l'esterno a tutta fascia, cioè entrare in competizione con Di Lorenzo. Quindi io penso che Politano sia un jolly molto importante, vedremo se partirà dall'inizio, ma probabilmente, proprio perché è così importante come jolly, forse anche in questa occasione Allegri lo terrà in panchina per valutare, per vedere come va la partita ed eventualmente dove e come impiegarlo. Un'altra alternativa a Neres potrebbe essere proprio lui, lo dicevo prima, Kevin De Bruyne spostato un po' più avanti. Vedremo se sarà così. Sono poche le scelte a disposizione del mister. In panchina ci dovrebbero essere Boyke, ma a parte Contini come terzo portiere e uno tra Milinkovic, Savic e Meret, poi dicevo Boyke, ma probabilmente Anguissa, ma recuperato proprio in extremis, insomma le sue condizioni non sono sicuramente delle migliori. Scott McTominay probabilmente con Politano e sicuramente con Lucca.
Tra gli indisponibili, giusto per ricordarvelo, ci sono Buongiorno, che è infortunato e non è nemmeno stato iscritto nella lista Champions, Alisson Santos infortunato, Favasulo infortunato, Antonio Vergara infortunato, Oliveira molto probabilmente non ce la farà, e poi ancora indisponibili perché non iscritti alla lista Champions, Marianucci e Giovane. Quindi una panchina molto corta per Massimiliano Allegri. Vedremo come andrà a finire contro il Villarreal. Poi ci sarà nuovo impegno in campionato, ma di tutto questo ce ne occuperemo nella prossima puntata delle Note Azzurrissime, sempre qui su Rai Radio Live Napoli. E vi ricordo poi il podcast che trovate su Rai Play Sound. Da Antonello Perillo, un saluto azzurrissimo a tutti voi.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

futuro che hai fatto a me. Sto moda messa accisa e tu sapevi perché. Perché in coppa sta terra femmine gomma che

l'unic amor si sta da tu per me, che tu per un capriccio tutto è distrutto lì.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sinfadin.
1: Sinfadin.

0: RAI Radio Live Napoli, sono le 20.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: paur, fa parlar l'amor senza più torment. Poi ci penso il tempo a ci fa libera.
1: Figlio, coppa sta sta combiandata. Quando vediamo, perché non va affacciata? State spannendo solo sti capigli, carinda sto vicino, i da calate.
2: I can't.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: paese qua.
1: E il Veltric e Ballacche che a Napoli laggiù lo suonano gli scugnizzi da un secolo e ancor più.
0: Lo suona oggi il Milord

scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa poi

a nostalgie, io me ne moro.

e spacca il prete e infoca tutte case. O giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiori a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava. Di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ho fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia di Rem, cusala che fa bene nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa, ci vuole anche una discreta pretesa per

0: aria che c'era per aria, aria primaverile, ti invita ad uscire. Quanto è dolce dormire nel mese di aprile, c'era tanto silenzio in cortile. E con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Lo sai, resto fredda come Londra. Non so di chi dei due la colpa. Se dai, stanno bagnando la bocca. E non so c'è come se fa.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, prontissimi per questa nuova ora di Around the Naples con me Silvio Martino. Siete sempre su Rai Radio Live Napoli, oggi martedì 13 ottobre. Come state? Come procede questa settimana? Noi vi teniamo sempre compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e in podcast su Rai Play Sound. Parliamo di musica da Napoli e dintorni e spesso ogni settimana chiacchieriamo con le voci protagoniste della scena musicale, soprattutto partenopea. E come vi abbiamo anticipato attraverso un reel pubblicato qualche ora fa sui nostri profili social, gli ospiti di oggi sono gli Zero Filtro, Francesco e Marco, due fratelli, due ragazzi dal pop e urban pop che quest'anno hanno rilasciato il loro primo album ufficiale che si chiama Giovani allo Sbaraglio. Parleremo di questo disco, della loro musica, dei loro messaggi e tanto altro all'interno dell'intervista di oggi che ascoltiamo tra poco. Prima però partiamo col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Joelier, Winner.
1: Hai capito che hit kill? Asha non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Mi fai tromimo di certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

0: ultimo singolo di Joel Era. Abbiamo ascoltato Winner per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples con me, Silvio Martino. Questa è una canzone che sarà ovviamente contenuta all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile di Emanuele, che uscirà questo venerdì e di cui parleremo nelle prossime puntate. Nel frattempo però direi di entrare nel vivo di questa puntata e dell'intervista di oggi. I protagonisti sono due fratelli, Francesco e Marco, gli Zero Filtro, che quest'anno hanno rilasciato il loro primo album ufficiale, che si chiama Giovani allo Sbaraglio. Parleremo di questo e tanto altro all'interno della chiacchierata di oggi.
1: Gli ospiti di questa puntata di Around the Naples sono gli Zero Filtro, Francesco e Marco. Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Come state innanzitutto?
3: Bene, bene.
2: Siamo bene, siamo molto contenti, è stato un periodo molto pieno, siamo carichi e vediamo...
3: Siamo contenti di essere qui oggi.
2: Questo sicuramente.
1: Noi siamo contenti di potervi ospitare perché rappresentate due voci molto interessanti del nuovo panorama urban pop napoletano e italiano, perché cantate prevalentemente, anzi quasi solo in italiano, senza però dimenticare le radici della vostra Napoli, né tantomeno le immagini che Napoli riesce a creare nelle vostre canzoni.
2: Grazie, sei molto gentile, te lo devo dire.
1: Questo è proprio
2: anche molto generoso.
1: Un dato di fatto, un dato di fatto. Allora, Francesco e Marco, siete due fratelli che hanno debuttato ufficialmente nel panorama musicale quest'anno con il loro album. Già nel 2025 avete rilasciato e nel 2024 diversi singoli, ma quest'anno a gennaio è arrivato il vostro primo disco ufficiale, quindi possiamo dire il vostro primo creaturo musicale, che si chiama Giovani allo Sbaraglio.
2: Assolutamente sì, Giovani allo Sbaraglio per noi è stato
3: un inizio,
2: il vero inizio, anche se onestamente noi diciamo sempre, ci siamo sempre sentiti a meno uno prima di Giovani allo Sbaraglio, adesso ci sentiamo letteralmente a zero, e quindi Giovani allo Sbaraglio è stato un momento fondamentale per noi, era un ritratto, un'opera per noi necessaria, perché rappresenta quello che è la fotografia dei nostri giorni, è stata la fotografia dei nostri giorni. Ci rappresenta in tutto quello che siamo, malinconici.
3: Felici. Infatti i brani sono molto versatili tra di loro, cioè abbiamo brani che sono molto personali, brani un poco che riguardano un poco più la generazione, abbiamo brani d'amore, cioè è molto versatile sia a livello musicale che a livello poi ovviamente
2: di
3: testuale.
2: Contenuto.
3: Sì.
1: Sì, ho notato una grande versatilità a livello sonoro, a livello di generi musicali e anche e soprattutto a livello di contenuti, cioè parlate ai ragazzi di ciò che passa nella mente dei ragazzi, gioie, dolori, perplessità anche riguardo il presente, quello che stiamo vivendo, riguardo il futuro, e poi avete un occhio abbastanza critico anche riguardo tutto ciò che vi circonda, no? che vivete nella città, e io noto il fatto che prendete tanti spunti dalle strade che vivete, dai quartieri che visitate.
2: Sì, come ti ho detto prima, è proprio una fotografia di quello che viviamo, cioè appena hai detto questa frase la prima cosa che ho pensato è al centro direzionale, la canzone al centro direzionale.
1: Esatto, esatto.
2: Perché io quella roba l'ho scritta proprio in treno, cioè in treno passando nella galleria del centro direzionale, era completamente allagata e si diceva nel treno appunto che si sarebbe chiusa per i lavori, e quindi perciò nasce quella roba del centro direzionale. E io per esempio ho tante canzoni, tanti testi, noi gli spunti li troviamo per strada veramente,
3: sì, cioè, nella quotidianità,
2: guardando, osservando non solo quello che sentiamo noi dentro ma anche quello che ci circonda, cerchiamo di raccontarlo proprio per avere una fotografia, proprio per dire a prescindere da quello che sarà il risultato, noi facciamo arte, stiamo provando a creare un'opera che ci rappresenti,
3: sì,
2: che rappresenta il mondo che sta a
3: fianco
2: a noi.
3: Cioè noi cerchiamo di far rappresentare tutti attraverso la nostra musica, attraverso i testi, perché secondo me l'artista vero è colui che rappresenta. Cioè l'artista vero è vero che i testi sono personali, però lo devono rappresentare ed accomunare tutti i tipi di persone.
1: Sì, c'è qualcuno che può rivedersi, che può rispecchiarsi, esatto, nelle parole cantate, scritte da un'altra persona che magari non conosce, magari non, certo, si sono mai visti, però se l'artista riesce a far sì che una persona veda calzanti perfettamente le sue parole all'interno delle sue canzoni, significa che insomma ha fatto un buon lavoro. Io credo che tanti ragazzi si siano rispecchiati nelle vostre parole. Allora facciamo così, visto che abbiamo parlato di Centro Direzionale, che è una canzone che si può dire anche tra le più apprezzate di questo album, l'ascoltiamo, poi analizziamo un po' il disco e i vari salti sonori e di generi musicali, di mood che fate all'interno di questo progetto. Gli Zero Filtro.
4: La gente vive solo di ricordi, ma quanto appeso alla malinconia. Guardiamo avanti come gli orologi e aspettiamo il sole tramontare via. E ritornano i cosanghe e c'è la piazza piena, mentre un giovane si rischia un pezzo di carriera. Guardi Messi al Barcellona, mica la cantera. Sento musica di nicchia e musica leggera, nelle radio, sull'asfalto, sotto i ponti.

0: Al centro direzionale degli Zero Filtro su Rai Radio Live Napoli, gli Zero Filtro, Francesco e Marco sono gli ospiti di questa puntata di Round Naples. Parlavamo di come nasce, cosa vuole raccontare, no? La musica di Francesco e Marco. Questo è un singolo estratto dal loro primo album ufficiale che si chiama Giovani allo sbaraglio. E io direi di partire con un percorso di analisi di questo album, come dicevamo, sia sonoro che concettuale, dal primo singolo che si chiama Anime Sola, in cui secondo me settate già uno è una dichiarazione di intenti per quello che volete dire, cioè ci sarà introspezione all'interno di questo album, sì. Si parla di passato ma si parla anche di presente.
1: Sì. Anime Sole è una canzone che parla del mio periodo di depressione avvenuto e io quando scrissi quella canzone ero proprio durante proprio il picco della depressione, quindi diciamo che è stata molto uno sfogo perché è stata scritta molto di getto, tanto che quando scrissi quella canzone andai in cucina, dissi: Franci, io sto scrivendo questa canzone però mi devi dare una mano. Lui capì la situazione e mi disse: no, questa canzone la devi scrivere totalmente tu, deve essere tua. Ed io sono contentissimo di questa canzone perché si rispecchiano tante persone. E questa cosa mi ha fatto capire che io non sono stato solo e che alla fine siamo un po' tutti uguali e tutti ci capiamo.
0: È un po' quello che dicevamo prima, no? Hai avuto la capacità di far sì che altre persone potessero rispecchiarsi nelle parole, sì, che hai detto, e soprattutto hai avuto anche, secondo me, il coraggio di metterti a nudo e di sapere esprimere, anche con questa lucidità se vogliamo, nonostante il periodo che si stia vivendo, dei concetti così complessi, magari anche così difficili da poter vedere, ecco, in maniera più lucida.
1: Certo, io sono del parere che alla fine il fragile è il vero forte, perché il fragile è colui che riesce ad esprimersi e riesce a cacciare tutto se stesso. Quindi alla fine la vera prova di coraggio è proprio questa, essere se stessi e dimostrarlo.
2: Ti do una chicca su Anime Sole. Anime Sole era uno di quei brani che ci è stato più criticato proprio radiofonicamente, discograficamente, perché è un brano che ha, diciamo, un testo che è molto un flusso di coscienza. Musicalmente Marco nell'arrangiamento ha azzardato molto con le marce, dando un'idea molto classica, e quindi tante volte ci hanno puntato il dito su questo brano dicendo: cioè, la musica va in tutt'altra direzione, ma che state facendo?
1: Volevo renderlo molto un inno, per questo ho cercato di alla fragilità.
2: Questa musica, ci dicevano, non è per i ragazzi. Invece, paradossalmente, quando siamo andati a presentare il nostro disco nelle scuole, quindi abbiamo incontrato quasi 1000 ragazzi ormai, è uno dei brani che ha colpito di più, è uno dei brani che è arrivato di più.
0: Posso dire, si percepisce questo senso, infatti quando ho ascoltato per la prima volta l'album ho appuntato una parola che è senso di epicità nella strumentale, cioè voi volete creare proprio appositamente quell'atmosfera, nonostante sia un'atmosfera, ecco, che non rispetta perfettamente i dettami, i canoni di quello che in questo momento va musicalmente magari in Italia e tira di più. Però secondo me questa è una delle dichiarazioni più importanti, sì, che un artista possa fare. Cioè, io faccio questo perché devo fare questo, mi sento di fare questo, non mi interessa che vada controcorrente oppure che magari un singolo del genere possa essere passato o ascoltato di meno.
1: Io vorrei mandare un messaggio un po' in generale, ed è quello là della libertà di espressione. Esprimiamoci tutti, non dobbiamo avere paura, perché la libertà di espressione è colei che ci salva, senza aver paura, perché senza la paura si risolve tutto.
0: E hai dimostrato, Marco, secondo me, di affrontare la paura, di, sì, e anche, se posso permettermi, certo, in questa canzone in qualche modo di sconfiggerla, di vincerla in questa canzone, perché esatto, ecco, ci vuole, come dicevo prima, coraggio e anche lucidità nel saper scrivere certe cose e anche saperle pubblicare e far sì che altre persone possano aiutarsi attraverso, certo, la tua musica. Quindi davvero complimenti.
1: Grazie.
0: Il secondo brano invece cambia un po' gli ordini musicali, perché qui ho detto, qui c'è stato uno switch pop. Io sono un fan degli album ascoltati dalla prima all'ultima traccia in ordine, cioè per come vengono concepiti e costruiti dagli artisti, e quindi mi interessa anche un po' lo switch musicale che c'è. Nel secondo brano c'è questo switch un po' più pop, se vogliamo, con una classica chitarra che riempie tanto la strumentale e che fa vedere un altro lato vostro della medaglia importante.
2: Sì, Quattro Fontane nasce proprio a Roma, a Piazza Quattro Fontane. Stavamo girando per Roma, è una certa, mi viene questa melodia a Piazza Quattro Fontane quella sera, quanto whisky.
0: Siamo fatti che tu, voi vi guardate intorno e vi ispirate.
2: Sì, sì, perché nella realtà dei fatti c'era questa ragazza che me la ricordo perfettamente, era vestita in bianco, aveva il caschetto, aveva i camperos, e guardando questa ragazza firma al semaforo, cioè, nella mia testa c'è stato questo viaggio ed è uscito fuori questo brano, diciamo, di getto, con una scrittura molto, diciamo, alla... non voglio fare paragoni, però è quello che ho pensato quando ho sentito, quando ho scritto questo brano, alla Rino Gaetano, se possiamo dire. È molto descrittiva, molto di immagini,
0: narrativa.
2: Cioè, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto più versioni in verità di Quattro Fontane, e poi abbiamo scelto questa qua perché, cioè, la sentivamo nostra, la sentivamo vera, la sentivamo groovosa, comunque di personalità.
0: E a proposito di groove, io ho notato anche un ritornello catchy, diciamo, particolarmente incalzante, e quindi diciamo che possiamo sottolineare il fatto che scorre anche nelle vostre vene il groove partenopeo, no?
2: Sì,
0: se vogliamo,
2: certo.
0: Perché giustamente, insomma, sono delle linee che richiamano alla musica leggera e al cantautorato italiano, queste, però comunque con un pizzico di groove che non
1: sarà mai. Questa è un po' più radiofonica, ad esempio.
0: Sì, sì.
2: Diciamo che noi cantiamo in italiano, però comunque
1: siamo napoletani
2: e si sente. Cioè, noi non cantiamo in napoletano perché non ci piace il nostro suono quando cantiamo in napoletano, però quando... comunque cantando in italiano, anche se si sente la nostra cadenza, non ci interessa, anzi per noi è un valore aggiunto.
0: Allora, abbiamo parlato di Quattro Fontane, la ascoltiamo. Gli Zero Filtro, Quattro Fontane.

0: Quattro fontane degli Zero Filtro su Rai Radio Live Napoli. Francesco e Marco sono gli ospiti di questa puntata di Round Naples. Nel caso in cui qualcuno si fosse connesso in questi minuti, in questi istanti, e non ci segue dall'inizio della puntata, stiamo parlando un po' del vostro album Giovani allo Sbaraglio. Abbiamo analizzato le prime tracce ed eravamo arrivati appunto a questa terza canzone che è al centro direzionale. La quarta è Angela, una canzone che cambia ancora una volta il mood. Qui c'è una cassa dritta, no Marco?
1: Questa canzone è uscita dopo che abbiamo visto la serie, era una serie TV degli 883. Mi sono messo al pianoforte e ho iniziato a fare tan dan dan, ed è stato diciamo anche un po' una referenza alla follow.
0: Sì.
1: E poi abbiamo iniziato a scriverla ed è uscita Angela, poi l'abbiamo prodotta a casa, portata in studio, chiamato i musicisti, e questo l'abbiamo resa molto anche questa radiofonica.
2: Abbiamo usato di nuovo un tipo anche di scrittura e di racconto adesso differente, a volte anche un poco più politico. E al ritornello però dici non mi interessa di niente di tutte queste cose, alla fine ci sei tu e io sono innamorato di te, quando sto con te non penso a tutte queste cose che mi danno fastidio.
0: Ma infatti le strofe contrastano particolarmente col ritornello,
1: sì,
0: no?
1: È perché un po' un tema sociale con...
0: Esatto.
2: No, infatti ma è voluto perché cioè, le strofe sono tra virgolette quasi molto politiche sotto certi aspetti a livello proprio concettuale. Però alla fine volevamo dare un pezzo in cui sì, tutto a posto, però la cosa più importante della vita è l'amore, l'innamorarsi delle cose, e nel nostro caso c'è stata questa visione di questa Angela.
0: Quindi non è un riferimento a Checco Zalone,
2: no,
0: questo
2: no,
0: possiamo dire, perché
2: no,
0: penso che ve l'abbiano detto.
1: Che
0: insomma,
1: dovrebbe essere poi tra l'altro l'ipotetica fidanzata di Max Pezzali all'epoca, solo che non si chiamava Angela.
0: Ah, quindi avete camuffato,
1: sì,
0: questa cosa?
1: Insomma, sì, perché
0: un ragionamento.
1: Bene, okay, okay. Il nome.
0: E io ho notato anche delle frasi, insomma, in cui molti ragazzi possono rispecchiarsi, tipo diventare grande è una paura micidiale.
2: Cioè, diventare
0: tipo, chi è che non si è chiesto, ho paura di diventare grande, magari, no? Di crescere.
2: Di timbrare il cartellino, di scegliere chi sposare.
0: Esattamente, esattamente. E anche io scrivo le canzoni, ma non so se lo so fare.
1: Siamo sempre in dubbio.
2: Sì, perché cioè, alla fine sembra una paraculata. Nella realtà dei fatti noi ci mettiamo sempre in dubbio sulle cose, cioè noi lo facciamo perché ci viene naturale, però magari tante volte anche a noi capita di non sentirci all'altezza. Perciò, anche perché il mondo cambia molto spesso di preferenze a livello stilistico, alla fine la nostra forza è nel credere nella nostra identità, però ci sono tanti ragazzi che nella loro identità e nella loro peculiarità, nella loro unicità non ci credono, e quindi magari loro pensano di non saperlo fare. In verità lo sanno fare, ma lo fanno in modo diverso, e noi tante volte ci siamo chiesti se il nostro essere diversi, se le nostre scelte controcorrenti sono scelte oggi nel 2026 che ci possono portare da qualche parte, perché questo non è il mondo di chi va controcorrente, questo è il mondo di chi si omologa, è il mondo di chi
0: segue la massa.
2: Di chi segue
1: però
2: la massa.
1: Serve anche fare andare controcorrente in modo tale da mandare dei messaggi diversi, comunicandoli in modo diverso.
2: Noi diciamo sempre c'è chi l'onda la crea e chi l'onda la segue, e noi non vogliamo essere presuntuosi, però se non dobbiamo lasciare un'impronta è inutile che lo facciamo.
0: Certo, è un messaggio molto chiaro che traspare. Il quinto brano era title track, Marco, Giovani allo Sbaraglio.
1: Giovani allo Sbaraglio, che tra l'altro ha un altro ancora tipo di comunicazione e musicalmente ad un'impronta molto più classica.
0: Sì.
1: Io voglio precisare che noi all'interno del disco abbiamo tutti i musicisti, cioè il disco è completamente suonato. Quindi diciamo che...
0: Anche la vostra formazione, insomma,
1: sì,
0: è da musicisti.
1: Questo è anche, tra l'altro, uno dei brani musicalmente che ha avuto un processo più lungo e forse più difficile anche armonicamente. Però è uno dei brani in cui almeno io mi sento più soddisfatto.
2: Sì, sì, anche io a livello di testo.
0: E allora vediamo come avete declinato questa ricerca della forza nella title track del vostro album, Giovani allo Sbaraglio. Dio dammi la forza che ho

momento no. Mi siedo ad ogni posto, è sempre scomodo. Faccio pace con me stesso, sono il solito. Se mi squarcerà un coltello, toccherà la guerra dentro. E neanche un comico mi fa ridere, mi fa sentire morbido. 100.000 spine fanno un uomo solido. Finché reggo mi lamento e mi destreggio con il vento, navigando a fari spinti in un monologo. Fra 300 giorni forse mi innamorerò della vita e del suo fare malinconico. E già, chi mi consolerà? Sento il bisogno

0: Facciamo così, ragazzi, visto che siete qui e vista anche l'epicità dei cori finali di questa canzone in cui si nomina Napoli, disannunciate voi questa canzone. Facciamo così, dite questa era
1: Giovane allo sbaraglio, la title track del primo disco di Zero Filtro.
0: E questi erano gli Zero Filtro, Francesco e Marco, che
1: questi allora siamo gli Zero Filtro.
0: Sì, sì, cioè nel senso che erano perché avete capito, signori, sono gli ospiti di questa puntata di Round Tables. Complimenti a voi e a You per questo singolo e per l'intero album. Stavamo parlando dei singoli, dei brani all'interno di questo disco. Eravamo arrivati alla sesta canzone della tracklist, che si chiama Ci sarà tempo. Una canzone che è interessante perché ragiona un po' sul significato del tempo e risponde, se permettete, alle domande che si fanno un po' tutti, ragazzi, cioè, ma c'ho tempo di fare questo? Ma vedi, lui alla mia età già sta là, lei alla mia età già ha fatto questo. E vi siete interrogati su questa cosa e avete messo per iscritto, insomma, questi dubbi, dicendo: vabbè, ma ci sarà tempo, no? Un po' sì, per fare tutto.
2: Oggi diciamo che ci sentiamo sempre un po' tutti in ritardo.
1: Sì, ci impongono degli standard che tendiamo a seguire, però nella realtà dei fatti, se ti soffermi realmente, cioè, la vita è un lasso di tempo. Cioè, noi la viviamo in un lasso di tempo molto relativo, è a come la vivi, è quello che decidi tu di vivere. Cioè, stasera sei felice, vai allo stadio. Poi ci sono magari persone che allo stadio non ci sono mai andati.
2: Noi stasera siamo felici e andiamo allo studio.
0: Bellissima, questa è bella. È la vostra felicità, la vostra comfort zone.
1: Esatto. E ognuno è importante che ognuno fa le cose che vuole fare, a prescindere dall'età.
2: Cioè, di noi ha un tempo proprio.
1: Giovane allo sbaraglio. In Giovane allo sbaraglio il messaggio "ci sarà tempo" è fondamentale, perché essere giovani è sentirsi giovani per noi. Quindi tu puoi essere giovane a tutta l'età, basta che nella testa hai questo, cioè hai la volontà di sentirti giovane, di metterti sempre in gioco.
2: Sì, non bisogna mai sentirsi
1: di non arrenderti.
2: Ritardo.
0: Voi vi sentite perennemente giovani, no? Quando siete in studio,
2: sì,
0: per esempio.
2: Sì, anche al di fuori.
0: Anche al di fuori dello studio.
1: Ovvio che...
2: No, sì, però ci immergiamo talmente tanto che stiamo in una nostra comfort zone che ci fa dimenticare di tutto quello che c'è attorno.
0: Però ogni tanto uscite dalla comfort zone, no? È una canzone, sì, ci parla, sì, proprio di questo.
1: Sì, quella è interessante perché nasce come uno sfogo a tutti i concetti che ci dicevano, a tutte le volte che radiofonici, manager che abbiamo incontrato, discografici ci dicevano: ragazzi, ma voi dovete fare musica più commerciale, non vedete quello che funziona oggi?
2: Dovete sporcare.
1: Vi dovete sporcare, vi dovete un attimo omologare. E la nostra risposta è stata proprio: esci dalla comfort zone. Ok, io esco dalla mia comfort zone, però paradossalmente faccio quello che è la comfort zone delle altre persone. Cioè, paradossalmente, cioè, noi abbiamo fatto un brano che è nelle corde, cioè, di magari di qualcun altro, ma l'abbiamo reso nostro. Cioè, comunque ci abbiamo messo gli strumenti, ci abbiamo messo gli archi, ci abbiamo messo un concetto dentro reale. Abbiamo dimostrato che, se vogliamo, si può fare una canzone del genere anche dicendo roba importante. E siamo stati anche, secondo me, molto ironici all'interno delle frasi di esci dalla comfort.
0: Sì, è più rap rispetto alle altre canzoni,
2: sì,
0: no?
2: È un brano molto più urban, con suoni elettronici. Diciamo che io sono molto fan di Marrakesh, quindi ho avuto quell'input di Vittima di Marrakesh, il brano, sì, Vittima di Marrakesh. E ritmicamente mi piaceva darle quell'impronta, perché appunto dandole quell'impronta acquisiva una credibilità diversa.
0: Le reference si sentono, però, come dicevi tu giustamente, Francesco, avete reso vostro quello, sì, che, sì, che gli altri, insomma, volevano per voi, no? Cioè, magari, oppure vi consigliavano riguardo il mercato musicale italiano. C'è un altro switch nella tracklist che è Yugi, invece, insomma, uno storytelling molto simpatico con un ritornello molto catchy, che tra l'altro avete performato anche al Campania Libri Festival qualche giorno fa, in occasione del Campania Libri al Palazzo Reale all'Arena Rai Roberto De Simone. E qui questa canzone è uno storytelling che racconta un po', no, sulla falsa riga di quanto dicevamo prima, di Quattro Fontane, l'incontro con una ragazza, il ritornello, sì, insomma, la capacità subito di entrare in testa. Voi, sì, sì, siete abbastanza veloci, sciolti anche nel fare i ritornelli, mi sembra di capire.
1: Sì. No, ci divertiamo. Yugi nasce proprio, cioè, in verità, ascoltando la serie cioè ascoltavamo.
0: Infatti avevo percepito un po', perché c'è questa ripetita della stessa parola.
1: Stavamo sentendo la Serie, non so per quale motivo quel giorno a casa nostra suonava la Serie. A una certa nasce la domanda spontanea:
2: che significa
1: Ma
2: serie?
1: Che significa Serie?
0: Io tutt'oggi non lo so.
1: E il ritornello della Serie I sono semplicemente parole inventate, onomatopeiche, cioè, tipo Adriano
0: Celentano. Esatto.
1: Sì, quella roba là è la Serie I. Mi ricordo che Marco faceva questa melodia, Yugi, Yugi. E paradossalmente, quelle strofe che sono un poco più scherzose, cioè, ho messo un botto di tempo a scriverle. Cioè, per scrivere quella roba lì ci ho messo un botto di tempo, perché ci ho pensato molto.
0: Invece il ritornello subito. Il nono brano era già edito ed è Ogni sì, sera che avete deciso di inserire all'interno del progetto. E poi l'album si chiude con, per me, una chicca musicale spettacolare, che è Bugiarda la vita. Appena parte la canzone penso, vabbè, ma questo è proprio da jazz club. Poi entrate col cantato, c'è cioè un assolo bellissimo sul finale, un pianoforte aggiunto, sì. E poi insomma la canzone si chiude. Facciamo così, la ascoltiamo, cioè, ce lo meritiamo. Bugiarda la vita. Oh, mi cazzi, non...

0: Mentre ascoltavamo questa canzone, Francesco degli Zero Filtro diceva: più ci penso, ma c'è una storia veramente eccezionale dietro questa canzone. Ce la raccontate, ragazzi?
1: Assurdo, un giovedì santo non me lo dimenticherò mai. Lo ricordo che mia nonna aveva cucinato la zuppa di cozze.
2: Tra l'altro questo brano nasce questo brano nasce mezz'ora prima
0: della zuppa di cozze.
1: Questa canzone è stata letteralmente scritta mezz'ora prima della zuppa di cozze. Cioè io vado al piano, io vado manco al pianoforte perché non li sapevo prendere gli accordi, perché io non sono un pianista. Lo chiedo a Marco, Marco non mi Marco dice: Franci, tengo lotta Sir, tu bello e buono, seguimi, non seguimi. No, Franci, lascia stare. Marco non mi pensava proprio. Io di conseguenza questi accordi non li sapevo prendere. Prendo il telefono e registro questo: i miei cazzi non ne parlo, chissà come finirà, torno tardi da lavoro. Comunque mi viene tutta di getto. Il giorno dopo vado in studio, faccio: ragazzi, ho il pezzo che chiude il disco, però nella realtà dei fatti non abbiamo un provino, quindi lo dobbiamo fare. Le persone del nostro team della Sud In Sound di Napoli li salutiamo. Gennaro in particolare diceva: no Franci, non abbiamo assolutamente il tempo, sono le 10, dobbiamo registrare già 12 pezzi, il batterista alle 5 se ne deve andare. No, ragazzi, questo è il brano che chiude il disco. Questo brano si deve fare. Franci, se abbiamo tempo lo facciamo, altrimenti no. Comunque tanto che mi metto alle 5 se doveva andare il batterista, alle 5 meno 5 aveva finito. Io gli faccio registrare la take della batteria sopra
0: la tua registrazione.
1: Sopra la mia registrazione.
2: Che tra l'altro è stata venuta tra pianoforte, un po' il provino tra pianoforte e voce.
1: Mio padre, che è stato Agnello, che è stato geniale a disegnare delle cose ritmiche di batteria.
2: Questo è stato un arrangiamento prettamente di nostro padre.
0: E che voi, diciamo, siete, non ci sono ancora arrivato, ma siete, insomma, figli d'arte.
1: Sì.
2: E tra l'altro, vabbè, diciamo che c'è stato molto uno spirito libero dei musicisti.
1: Sì, perché alla fine questo è necessario raccontare, che il batterista comunque aveva un disegno di base, ma poi molto libero pure lui. Quando dovevamo registrare altri strumenti, tutti quanti dicevano: cosa dobbiamo suonare? E noi: no, sentitevi liberi, fate quello che sentite, seguite il vostro flow.
2: Poi vabbè, la cosa più iconica è stata appunto proprio il pianoforte di Roger Ryan, che è un pianista statunitense del Tennessee, che ha partecipato a dei Grammy, ha suonato con Whitney Houston, Steve Wonder, e diciamo ce lo siamo trovati in studio, ha ascoltato proprio il suono di questo brano, ha detto: mi piace tantissimo questo brano, posso suonare all'interno? E noi abbiamo detto:
1: sì, certo, cioè nel senso sì, certo. Lui ha litigato 50 minuti con la sua manager perché aveva scelto di suonare all'interno del nostro disco così gratuitamente. Ed è stata una storia assurda.
2: L'ha reso molto, iconico. Molto,
0: ma questa è una cosa spettacolare. Cioè, sì. Ma poi dà ancora più il senso di gem.
1: Per esempio, io torno su un discorso che hai fatto dall'inizio, che è proprio relativo a Angela. Io scrivo le canzoni e non lo so se lo so fare. Io là forse ho capito che la nostra musica aveva qualcosa. Sì, perché era arrivata a una persona che non capiva quello che noi stavamo dicendo, perché è americano.
2: Ha ascoltato il flusso della musica, si è fatto prendere, ha voluto suonare.
0: Avete parlato la stessa lingua, sì, e vi siete capiti.
1: E la musica è unione, e per noi questa cosa è fondamentale.
0: E per i musicisti questa credo sia uno degli attestati di stima anche, no, maggiori che un musicista possa ricevere. Cioè vengo capito da un altro musicista, che in questo caso insomma è un'icona
3: dall'altra parte del mondo.
0: Del mondo, esatto. È un'icona ed è una cosa eccezionale. Guardate, parlavo di questa cosa proprio durante la scorsa intervista con Napoleone, che sta portando nuovamente, sta cercando di espatriare nuovamente la musica napoletana negli States, perché negli Stati Uniti tante canzoni che fanno parte del songbook americano sono uguali alle canzoni napoletane, però tradotte, non letteralmente tradotte. Allora, quando un napoletano va negli Stati Uniti a cantare, a suonare una, per esempio la versione originale di O Sole Mio o Sul Dater Innamorate, che lì conoscono magari con altre parole, il popolo americano impazzisce, perché c'è soltanto la codificazione della musica che fa impazzire il pubblico e che soprattutto fa comprendere alle altre persone cosa si stia dicendo in quel momento. Ed è una cosa per cui vale la pena, secondo me, continuare a lottare, a scrivere, cioè comunicare in questo modo. Secondo me è una delle cose più appaganti per un musicista. È bellissimo, guardate, è stupendo. Quindi complimenti a voi, insomma, questo questo possiamo...
1: Grazie, sei sempre molto dire. Generoso.
0: Avete nominato, insomma, Sud in Sound, sì. Che è la vostra casa, no? Fisicamente anche, no? È proprio la vostra casa, fondata da Gennaro, Franco e Aniello Misto. Siete un po' figli d'arte, vivete la musica giorno e notte, 24 ore al giorno, siete fratelli. Com'è lavorare in un contesto familiare? Si dice che quando si porta il proprio mestiere, magari a casa non si finisce mai di lavorare, né di discutere.
2: Diciamo che appunto di discutere abbiamo visioni molto diverse, soprattutto io e mio padre, perché musicalmente abbiamo delle idee molto discordanti, no?
3: Che sono generazioni.
2: Perché abbiamo delle visioni diverse dovute proprio alle generazioni diverse, al vissuto diverso, e però appunto grazie proprio a queste visioni diverse, a queste discussioni, quando vengono poi accomunate diventano
0: delle cose uniche.
2: Sì.
1: Marco e mio padre sono due navi che si scontrano in studio, cioè
2: però,
1: si scontrano.
2: Cioè, la musica, questa musica così bella, nasce proprio perché noi ci scontriamo.
0: Certo, certo, è dalle discussioni, dal dialogo e dal confronto che nasce soprattutto la vera arte.
2: Sì, poi c'è la magia di Gennaro, che musicalmente è veramente un maestro e dà sempre quel quid in più, quel tocco in più ad ogni canzone.
1: Vero, cioè noi crediamo molto nel lavoro di team, nel lavoro di squadra, cioè è fondamentale. Se stiamo riuscendo a costruire questo percorso, è naturalmente
2: grazie
1: anche
2: a
1: grazie a tutte le persone che credono nel nostro progetto.
2: Appunto perché l'unione fa la forza e da soli non si arriva da nessuna parte, in gruppo sì.
0: Allora, ascoltiamo ancora Francesco e Marco, Zero Filtro, e poi chiudiamo questa chiacchierata parlando di messaggi e concerti.
4: Avevo voglia di parlare un po' e dirti quelle cose che per la paura di fuggire ho tenuto sempre dentro me. Ma quante volte ho provato a gestire le mie emozioni solo per garantire la sicurezza che non ho avuto mai. Ma vivo sempre, non ci penso.

0: Ogni sera Zero Filtro su Rai Radio Live Napoli. Abbiamo largamente approfondito Giovani allo sbaraglio, il primo album ufficiale degli Zero Filtro, anche e soprattutto insomma come è nato, come sono nate le canzoni, cosa ci hanno detto. Naturalmente vi consigliamo l'ascolto di questo album di due artisti, come dicevamo, anche figli d'arte, che hanno vissuto e che vivono la musica tutti i giorni praticamente nella loro vita, e che hanno avuto già modo di portare live questo progetto, in particolar modo con una prima grande data che avete fatto a Portici,
1: il Teatro Roma.
2: Abbiamo realizzato questa prima data al Teatro Roma di Portici. Per noi era quasi impossibile perché fa quasi 600 persone.
1: Però fortunatamente abbiamo fatto sold out.
2: Fortunatamente.
0: Tutto è possibile.
2: Il primo mese abbiamo venduto 450 biglietti e Marco non ci chiedevamo come. Il disco era uscito da
1: due mesi
2: da quando sono usciti i biglietti, e non pensavamo assolutamente di avere questo riscontro, ed è stato bellissimo perché ci siamo messi in gioco sotto tanti aspetti, perché comunque io mi vedo anche tutto il lato gestionale, manageriale, di comunicazione, quindi quello con il team, cioè si è lavorato con un team, ci siamo divertiti, ci siamo uniti molto. Marco si è guardato tutto l'aspetto musicale.
1: E tra l'altro è stato
0: gli arrangiamenti anche,
1: sì,
0: no?
1: con Gennaro e papà, che hanno, papà sarebbe
0: Aniello, sì,
1: che hanno curato appunto proprio la parte, la direzione musicale del concerto. All'interno del concerto i musicisti ne erano parecchi, cioè
0: infatti ho visto delle foto, ho detto aspita.
1: Abbiamo avuto un quartetto d'archi che sono comunque gli archi del San Carlo, che sono stati presenti anche all'interno del disco. Abbiamo avuto un batterista, bassista, chitarrista, tastierista. Eravamo noi agli strumenti, io suonavo il pianoforte e le percussioni, lui basso e chitarra. Poi cantavamo e poi abbiamo avuto il coro gospel, i Jassel.
2: I Jassel Voices.
1: Che sono dei grandissimi cantanti proprio
2: in napoletani, fortissimi.
0: Insomma, la foto non mi ha mentito, eravate parecchi sul palco,
1: sì,
0: e avete portato la vera musica suonata sul palco, arrangiata dei vostri brani. Complimenti. Siete carichi sia dal punto di vista delle incisioni, dal punto di vista degli inediti, dal punto di vista della produzione musicale, ovviamente anche per quanto riguarda la questione live. E prima ne parlavamo, ne abbiamo brevemente parlato, avete già incontrato più di 1000 ragazzi in giro con delle tappe che avete fatto all'interno delle scuole. Sarebbe molto bello, mi spiegavate prima, ma organizzare proprio uno school tour,
1: sì,
0: per parlare ai ragazzi e per raccogliere i feedback anche da parte dei ragazzi di ciò che dite concettualmente all'interno di questo album.
2: Diciamo che quando abbiamo iniziato a presentare il disco nelle scuole avevamo anche molti pregiudizi, cioè nel senso avevamo paura che la nostra generazione un po' ci giudicasse, proprio perché tante volte le persone dell'ambiente discografico ci dicevano: raga, ma la musica non arriva ai ragazzi. Invece paradossalmente abbiamo avuto, non sapete quanti messaggi positivi, quante persone si sono affezionate al nostro progetto,
1: sì,
2: quante persone
1: c'è stato un riscontro enorme, anche perché diciamo che è bello che un ragazzo mandi ad un altro ragazzo un messaggio di speranza attraverso la propria arte, ed è bello che poi tanti ragazzi si ritrovino in questa forma d'arte, perché al giorno d'oggi secondo me ci dovrebbero essere più messaggi positivi, che mancano un poco nella nostra società, perché oggi si vede sempre un poco il brutto e dobbiamo iniziare a vedere e ad apprezzare di più il bello. E mandare dei messaggi di speranza ai ragazzi, appunto coetanei nostri, è secondo me una delle cose più belle che si possa fare, e quando viene capito è ancora più bello.
0: Sì, quando l'interlocutore è qualcuno che parla la nostra stessa lingua, che capisce le nostre stesse cose, vive le nostre cose, i drammi e le gioie della nostra vita, naturalmente viene percepito in maniera completamente diversa il messaggio. Grazie mille agli Zero Filtro, Francesco e Marco, complimenti per Giovani allo sbaraglio, il vostro primo album ufficiale.
2: Grazie a te Silvio, e grazie a Rai Radio Live Napoli.
0: E come dite sempre
2: siamo carichissimi.
0: Grandi, aiuto.
1: Zero Filtro per sentirsi bene.
0: Grazie ancora e complimenti a Francesco e a Marco, agli Zero Filtro. Noi proseguiamo con la musica di questa puntata di Round Nibbles.

Sarà la musica a cambiare il mondo? È quello che affermano Biagio Antonacci e Saif in Spiritual Ale, il singolo che abbiamo appena ascoltato, che ci avvicina, ci accompagna verso la fine dell'appuntamento di oggi, martedì 13 ottobre, di Round the Naples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Potete recuperarle o riascoltarle quando vi pare, appunto, nella pagina dedicata a questo programma. Oggi appuntamento speciale perché è stata la giornata dedicata alle interviste. Abbiamo infatti chiacchierato con gli Zero Filtro, Francesco e Marco, due fratelli e due artisti della nuova scena urban pop e pop partenopea e italiana. Abbiamo parlato con loro del loro disco di debutto Giovane allo sbaraglio, della loro musica, dei loro messaggi e tanto altro. Ancora grazie mille e complimenti a Francesco e Marco. Ovviamente anche questa puntata sarà disponibile in podcast su Replay Sound, quindi qualora qualcuno volesse recuperare l'intervista e la chiacchierata può farlo appunto nelle piattaforme della Rai. Vi ricordo anche che nella puntata di ieri abbiamo continuato ad ascoltare e commentare le tante release musicali di questi giorni, in particolar modo il nuovo album di Neff e Fibra, Zarathustra Style, e poi da domani continueremo a parlare di musica, a scoprire release da Napoli e dintorni, e poi ci sono le varie rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Around the Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Nu n-ai ce perța fi, de curre n-a prese suona. E si venga in Davide, posso ricere che solamente grazie a me. Tu già credere in abbandono futuro, stacca innanzi a te. Yeah, il ha già fa per me.

0: fine lordo ma secondo ci credeva sempre.
1: Notte e giorno,
0: non ha perso la fede, corre una presa e suona. E se venga in da vita posso ricere che solamente grazie a me tu ci credere una

0: Non ho sto reggendo il peso di fare di più di mi chiede di venire, quindi via dal materiale.
1: Guagliu, ho mo vaci da scanascopo o non lo saci?
2: Oime, ma ti paro casa.

0: quando passiamo fai.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

You didn't know.

pelle scura, io non temerò alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ciò lo guarda e ciò lo stona, mentre spremme sto limone, che spremessa ambietta a me. Una carbonara.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querel il primo mo. Ma te pari, io sono marchesa, tengo a Prato mo marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'ingassà. Mi sposavano spiandato, fare un seno che mangià, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de book, va. Va là, va fallorze, va. Va pure ragazzo, va fallorze in cassa, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io t'amai mio bel ragazzo, e con tal frenesia che mi parve d'impazzir, ti fissavo gli occhi belli, trapazzavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacilli in un'onda di rancor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Sono un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi sì, la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Vai là, va di bocche, va, vai là, va, fai l'orzo, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cari, e perciò la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un misero bar. Vai là, vai di bocca, va, vai là.

guarda sudamente può bastare. Dillo con l'occhio e sulla mente, casi l'amore. Dillo con l'occhio e sulla mente, e non parlare. Dillo con l'occhio e sulla mente, casi l'amore.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ricchezza d'omore, e ho tesori più cari a miei figli. Tutti i momenti, e già mamma.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso teva segnata, una frase adata e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta

viento que passa piglia testa fronna e si dorme una trova sonnochino, lassala un copo bianco do cuscino e chi c'è manna non ce fa sapere sta fronna gialla.

Nu te ricordi chi eu, ma ce-o scriviste tu, ca spina, ca-n funniste, dinte vene.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

con te, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille con te, ogni metro

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: E ancora tengo tanto mio bullente, e giura che a me stessa pure i pan si legano per camminare bene. Eppure ha già sembrato tre marite, una più forte e l'altra e chiaro chiaro si dice che mi senti forte e una terra magara una tubare. Insomma, perché un bicchiere e viene via che appaia, cazzona mi imbriaga, ma non mi stanca mai. E mo che non lo tengo vicino a giù in anna, pensate che voi stessi come va cacciando. La capa mia pensa sempre amore, che forza fa, e a che se dà brora. Cosa non capisce una mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicene la pelle sempre vecchia, e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto mi tengo bocca, mancando qualche testa, ora io se voi guardate, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che aquesta imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite tu, camano, senza scuorda, se faccio passare la mano, giorno giorno. Non si può ammogliare, oggi tutte stagliute e come cresce, fatura, mascaruna, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Tiene po' speranza, stammurata, catini e feste, a me mi viene a risce. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Tengo tutto, denaro, biancheria, vestite e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo un perduto, profonde e chine perse, mo tengo sempre in giusto. E chi si sposa a me e sta a poco in trus, le faccia rapire, dub dub dub.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

na fenestelle aperta vind un'ora. Prin da sta strada solitaria e scura, stupor dice non avea paura. Sienta sta voce

bravo sti fumetti, guardandoti in tuo specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e custa scuso in uno studio.

tarira gente a rete non t'importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, ti innamorata tu e non te voglio.

Scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

cui si onesta, pura, giù una rosa. E se un mettessi in dubbio sarria vile, ma che sto matrimonio non è papuia, tua donna ad adornare con me o Brasile.

o guisi da una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parlo così, non naccio tu orte, no, tu mi ricida caso capo tu sta. Facito

È una bugia che io son cagato questo. Io saccia che la cavuglia non sapita. Sentite a me, che steppo bene vuosto. È inutile perciò che amo gnita. Che poco t'importa lo consenta mia. Che cosa? Di mano con tua donna te la fui e no! Si o fai per quando è scelta Dio! Che mano meglio va a a tutti e due! Tu vuoi che hai parla? E beh, guardami in faccia! Vint'anni fa non ti fa meraviglia! Ma me la doglio, caretti!